0: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
5: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...

0: Country Jail che ritorna come ogni settimana nelle vostre orecchie con della musica country e con tantissime risate e gossip e news dal mondo country made in USA. Quest'oggi siamo orfani di Duke e Alessandro che stanno arrivando, sono un po' in ritardo ma io mi trovo qui con la bellissima Giulia.
1: Ciao!
0: E oggi, come dire, aspettiamo, no, non aspettiamo, noi iniziamo sempre.
1: Dai,
0: non ci interessa.
1: Partiamo,
0: nulla.
1: Abbiamo il prosecco, abbiamo un po' di musica country.
0: Che se ci sentite un po' alticci, che vuol dire drunk ma poco, non vi preoccupate, noi, bravissima, brilli. Noi siamo qui, faremo la nostra puntata senza nessun problema. Quindi, anzi, scriveteci come sempre www.facebook.com/countryjail oppure su Twitter country_jail. Ma se scrivete Country Jail, in linea di massima dovreste trovarci ugualmente. Oggi iniziamo subito come di consueto con una canzone che è nelle classifiche Billboard statunitensi e credo sia alla nona posizione. Loro sono i Brothers Osborne, che non so chi sono e non sono gli Osborne di Ozzy Osborne, sono altri.
1: Non credo.
0: E hanno iniziato nel 2013, quindi sono giovanissimi. Hanno fatto questa canzone che appunto sta scalando piano piano la vetta della classifica e si chiama Stay a Little Longer. Noi andiamola a sentire e poi magari facciamo qualche commentino su questa canzone.

0: e a due voci quest'oggi abbiamo fatto il mitico corretto della nostra rubrichetta Back to the Past, ma prima di entrare appunto nel passato vero e proprio, perché andiamo nel 1945, parliamo due secondi dei Brothers Osborne,
1: che in realtà sono due fratelli che si chiamano con il nome Osborne, ovviamente, ma la cosa carina è che nella loro pagina Wikipedia la prima cosa che c'è scritto che non sono gli Osborne Brothers, che è un gruppo bluegrass degli anni 70, che dobbiamo passare una volta, no?
0: No, adesso quando arriverà Alessandro glielo consiglieremo per la rubrica Bluegrass è bello, però questa diciamo quasi omonimia potrebbe anche essere a vantaggio o a svantaggio, perché dipende quanto erano bravi, insomma, gli Osborne Brothers. Loro sicuramente non fanno bluegrass, fanno il solito country pop.
1: Country pop classico, classico.
0: Infatti mi dicevi
1: giorni.
0: Che il testo.
1: E anche il testo è un po' assomiglia a tante di queste canzoni di Florida Georgia Line, tutti quanti che.
0: Sì, no, infatti era, si nota, anche se uno non capisce bene il testo, anche dalla melodia e dalla canzone si capisce. Comunque sono quelle canzoncine dove c'è la ragazza, c'è il fidanzamento, il bacio, eccetera. Insomma, è quasi delle ballad moderne, possiamo dire così, insomma.
1: Esatto, e neanche sono molto romantici.
0: Intanto è arrivato il nostro Alessandro.
1: Ah, parlando dei romantici, eccolo qua.
2: Ciao a tutti, ma Danilo?
0: Danilo anche mi ha chiamato, mi ha detto sta facendo tardi, quindi abbiamo iniziato senza di voi, non è che potevamo far aspettare i nostri ascoltatori.
2: Ciao Giulia, ciao Dando, c'è qualcosa da mangiare qua?
0: C'è qualcosissima da mangiare, infatti adesso mandiamo la rubrica Back to the Past, così almeno ti sistemi per bene. Noi ci andiamo a sentire Al Dexter, 1945, con I'll Wait for You Dear. No.

0: è arrivato Alessandro e quindi sono arrivate anche le sue patatine, perché sono immancabili qui a Country Jail. E allora adesso tutti abbiamo un bicchiere tra le mani, tutti abbiamo uno snacks da gustare, stiamo solo aspettando il nostro Duke che dovrebbe arrivare a breve. Abbiamo appena ascoltato la Back to the Past Al Dexter con I'll Wait for You Deal, insomma 1945, e anche quest'oggi abbiamo fatto un tuffo nel passato. Arriviamo invece a non credo sia un gruppo, ma è è un singolo, Coffee Anderson. Non so se Giulia conosci.
1: No, per niente.
0: Infatti sono andato alla ricerca di artisti che non abbiamo passato in questi anni.
1: Hai fatto bene.
0: Perché, è giusto.
1: Completamente sconosciute.
0: Anche Giulia già all'inizio fuori onda mi ha detto un altro artista che dobbiamo passare che non abbiamo mai passato, e lo passeremo insomma a breve, che era Josh Kelly. Che è il marito di Catherine Hegel, che è un'attrice molto famosa, che ricordando un film è quella che ha fatto 40 anni mi sposo, com'era?
2: Ma chi è? Aspetta, dimmi il nome.
0: Catherine Hegel, con la K però si scrive.
1: Ha fatto anche Knocked Up, come se non so.
0: Non mi ricordo in italiano.
2: Allora, è bionda, giusto?
0: Sì,
2: ovviamente.
0: Sì.
2: Dando, no? Origini tedesche, lei che ha fatto, è un'attrice.
0: Sì.
2: Lei ha fatto un sacco di film, perché ha fatto...
0: Allora, c'è un film abbastanza...
2: Calde notti d'estate.
0: No.
2: Piccolo grande... Aaron, penso. Ma dove è andata la mia bambina? Trappola sulle montagne rocciose. Il mistero del principe Valiant. Stand-ins. Bugbuster. La sposa di Chucky.
0: No?
2: 100 ragazze.
0: 100 ragazze, pure molto carino. 100 ragazze.
2: E poi ha fatto Side Effects. The Ringer. Rod.
0: No, non so la
2: mette. Io ho Giulia davanti, mi mette l'ansia con l'inglese. Mannaggia, scusatemi. È molto incinta.
0: Molto incinta, eccolo, molto incinta.
1: È quello che dicevo
0: in italiano
1: io.
0: È molto incinta.
2: Ah, knocked up. Sì, è knocked up, la cosa in inglese.
0: Che non c'entra nulla in italiano, molto incinta. Vabbè,
1: comunque c'è lei come attrice, il marito che fa un bravissimo artista country che dobbiamo passare uno di questi giorni.
0: E lo passeremo sicuramente, insomma, non possiamo farci mancare anche lui. Comunque all'appello ho trovato questo artista, ecco perché l'avevo messo, perché è un altro dei pochissimi country men di colore come Darius,
2: sì,
0: Rucker. Lui è un giovanotto, insomma, del 78, texano, bravissimo. E ho preso insomma la prima che appariva nelle sue, cioè se tu cerchi Coffee Anderson ti esce insomma questa, quindi ipoteticamente potrebbe essere una delle più famose, All the Way to Texas. Hai due righette, Ale, su Coffee?
2: Ma guarda, dice che le sue influenze principali sono dalla musica pop, scusatemi, e dalla Christian Gospel, quello che si scrive, però non c'è niente di veramente rilevante. Se ascoltiamo il brano e mi date qualche minuto per cercare di spulciare la pagina e capire se ci sono novità, magari vi dico meglio. Però
0: allora,
2: non sembrerebbe un artista molto, diciamo che è attivo dal 2002, quindi in realtà
0: è giovane,
2: e non è tanto famoso, perché sinceramente non è mai giunto alle mie orecchie quando era periodo che ascoltavo tanto.
0: E allora Coffee Anderson per la prima volta a Country J con All the Way to Texas.

0: E mentre Alessandro modifica la password del wifi, noi rientriamo con Stacking the Corn, che appunto
1: Shucking the Corn.
0: Era Shucking, ah sì, ho letto proprio malissimo. Shucking the Corn, che ci porta nella rubrica Bluegrasso e Bello, appunto, del nostro Alessandro. Anche se oggi gli ho rubato un po' la scena,
2: ma hai fatto bene, perché io ero impreparato oggi, quindi ne hai fatto benissimo. Allora, visto che mi hai rubato la scena, annuncia l'artista e poi io dico qualcosa, se c'è qualcosa da dire.
0: Ma guarda, allora, fondamentalmente, girando nelle varie pagine che parlano di country music, sia su Facebook che su Google e quant'altro, mi sono imbattuto in questa canzone, che mi veniva subito dopo un'altra che stavo ascoltando su YouTube. Adesso c'è il e riproduce automaticamente,
2: sì, che da paura.
0: È entrato questa canzone, diciamo, con un intro che parlavano, perché è live, e quindi uniamo anche la rubrica Bluegrasso e Bello alla rubrica live. Mm-mm. E vedevo, insomma, tante persone sul palco, e dicevo, ma chi sto questi qua? Vado a leggere, e c'è Patti Loveless, che anche la nostra Giulia conosce.
1: Eh sì, che è famosissima dalle, diciamo, fine anni 80, inizio anni 90 come country.
0: Sì. E poi un Ralph Stanley, che lì per lì ho detto, ok, sì, è un uomo, un cowboy, insomma, no, di un'ottantina d'anni, e andiamo a vedere chi è costui. E appunto mi sono imbattuto in uno dei più grandi espositori della bluegrass music, sì, dal 1940 più o meno ad oggi.
2: Diciamo che, ecco, hai perfettamente colto in pieno, perché lui è stato introdotto nella Bluegrass Music Hall of Honor e anche nel Grand Hall Opry, se non sbaglio.
1: Grand Hall Opry.
2: Opry.
0: Opry.
1: Quasi.
2: No, ma la cosa divertente è che in realtà noi già sapevamo che si diceva Opry.
0: Sì, ormai.
2: Non so perché.
0: Però dovrei chiedere comunque una cosa a Giulia, anzi gliela chiedo subito, visto che tanto abbiamo comunque tempo.
2: No, ma tra l'altro, scusa,
0: no, tanto è una cosa grammaticale, non è che devo chiedergli qualcosa di particolare.
2: Io.
0: Allora, cosa? Quando c'è la Y, no?
1: Sì.
0: Si legge con la I.
1: Lo sai, non c'è una regola fissa, purtroppo l'inglese è una lingua con tutte eccezioni, che quindi bisogna imparare ognuno.
0: Per esempio, la cantante pop australiana, che si chiama Minogue di cognome, di nome si chiama
1: Kylie.
0: Quindi col KY si legge Kylie.
1: È vero.
0: Non riesco a capire questa cosa, perché per esempio i Lynyrd Skynyrd si leggono così e non
1: ma Lynyrd Skynyrd è un nome particolare.
0: No, beh, poi io lo so anche perché si chiamano così. Insomma, se vogliamo dire, era il maestro del college di uno di loro, si chiamava Leonard Skynyrd. E loro lui per prenderlo un po' in giro ci ha rifatto, insomma, l'assonanza per il suo gruppo. Però in effetti la Y, che viene dopo le varie lettere, può essere letta o con la I o con la A, ecco, a seconda di quello che poi,
1: esatto.
0: Per esempio lyrics si dice lyrics e non lyrics.
2: Si dice lyrics, sì.
0: E tutti in Italia diciamo lyrics.
2: No, ma quando sento chi dice lyrics mi vengono comunque le bolle.
1: Hai ragione.
2: Se posso sentire lyrics,
1: non c'è nessun senso.
0: Non c'è,
1: è vero,
0: senso. No. Allora, forse sui nomi, quando è un nome proprio, c'è anche più possibilità di variare. Però magari sulle parole di tutti i giorni è più I.
1: No. Mi piace come tu stai inventando una regola quanto che in realtà non credo che esisti.
0: No, sai perché? Perché l'italiano è totalmente diverso, no? Ha tantissime regole grammaticali, quindi cerchiamo sempre una soluzione per trovare qualcosa. In effetti in inglese non c'è, Ale.
2: Beh, per esempio mi è giunta una voce all'orecchio.
0: Sì, salutiamo intanto
2: una dolcissima ragazza che è qua vicino a me, che per esempio stand by. In stand by la Y si dice bye.
0: Infatti, per quello dico.
2: No, un altro esempio
0: è
2: dico,
0: un po' strano.
2: Tipo, cry, ecco perché ci viene. Cioè, mi è venuto cry probabilmente, non lo so.
0: Anche cry.
2: Cry?
0: Non si permette.
2: Però.
1: Try.
2: È vero.
0: Fly.
2: C'hai pure. Ok, va bene.
0: No, vabbè, sono veramente tante. Però poi dopo ogni tanto ti vai a imbattere in un lyrics, per esempio, e dici, ma perché?
2: Dovai.
0: Dovai.
2: Dovai. Che ne so. Che fai? Che fai?
0: Ecco, per esempio. No, non c'è.
1: Poi il nome della canzone che stiamo per passare. Pretty Polly, quindi ognuno finisce con la Y.
2: Pretty Polly?
3: No,
2: Polly è il verbo pollare.
1: In realtà potrebbe essere Pretty Polly, invece non lo è.
0: Però c'è anche il nome.
2: Gli pollò.
0: Ci sono anche i nomi, per esempio, tipo Eli, che però è scritto con la I finale. Eli, Eli si dice, no?
1: Sì.
0: E invece quando è con la Y, Eli. Eli.
1: Anche Eli.
0: Ah, uguale, cioè sì. Io do, scrivo, ok.
2: Vabbè.
0: O tipo Maya, no, tipo Maya è mia. Con la I è Maya e con la Y è mia.
2: Ah, davvero?
0: Almeno due cantanti si chiamano così, poi non so io.
1: È una scelta loro personale.
0: È vero. Quindi puoi scegliere, cioè,
2: diciamo se tu... che se la cantano e se la suonano.
0: Se io voglio chiamare mio figlio, che ne so, Liam con la Y,
2: Nelson.
0: Posso anche dire Liam, capito? Non ci frega niente, posso fare come pare.
2: Vabbè. Comunque, diciamo, torniamo a noi. Che dire su Ralph Stanley, giusto? Stanley.
1: Stanley.
2: No, Stanley, sì.
0: Stanley.
2: E tra l'altro mi sbagliavo anche con Stanway Street, perché a New York, nel Queens c'è una strada che si chiama Stanway. Io dicevo sempre Stanway. No, dicevo sempre Stanway, ma in realtà è Stanway Street. Se non sbaglio.
1: Non ho capito la differenza.
0: Niente,
2: non lo so,
0: stare.
2: Neanche io l'ho mai capita. Poi aspetta, allora, siccome non mi ricordo se è scritto. Vabbè, devo chiudere, ok. Dopo, durante la canzone, te lo dico così. Risolviamo questo problema.
0: Comunque
2: è un artista bluegrass. È famosissimo. Uno dei più importanti e famosi che suonano banjo e cantano, ok? E inizia a suonare e a lavorare come artista nel 1946 con il suo fratello Carter e forma gli Stanley Brothers.
0: Oggi
2: giusto?
0: Tutti i brothers stanno,
2: esatto,
0: a passare.
2: E niente, fa parte della prima generazione della bluegrass music o della bluegrass musicians, quindi dei musicisti della prima generazione bluegrass. E niente, è entrato nella Music Hall of Honor della bluegrass e anche del Grand Ole Opry. Questo è quanto.
0: E allora
2: importante.
0: Ce la possiamo andare a sentire. La canzone si intitola Pretty Polly. Molto semplice.
2: Pretty
0: molto
2: Polly Pocket.
0: Sicuramente Polly era una pecora.
2: Che brutta cosa che ho detto.

0: Stanley Pretty Polly. Allora continuiamo, andiamo avanti. Perché? Perché adesso andiamo a passare un altro artista nuovissimo che non abbiamo mai passato. Finora sono tutti artisti nuovi.
1: Salute.
0: Alla grande.
1: Salute.
0: Ah, tra l'altro Ale,
1: facciamo sentire. Sentiamo? Ti hai sentito? Pensi, non lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, si è sentito, si è sentito. E intanto Ale ti aggiorno sulle canzoni che abbiamo passato nella prima parte quando tu ancora non eri arrivato. Abbiamo passato i Brothers Osborne, che sono un gruppo del 2013.
1: Ozzy Osbourne, sono fratelli di Ozzy Osborne.
0: Abbiamo già detto tutte le battute del caso, okay. Per cortesia.
1: Vabbè.
0: E
1: non ci credo che da solo hai detto le battute.
0: Da non confondere.
1: Giulia ha detto le battute?
2: Sì.
0: Sì, mi sono dovuta fare.
1: E lei poverina ha riso tanto per fatte, diciamo, compagnia, perché diciamo era pure un pochino imbarazzata. Dico, queste che battute fa questo?
0: Da non confondere.
1: Mi dispiace. La prossima volta cerchiamo di non lasciarti da sola contando.
0: Ale, senti, da non confondere con gli Osborne Brothers del 1970, che sono un gruppo bluegrass che tu devi andare a ascoltare.
1: Subito, subito.
0: Ok, no, subito no, magari domani.
1: Ciao, vado ad ascoltare. Ciao, ciao, ciao.
0: E quindi insomma abbiamo passato quello. Poi la seconda è stato il Back to the Past con Al Dexter, I'll Wait for You Dear del 1945. Tu eri appena arrivato. E poi le altre le hai già ascoltate insieme a noi.
1: È una band del Maryland, scusa ti ho interrotto, perdonami. È una band del Maryland.
0: Quelli del 70. Ok, sì. Perfetto, perfetto.
1: No, vabbè, in realtà, aspetta, in realtà qui dice 53.
0: Non so perché diceva gli anni 70 prima, boh. Vabbè, comunque.
1: Però aspetta. No, era, forse probabilmente diciamo che Wikipedia dice attività dal 53 al 2005.
0: Ah,
1: magari,
0: vabbè, vabbè.
1: Magari
0: sì,
1: il primo
0: sì,
1: disco era al 70, capito?
0: No, è vedere. Probabile, magari loro hanno cominciato a suonare poi prima che l'etichetta
1: esatto.
0: discografica li
1: il
0: prendesse.
1: Primo disco è del 68.
0: Appunto, perfetto. E invece adesso siamo arrivati a un artista che avevamo preso per il nostro Duke, che purtroppo ancora è in ritardo, però noi lo teniamo qua come se fosse con noi, perché ho trovato un altro artista che fa un country rap country pop.
2: E già mi fa ridere.
0: E Giulia già sta cercando di capire come possa succedere questo. Però è anche un duetto, perché c'è JJ Lawhorn. Non so se abbiamo qualcosa su JJ Lawhorn, a parte il fatto che il cognome suo vuol dire corno di legge.
1: Corna da legge.
2: Hai capito bene.
0: Appunto, perfetto.
1: Ma sembra sempre un cantante country questo JJ Lawhorn. Sembra un cantante country nato nel 94, quindi è un pischello, veramente, come si dice dalle parti nostre, un pischello.
0: Pischellez.
1: Della Virginia, diciamo Hanover County, giusto? Hanover.
2: Sì,
0: Hanover sta in Germania.
1: Infatti, però Hanover County.
0: Comunque, a parte quello, c'è questo featuring Cole Ford e Lawhorn con Answer to No One, che dovrebbe essere del 2010, mi pare, non mi ricordo. E una canzone country, rap e pop abbastanza tosta.
1: Comunque, questo ragazzo ha fatto solo un album.
0: Cole Ford,
2: JJ Lawhorn.
1: JJ Lawhorn.
2: Vabbè, invece Cole Ford ne ha fatto 4.
0: Ne ha fatti 4, ha anche 45 anni. Noi ce ne andiamo a sentire, vediamo cosa esce fuori da questo duetto interessante. Cole Ford featuring JJ Lawhorn, Answer to No One.

0: È il momento più dolce della trasmissione, quando entriamo con il bravissimo Ryan Bingham e la bellissima The Very Kind, vincitrice dell'Oscar per la miglior canzone nel 2009 nel film Crazy Heart, che tutti quanti noi amiamo, insieme all'Oscar per il miglior attore protagonista, che l'ha vinto appunto Jeff Bridges. Quindi un grandissimo film che continuiamo a consigliare a tutti gli amanti della country music. E come un film triste come tutti i film country, la maggior parte sono tutti tristi. Tra l'altro ho visto ultimamente un film country ma non triste.
1: Quale?
0: Che è, in italiano è Mille modi per morire nel West, e in inglese è Million Way to Die in West.
2: Quindi più o meno uguale.
0: Che è con Seth MacFarlane, che è il creatore.
1: Sì, che è una commedia alla fine, perché Seth MacFarlane è quello dei Family Guy.
0: Infatti, dei Griffin, in italiano sono i Griffin. Ah. Più che una commedia, è proprio un demenziale sul West, ed è molto sul western, ed è molto molto carino. Poi c'è una bellissima Charlize Theron, comunque
1: abbiamo capito tutto.
0: No, vabbè, no, che c'entra,
1: ho sentito, infatti no, Seth MacFarlane in realtà è uno dei proprio più divertenti che esiste, perché lui fa film, TV,
0: sì come comedy man, è veramente forte.
2: Abbiamo capito che ormai quando Dando ascolta una canzone, guarda un film, la cosa principale è l'attrice.
0: No, vabbè, che c'entra, c'è Charlize Theron che al di fuori del fatto che sia bellissima, è anche una bravissima attrice, cioè non è soltanto bella.
2: Ma
0: anzi,
2: sì, scherzo,
0: è molto brava. No, ma il film, ripeto, è demenziale, però è da vedere, perché è molto carino. Cioè c'è lui che è un po' uno sfigato, un po' così, viene lasciato dalla sua ragazza, che poi è un'altra attrice molto famosa, bionda con gli occhioni grandi, adesso non mi ricordo mai come si chiama, che ha fatto Just in Time con
1: Amanda Seyfried.
0: Bravissima, sì. Amanda Seyfried, in italiano un po' più Amanda Seyfried. Viene lasciato da lei, e per mettersi con il barbiere del posto, che è invece Barney di How I Met Your Mother.
1: Ah, adoro Barney di How I Met Your Mother.
0: E lui quindi rimane da solo.
2: Cioè, mai visto How I Met Your Mother?
0: È molto carino, devo dire, è molto carino. Comunque, a parte tutte queste cose che noi usciamo sempre un po' fuori, però è giusto anche questo. La rubrica balla di quest'oggi, che la nostra Giulia cura con molta precisione, ci fa ascoltare Rascal Flatts con Bless the Broken Road.
1: È vero.
0: Ti lascio la parola, così ci spieghi un po'.
1: Eh sì, certo. Infatti questa è una canzone molto bella che mi è piaciuta da tanto, ma quello che non sapevo finora, che ho cercato questa canzone, che era scritta nel 1994 dal Nitty Gritty Dirt Band, che è un altro gruppo bluegrass che un giorno
2: che
1: dobbiamo passare,
2: sì.
1: Ma invece è stato poi covered da Rascal Flatts in 2005, e questa versione di Rascal Flatts poi è diventata molto famosa in America, soprattutto perché per i matrimoni, ma non solo i matrimoni, i secondi matrimoni. Perché una canzone di questa strada difficile che si fa a trovare questa persona, è per questo che tutti quelli che si sposano una seconda, terza, quarta volta fanno questa canzone come la loro canzone del matrimonio.
0: Sì, poi il titolo, insomma, già un po' dice tutto,
1: si
0: che
1: capisce.
0: È Bless the Broken Road, è quindi benedire questa strada rotta, insomma, no? E quindi una canzone che è un po' un augurio per le seconde possibili, i secondi amori, ecco, diciamo questo. Allora io direi che ce la possiamo andare ad ascoltare, quindi la lanci tu con la tua pronuncia perfetta.
1: Rascal Flatts, God Bless the Broken Road.

0: E allora la bellissima ballad Rascal Flatts, Bless the Broken Road, che abbiamo appena ascoltato, e ci porta verso la fase finale di questa puntata di Country Jail. Adesso non mi ricordo il numero della puntata, però poi lo andremo a vedere, credo sia la
1: 1110.
0: La 119esima, non lo so. Adesso vediamo, 4 stagioni, insomma, siamo il primo programma interamente dedicato alla musica country, logicamente in Italia, perché il resto del mondo la country music, soprattutto America o Nord Europa, va tantissimo, e anche in molto giù verso l'Australia, insomma la country music è considerata una delle dei generi primari che appunto gira nelle radio che, del proprio paese, anche in Brasile tra l'altro noi siamo arrivati dappertutto.
1: Manca che anche Adele ci va.
0: Infatti stiamo aspettando, visto il grande tormentone di Adele con Hello, che tutti che quanti, non so, magari ci inventeremo qualcosa, visto il nostro Duke che spesso fa questi video un po' particolari, magari si inventerà qualcosa di Country Jail for Adele, e vediamo insomma quello che esce fuori. Comunque, la canzone che abbiamo ascoltato prima, quella di Cole Ford e J.J. Lowhorn, era praticamente su una base di We Will Rock You, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Cioè, guardavo tanto, ho fatto questa, We Will Rock You. Ciao, è una cosa, vabbè,
0: si prende.
1: Quando
0: spunto,
1: una band ha fatto la storia della musica, d'altronde che vuoi fare?
0: Pensa che prima, fuori onda, proprio all'inizio della puntata, prima che arrivaste voi, con Giulia stavamo appunto ascoltando un po' di Queen. Non aveva mai sentito 39, per esempio, davvero? La country song dei Queen che abbiamo passato.
2: L'abbiamo già passato.
0: Penso
2: ho
0: che
2: imparato
0: sia stata
2: qualcosa di nuovo, che Queen già mi piace, adesso mi piace molto di più.
0: Penso che 39 sia stata, Ale, la seconda o la terza che abbiamo passato per la rubrica, quella dell'artista non country che ha fatto country music. La prima in assoluto fu Ziggy Risi degli Eagles, quella ce la ricordiamo, grande. E poi appunto 39 cantata da Brian May, che si dice Brian, non Brian,
1: sì, anche sempre se per il discorso della Y.
0: Anche se è scritto con la Y, però insomma alla fine, insomma, quindi che vogliamo parlare? Tanto più parli e più
1: mitico Freddy
0: ne continui a parlare, insomma.
1: Quando viene portato via qualcuno che è veramente forte, che dice, perché è morto quell'altro, cioè no, è Freddy Mercury.
0: Che poi non serve proprio far morire gli altri, ma anche soltanto
1: sì, scusate, è una cosa cattiva. Però Freddy non me lo dovete portare via.
0: Che ne so, fai riperdere la voce, per esempio, ad altri potrebbe essere anche
1: davvero, cioè, io penso, vabbè.
0: Ecco, per esempio, Giulia mi ha fatto proprio questa domanda: qual è il tuo artista preferito in assoluto?
1: Vabbè.
0: E sono i Queen.
1: No,
0: maschile.
1: Maschile. Spears, quindi.
0: Quindi i Queen sono il mio gruppo preferito in assoluto, e li tengo un po' fuori dalla classifica dei miei artisti preferiti, nel senso che quelli stanno lassù, non si toccano e rimangono lì, insomma. E poi a seguire da Zac Brown a Bryan Adams a gli Stereophonics, Elton John, le Zeppelin, i Beatles, insomma, io vario moltissimo. Quindi la domanda mia, poi me la sono fatta da solo, era se ti dicessero puoi ascoltare un gruppo o un artista solo in tutta la tua vita, solo questo, io prenderei Queen. E tu, Alessandro?
1: Io non lo so, no, non mi puoi fare questa domanda.
0: Invece te la sto facendo.
1: No, non esiste, non ho risposto.
0: Uno solo, puoi prendere l'intera discografia di un artista soltanto, no. Tanto alla fine lo so che prendi Pink Floyd.
1: Quitto.
0: No, è così, perché avendo una discografia disponibile, Ale, prendi quella più completa, secondo me, no?
1: No.
0: Giulia, te?
2: È una domanda difficilissima.
1: Mi astengo.
2: Io dovrei pensare per qualche ora, qualche giorno, e poi ti faccio sapere.
1: Allora, forse un anno dovrei
0: pensarci. Facciamo così. Ci pensiamo la prossima settimana e rientriamo, che magari ci sarà anche
1: Duke. Ma anche il prossimo anno
0: ci sarà anche Duke, e facciamo, insomma, vi faccio la domanda, che io ormai la mia risposta l'ho data, era abbastanza ovvia, quindi per me rimangono i Queen, e quindi terrò loro, anche perché all'interno della discografia dei Queen ho tutto, dal rock al pop, dal country all'hip hop, perché c'è Another One Bust the Dust, c'è il jazz, c'è il blues,
1: Another One Bust the Dust,
0: e quindi ho praticamente
1: una cosa a fa du toast.
0: Diciamo un'italianizzazione che girava quando avevamo 5-6 anni.
1: Però fa ridere. Andiamo a fatto tost.
0: No, non fa ridere. Per niente.
2: Non ho nessuna idea.

0: che stai dicendo?
1: Hai visto la canzone?
2: Andiamo a fare due toast.
1: La canzone dice Another One Bust the Dust, no?
0: Ah.
2: E diciamo che suona,
1: In italiano
2: andiamo a fare due toast.
1: Che vuol dire andiamo a fare due toast.
2: Toast.
0: Tipo il pane.
2: Giulia, tipo replenza. Questa è l'ultima puntata con Giulia, ragazzi.
1: Grazie.
2: Ci abbandonerà molto presto se continuiamo così.
1: È bellissima questa cosa. Comunque, a parte tutto, volevo tornare indietro ancora sempre a quell'artista, perché comunque le collaborazioni, come avevamo detto, era anche Jason Aldean, Montgomery Gentry, Brandy Gilbert, Jake Owen. Insomma, ce n'ha veramente, veramente tantissime di collaborazioni. Quindi viene preso in considerazione con per gli altri artisti, quindi è qualcuno che ti porta, non so, forse una fetta di mercato diversa, sicuramente, no? Perché ti porta anche un po' l'hip hop e il rap,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: riesce ad unire insieme le due cose.
2: Non so che stai dicendo, ma va bene.
1: Vabbè, ma io lo so sempre quello che sto dicendo. L'ultima artista che andiamo a sentire invece è un'artista giovanissima, non so se si
2: pronuncia.
1: No, non so se si pronuncia Jana Kramer.
2: Ma è bionda?
1: Non ho più pallida idea, ho preso soltanto.
0: Non è bionda, ma poi ho visto la foto e poi ho capito perché.
1: No, io no, non l'ho proprio vista. Non l'ho proprio vista.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Perché ho visto soltanto che è nelle classifiche Billboard americane. No, però mi sta a fare Jesse Alessandro, devo andare a vedere questa. Come si dice, Giulia?
0: E secondo me è Jana Kramer.
1: Ah, Jana Kramer. Allora, Jana Kramer.
0: E poi la parte interessante che ho cercato un po' su di lei, che lei adesso si è sposata per la terza volta e che sicuramente avrebbe passato qui anche la canzone di Rascal Flatts, forse sul secondo o il terzo matrimonio.
1: Quindi diciamo che posso, c'è speranza per tutti. Si è sposata 28 volte, si può sposare anche la trentesima con noi. Insomma, perché è veramente una bellissima, bellissima ragazza, pur essendo mora. Allora, non ho capito, scusami. Sì, è proprio da tenere la bocca spalancata. Comunque, a parte tutto, la canzone è I God Boy del 2015. Quindi una canzone.
2: Ma
1: che
2: dove è uscita questa?
1: Non lo so, nelle Billboard americane.
0: E lei è attrice, sia attrice sia cantante. Ha fatto tipo One Tree Hill, ha fatto CSI un sacco di cose, sì.
2: Grey's Anatomy anche ha fatto. Anche. No, Beverly Hills, è possibile.
1: È probabile.
2: Però quello nuovo.
0: Quello nuovo.
2: Sì,
0: quello
2: perché
0: vecchio.
2: È 2008-2009, quindi.
1: E allora noi chiudiamo la puntata di quest'oggi appunto con Jana Kramer, dovrebbe pronunciarsi così, I God Boy, e quindi ci sentiamo la prossima settimana. Saluto Alessandro.
2: Ciao.
1: Saluto Giulia.
0: Ciao.
1: E saluto tutti voi. Ciao.

0: ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock

0: Scrivania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disability International Radio, buongiorno. Oggi siamo a Silvi Marina, ma ci siamo stati tempo fa, ma siamo tornati perché c'è un'altra giornata di campionato di showdown. Ma questa mattina abbiamo incontrato una ragazza che si chiama Mara. Buongiorno Mara, come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: Ecco, Mara è R-Mosh, diciamo, vero? È un po' l'R-Mosh. Però è un R piacevole, quindi che fai di bello nella vita? Tu studi, cosa fai di bello?
4: No, io sono in istituto, all'istituto Paolo Colossi.
3: Oh, lo conosco, io lo conosco perché quando ero bambina, ai tempi miei, c'era l'istituto Martuscelli, ma roba di 50 anni fa, gli anni 70, dopo che ero nata, e anche c'era l'istituto Colossimo. Dopo una volta, pensano che una volta l'istituto Colossimo invitarono Patti Pravo, io andai a vederla proprio. Patti Pravo era negli anni 74, 75, ancora era giovanissima, adesso Patti Pravo ha una certa età. E a te piace la musica, Mara?
4: Sì, mi piacciono tutti i cantanti.
3: Ad esempio, uno che ti piace in assoluto?
4: Non ho un cantante.
3: Non hai un cantante, sì, vuol dire che cioè fedele di tutti e fan di nessuno praticamente. E tu che studi hai fatto fino adesso, Mare? Cosa aspiri a fare nel futuro? Qual è il sogno di lavoro che vorresti fare?
4: Io ho fatto il liceo pedagogico.
3: Ah, quindi sei insegnante ai bambini praticamente. E invece aspireresti a fare come lavoro cosa?
4: Non lo so,
3: vabbè, magari anche, tu pensi anche quando intervisto i bambini dell'Ero con il buio di Milano, mi dicono una volta che lavoro avresti fatto, non lo so, poi si vedrà, anche tu stai aspettando di, ecco. Però mi pare, mi hanno detto che oggi, in questi giorni, sei venuta per guardare questo sport che si chiama showdown, ma tu l'hai praticato mai, hai preso mai una pallina in mano, una racchetta, un guanto oppure no?
4: Ancora?
3: No, però hai intenzione di vedere questo sport un po', perché sembra che ci sia una ragazza molto forte di Napoli che si chiama Rossella Riccardi e mi sa che tu vuoi fare come lei forse, o no?
4: Sì.
3: Ecco, quindi vorresti seguire un po' le gesta di questa Rossella Riccardi. E a parte questo, tu nella vita sai cucinare?
4: No.
3: Non sai cucinare, meglio così, così gli altri fanno per te, però vorresti imparare forse più in là. Allora diremo a qualcuno che facciano dei corsi di cucina fatti proprio per Mara. Senti Mara, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito? C'è uno sport, il calcio, che ne so, il tennis, la pallanuoto?
4: Io faccio nuoto.
3: Ah, fai nuoto, allora quindi sei brava rispetto a me. Io penso che sono uno che ho paura dell'acqua addirittura. Io quando vado in acqua non so nuotare, non vado al mare, non vado in piscina. Però sei molto più brava di me allora.
4: Sì.
3: E che fai qualche stile particolare di nuoto? O nuoti
4: no,
3: così basso?
4: Faccio...
3: Rana, stile libero, farfalla?
4: Eh sì, uno
3: che si parli.
4: Uno di questi qui.
3: Bene, senti Mara, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi e sicuramente ci ritroveremo tra un anno o due quando sarai una grande showrunner e così ci racconterai come batti le persone. Adesso impara pure, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci presto. Va bene?
4: Ciao Mara.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Questa mattina abbiamo degli amici che sono giovani, fanno la quinta elementare, voglio dire alimentare per ridere. E sono dei ragazzi simpaticissimi, sono molto svegli, perché sono svegli molto presto questi ragazzi. Sentiamoli un po', sentiamo il loro nome da tutti. Il primo ragazzo si chiama
2: Martino,
1: poi abbiamo
3: Jules,
1: poi
4: Eva.
1: Samuele
5: e Kimberly.
1: E Kimberly, perfetto. Allora, cari ragazzi, voi siete stati a fare questa esperienza al dialogo nel buio. Vi siete divertiti? Cosa è stato che vi è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuto un po' tutto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il ponte.
1: Il ponte, sì. Che traballava.
2: Sì, traballava.
1: Ecco, capito. Sentiamo l'amico vicino invece cosa pensa.
6: Io la cosa che mi è piaciuta di più è stato al bar, perché bevevo una cosa ma non percepivo com'era la cosa.
1: Cioè, tu cosa pensavi di bere? Sentiamo.
6: Io sapevo di bere la Coca-Cola,
1: però
6: non sapevo quante me ne mancava, non sapevo dove erano le cose.
1: Ah, ecco,
6: mi sentivo tipo in una stanza da solo,
1: un po' buia,
6: e che bevevo qualcosa.
1: Cioè, quindi sapevi che bevevi questa Coca-Cola, però ma aveva il sapore della Coca-Cola almeno, oppure non tanto?
6: L'ho sentito bene.
1: Almeno il sapore l'ho sentito bene. Perfetto, sentiamo l'altra voce. Chi abbiamo adesso dopo di te?
7: Io sono Samuele.
1: Sì, Samuele, come è andato
7: a me è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
7: Mi è dispiaciuto un po' che non abbiamo fatto la barca. Ma è stato bellissimo stare al bar.
1: Sì.
7: E percepire tutti gli altri oggetti.
1: Sì, tu cosa hai bevuto al bar? Invece?
7: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ma tu non hai avuto problemi? Per te era normale?
7: No, perché ho capito che dove era la freschezza, potevo sentire a che livello era la Coca-Cola.
1: Ah, ecco, così sei stato furbo tu col bicchiere che era di carta, giustamente. Sì.
7: Però non l'ho pensata io, l'ha pensata la mia maestra.
1: Ah, è stata la maestra che ha detto questa cosa, va bene. E allora, sentiamo invece l'altra voce, mi pare che è rimasta Kimberly ed Eva.
8: A me mi è piaciuto di più la parte del giardino, perché a sentire l'acqua.
1: Sì, l'uscello, quindi.
8: Sì, il ponte, la pianta, sì. E le altre piantine da capire che
1: cos'era. Perfetto, tu al bar cosa hai bevuto?
8: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola. Ti è piaciuta la Coca-Cola al buio?
8: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, manca la voce di Eva, mi pare, o Kimberly.
9: Io non... Allora, a me mi è piaciuto tutto.
1: Sì.
9: E ho capito che comunque si possono, anche con gli altri
1: sensi.
9: Gli altri sensi.
1: Tipo il tatto.
9: È più sviluppato quando siamo al buio o quando qualcuno non vede.
1: Certo.
9: E la cosa che mi è piaciuta di più era il ponte e il ruscello.
1: Ma tu la notte, la sera, quando sei a casa, hai paura del buio? C'hai la lucetta vicino oppure no?
9: Io non ho paura del buio, però io tengo il domidificatore in casa perché...
1: E c'è una lucina lì vicino.
9: Sì.
1: Perfetto. Allora, adesso ragazzi, vi propongo. Volete fare una domanda a me che sono un ovviamente? Volete una curiosità su di me per caso? Chi è che vuole farvi una domanda?
2: Io non ho nessuna domanda.
1: Va bene.
2: Chiedo ai miei compagni.
6: Ma io vorrei sapere, per esempio, quando andate a un negozio di vestiti, come fate a sapere com'è, di che colore è, com'è quel vestito?
1: Ecco, la domanda è bellissima questa. Tra l'altro poi, insomma, allora, i non vedenti assoluti che non hanno mai visto, loro devono solo affidarsi alla commessa oppure alla persona di cui si fidano. Io per esempio invece alcune volte vado con degli amici e mi spiegano: questo qua è un vestito, è un pantalone nero, ci va sul verde, perché io comunque ho visto, quindi ricordo i colori. E altrimenti ci affidiamo alle commesse, le commesse si spera che non lo fanno per vendere, ma lo fanno perché stiamo bene in quella maniera, e ci danno le dritte giuste per acquistare dei vestiti. Una domanda molto intelligente questa qui. Sentiamo qualche altra domanda?
9: Allora, io non ho domande. E allora la passo al mio compagno.
1: Sì.
7: Io ho capito che le stanze erano abbastanza piccole.
1: Sì.
7: Però non ho capito bene cosa. Cioè. Non so come dire.
1: Non ti preoccupare.
7: Cosa c'era sopra l'acqua.
1: Ma tu ti riferisci al percorso?
7: Sì.
1: Allora, nel percorso effettivamente le stanze, pensate, sono piccole e tra l'altro sono anche incastrate una all'altra. Poi sembra di camminare tanti tanti metri, invece poi girate attorno a un 50, 100 metri quadrati al massimo. E beh, l'acqua è vera, è proprio vera, sì, e c'è un motorino che la fa camminare.
7: Grazie.
1: Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Ci sentiamo le prossime volte. Auguri e buona scuola a tutti. Buon esame. Non si fa l'esame in quinta? Sì, ormai non si fa più l'esame.
4: No, non si fa più.
1: Allora, buona prima media. Ci vediamo gli anni prossimi. A presto. Ciao ragazzi. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui alle termine di Abano Terme, all'Hotel Paradiso, e abbiamo incontrato per caso un nostro amico, anche lui nell'ombra, che si chiama Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, anche tu sei venuto a fare le terme, però poi sei entrato nel nostro gruppo, insomma ci siamo trovati con
2: ci
1: te.
2: Ci siamo trovati per puro caso.
1: Per puro caso, ecco. E per quanto ti riguarda, in genere i nostri radioascoltatori vogliono sapere in genere quando uno è disabile, come è avvenuto, perché in genere non lo chiedono, ma in genere lo chiedono, insomma vogliono sapere per te come è avvenuta la perdita della vista, se vedi totalmente, se non vedi, insomma.
2: Io vedo la luce del sole, quindi sono ipovedente.
1: Quindi ti muovi appena
2: con... No, mi muovo tranquillamente, la vedo bene la luce del sole con gli occhiali,
1: ecco, con dei grossi fondi di bottiglia praticamente.
2: Più o meno.
1: Sì. E invece per la vista, che hai avuto la retinite pigmentosa, qualcosa di congenito, un incidente, come è successo che hai perso la vista?
2: Io ci sono nato ipovedente.
1: Ah, quindi sei ipovedente, è una
2: io
1: cosa.

0: Ventesimo.
1: Ah.
0: Tipo la gradazione di un povedente.
1: Quindi per un punto il nostro Marco perse la cappa, la vista praticamente. Quindi e naturalmente quindi nella tua le tue scuole elementari, medie, le fatte già in da non vedente in supporto con delle persone
0: non
1: oppure
0: sempre il povedente.
1: Quindi nelle classi normali?
0: Sì, sì.
1: Quindi hai avuto l'insegnante di sostegno
0: sì, sì.
1: Per imparare il braille, le altre.
0: No, io leggo tranquillamente in nero.
1: Riesci a leggere per anche col visus che c'hai, quel pochettino che c'hai riesci a leggere. E invece per la telefonia come sei messo? C'hai iPhone, c'hai
0: Android.
1: Usi Android, quindi ancora va benissimo. Come ecco, nelle tue scuole elementari, medie ed altro, hai avuto problemi per l'integrazione con i tuoi compagni oppure insomma è stato tutto normale?
0: L'integrazione io mi ambiento tranquillamente, non ho problemi.
1: Ma per esempio c'è rimasto lo spirito dei tuoi amici di quando andavate a scuola, vi vedete
0: sì,
1: ancora?
0: Sì, ogni tanto
1: fate le rimpatriate oppure no?
0: Rimpatriate no.
1: No,
0: però ogni tanto ci sentiamo. Ecco.
1: Attualmente che lavoro fai?
0: Lavoro presso la polizia penitenziaria di Teramo, località Castrogno.
1: Ah, quindi sei carcerato praticamente?
0: No.
1: No?
0: No. Faccio il lesson training in questo istituto penitenziario di Teramo.
1: Ecco, ma quando vai lì cioè devi avere.
0: In pratica io da Alba Adriatica vivo ad Alba Adriatica, prendo il pullman delle 6.40 che va. Parte da Montinsicuro alle 6 e arriva più o meno in circa alle 6.40 lì alla fermata mia di Alba. Io abito in un quartiere che si chiama Villa Fiore.
1: Sì.
0: Prendo i pullman lì in un bar che si chiama Bar Bella Riva.
1: Ecco, pubblicità gratuita, sì, e poi arrivi.
0: E poi da lì salgo e vado a Teramo direttamente con quel pullman.
1: Ecco, quindi praticamente.
0: Ma poi scendo lì alla fermata dove ci sta una volta il globo, che adesso ci sta un negozio per cinesi.
1: Mi immagino tutto.
0: Mi vengono a prendere con la macchina della mia associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Teramo.
1: E quindi vai a lavorare. Bene.
0: Quella macchina che si paga 100 euro al mese.
1: Bene, queste sono cose che bisogna dirle perché succedono.
0: Anche se Teramo è l'unica associazione che ha mantenuto 100 euro.
1: Va bene. E quindi lavori 8 ore al giorno e poi torni.
0: 7 ore e 12.
1: Quindi finisci alle 3 di pomeriggio praticamente.
0: Alle 15.42, c'è anche la mezz'ora.
1: 15.42. Bene, e uno dei tuoi sogni nel cassetto qual è?
0: Non ho nessun sogno per il momento.
1: Non hai sogni, non hai, che ne so, volare per esempio, oppure
0: no.
1: O per il momento tutte le cose che hai voluto
0: io
1: fare.
0: Io quando ero piccolo ho fatto nuoto, ho fatto 12 anni di nuoto, poi ho dovuto smettere per il fatto delle scuole. A me nuotare piace tantissimo.
1: Mi piace nuotare, infatti nella piscina vieni, però non si nuota qui comunque. E però per il resto tu non c'hai, che ne so, la voglia, che ne so, conoscere un cantante, oppure che ne so, andare a una parte dove non.
0: Mi si sarebbe piaciuto il mio sogno nel cassetto. E andare a un concerto della mia cantante preferita, cioè parlo di
1: Laura Pausini. Chissà che questo non possa venire, non si sa mai. Va bene, proveremo a dirlo in direzione, non si sa mai il nostro Maria Giglio possa esaudire questo tuo desiderio. Io ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo alle Gian Maria Giglio, parlo del nostro giornalista che è sempre in ascolto e che salutiamo naturalmente, e ti lascio una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie,
0: a presto. Voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta al dialogo con il buio, questa mattina con due ragazzi, Alessandro, vero?
2: Salve, sono Alessandro.
1: E poi abbiamo un altro ragazzo che si chiama Alex, quindi Alex. Ecco, presente. Alex, ciao. Per te comunque ti chiami Alex come diminutivo o proprio Alex Alex?
3: Alex Alessandro.
1: Ah, vabbè, ho capito. Quindi,
3: è un po' complicato.
1: Vabbè, adesso ne parleremo dopo. Allora, Alessandro, com'è andata per te il viaggetto nel dialogo nel buio, questo mini percorso di un'ora? Com'è andato?
2: È stato molto divertente.
1: Sì.
2: E ha fatto apprezzare decisamente di più gli altri sensi.
1: Sì.
2: Perché quando viene tolto uno, gli altri si dice che
1: si rafforzano.
2: Si rafforzano, ecco.
1: Sì,
2: e non ci credevo tanto, però devo dire che anche solo di un'ora è stata una cosa che ho visto parecchio. E ha fatto riflettere questa cosa, perché magari per certa gente i ciechi vengono visti come magari persone diverse. Però non è assolutamente, non è vero, e fa apprezzare decisamente di più il fatto di aiutarsi a vicenda. E
1: ecco, durante il percorso quali sono stati i punti più belli e quelli un po' più paurosi?
2: Allora, i punti più paurosi magari è stato mantenere l'equilibrio, perché siamo dovuti passare
3: sul ponte. Il punto più pauroso è stato l'inizio, quando siamo entrati, che è
2: sì,
3: un trauma non vedere più niente,
1: cioè passare dalla luce man mano al buio
3: esatto. Totale. Poi pian piano al bar praticamente mi ero scordato che...
2: Sì, esatto, cioè sembrava di parlare con una persona
3: al bar
2: normalissima.
3: Normalmente.
1: Mi sembrava di essere al bar, ci vediamo tutti qua.
2: Esatto.
1: Cioè ormai c'era stata l'assuefazione a questa. E invece nella città cosa avete vissuto nel momento in cui siete stati in città?
2: Allora, in città abbiamo vissuto sostanzialmente un attraversamento pedonale, abbiamo riconosciuto dei lavori in corso, quindi
1: sì,
2: un episodio di un cantiere.
1: Cantiere, sì.
2: E abbiamo riconosciuto anche una moto, perché noi facciamo meccanica, quindi
1: che moto era?
2: Era una Suzuki Cafe Race.
1: Io pensavo che fosse una Lave, una Harley addirittura.
2: Ah.
1: Così sapevo io tanti anni fa quando facevo la guida, poi adesso si hanno sostituita.
3: Interessante, sicuramente la parte più complicata è quella della città, in cui ci sono tanti stimoli e il rumore del clacson e
1: certo,
3: il martello pneumatico.
1: Sì, tutte cose che danno fastidio.
3: E poi soprattutto un ambiente aperto, a differenza di una struttura in cui comunque ci si può capire un attimo con i muri.
1: Certo. Ecco, tu hai detto una cosa molto importante, hai parlato dei muri. Per noi non vedenti, quindi, sono importanti i muri secondo voi?
3: Probabilmente sì, per me che sono abituato a vedere i muri sono stati fondamentali, se no non avrei capito. Molto probabilmente un non vedente riesce ad ambientarsi anche in...
1: Sì, però per noi i muri proprio sono fondamentali lungo il nostro cammino. Quando camminiamo il nostro bastone è quasi sempre che va a toccare un po' il muro e un po' il resto dell'ambiente, e soprattutto se il muro è pieno di motorette, biciclette, monopattini, per noi è veramente un disastro. E diciamo che Milano è un po' così. Voi non siete di Milano, mi pare, no?
2: No, noi siamo di Vigevano.
1: Vigevano come funziona la cosa?
3: È una città molto più tranquilla, non è come Milano.
1: Però anche lì ci sono i muri pieni di monopattini, oppure no?
2: Sì,
3: meno come dappertutto.
1: Ah, anche lì. Bene, cosa pensate di fare voi nel futuro della vostra vita? Avete già un...
3: Ah, questa è una bella domanda. Io praticamente non ne ho idea. Sicuramente rimarrò nel settore della meccanica, ma in quale ambito esatto non lo so.
1: Non sai. Invece Alessandro?
2: Io invece voglio sempre rimanere nell'ambito della meccanica e continuare per ingegneria. Quindi diventare un ingegnere, un progettista.
1: Ecco, magari un ingegnere anche delle cose per i disabili, perché
2: esatto,
1: sai,
2: sì.
1: Potrebbe.
2: Che ben venga.
1: Poi se vi interessa potete chiamarmi quando sarà il momento, perché noi comunque abbiamo già dei costruttori di apparecchiature per disabili e potreste poi affiancarli magari.
2: Certo.
1: Un'altra cosa invece è di dire a voi di farmi qualche domanda su me stesso, oppure sulle difficoltà di non vedere niente d'altro. Magari l'avete fatto anche alle guide, però potete farle anche a me qualche domanda.
2: Sì, abbiamo avuto anche uno spazio riservato quando siamo andati
1: al bar.
2: Sì. E abbiamo fatto delle domande tipo come come riesce un non vedente a gestire una casa, quindi l'ordine deve essere veramente importante.
3: Sì,
2: per
3: perché
2: voi.
3: Noi magari perdi il telecomando, il telecomando dai un'occhiata in giro lo trovi, invece una stanza aperta trovare un telecomando.
1: Ecco, diciamo che per noi effettivamente, almeno per me, io lascio le cose, dopo 10 anni le trovo, se le lascio nei posti a cui ho pensato. Però quando viene la mia colfa a fare le pulizie, perché per noi non vedenti pulire secondo me non è possibile, pulire bene per terra, tutte queste cose, quando viene la mia colfa mi sposta il bagno doccia, mi sposta l'intimo, mi sposta le cose dalle altre parti, manda via i telecomandi un'altra parte, per me effettivamente poi la devo chiamare, scusi signorina, non ha lasciato il telecomando. Effettivamente per noi è un problema se le cose vengono spostate.
3: Oppure anche in un ambiente aperto capire sta diventando buio, no, ma è mezzogiorno senza un orologio.
1: Ecco, no, ecco.
3: A proposito, vedo al suo posto un orologio.
1: Sì.
3: Come funziona?
1: Questo qua è un orologio dall'Apple, praticamente ti dice l'ora. Però in realtà esiste anche l'orologio in Braille, quello che si alza il cristallo e si toccano le sfere. Qui invece è un orologio con orario vocale, poi ve lo faccio sentire direttamente.
3: Dall'input lui.
1: Ecco, diciamo. Comunque diciamo che per noi non vedenti quasi tutte le cose sono parlanti, anche le bilanci. Per esempio di Giuseppe, sei troppo pesante, però ce lo dice, ci dice il peso, sei un po' troppo pesante. Abbiamo tutte le cose, anche il testere per esempio l'abbiamo parlante, abbiamo quasi tutte le cose che abbiamo, anche i fornelli sono parlanti per esempio, ci dicono quanti gradi, ecco, i fornelli che abbiamo ad induzione per esempio. Bene, ancora una curiosità che avete?
3: Quindi la tecnologia è fondamentale, cioè magari 100 anni fa sarebbe stato molto più.
1: Ma non solo, io vi dirò di più, già 30 anni fa, io sono di una certa età, poi non so quanti anni mi dà.
3: Quindi lei è nato così?
1: No, ho perso la vista a 10 anni con il glaucoma congenito, a 7 già ero quasi non vedente, a 10 anni ho perso tutta la vista. E quindi già ai tempi miei che andavo all'università, per esempio, non esistevano i libri come adesso, avevamo per esempio le cassette con i magnetofoni, magari voi non sapete manco dell'esistenza perché siete nati già nell'era cibernetica, no? Però c'erano questi registratori con i nastrini, le cassette che si rompevano, invece adesso anche noi abbiamo tutto con il computer. Sentiamo la voce del computer, leggiamo, scriviamo col computer, facciamo un po' tutto con il computer, anche con il telefono è la stessa cosa. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io prima di salutarvi direi che contiamo fino a 3 insieme, 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3 2 1
2: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, anche questa mattina abbiamo due ragazzi con noi, Matteo e Stefano. Sentiamo le voci di Matteo e di Stefano. Questa è la voce di Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: E sentiamo la voce di Stefano. Ciao,
2: ciao
1: Stefano.
2: Ciao.
1: Allora, che classe fate e di quale scuola siete?
2: Facciamo la prima LQ della scuola Antonio Bernocchi, sì. Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1: Di dove?
2: Legnano.
1: Legnano, quindi vicino Saronno, mi pare, vicino,
2: sì, esatto.
1: Da andare a quelle parti là. Ecco, quindi è il primo anno, quindi subito dopo la scuola dell'obbligo praticamente.
2: Esatto.
1: O sarebbe il primo anno dopo due anni di superiore? È il primo anno. Perfetto. Allora, dunque, Matteo, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, nel viaggiare in questo percorso di un'ora?
3: Mi è piaciuto perché, cioè, soprattutto avvicinarmi al mondo delle persone non vedenti, perché noi siamo abituati ad avere la vista come senso predominante e invece le persone non vedenti non ce l'hanno, e quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che ci siamo potuti
1: equiparare,
3: avvicinare al loro mondo.
1: Quindi avete un po' sfruttato meglio gli altri sensi, per esempio l'olfatto?
3: Esatto.
1: Ecco, cosa hai sentito tra i profumi intensi?
3: Per esempio c'erano delle piante aromatiche,
1: sì.
3: E abbiamo dovuto indovinare con l'olfatto quali erano. E io ho indovinato l'alloro.
1: Sì, l'alloro, che viene usato anche. E il rosmarino l'hai indovinato?
3: No, io avevo perché c'erano varie piante.
1: Ah, ecco.
3: L'alloro.
1: E invece Stefano cosa aveva?
2: Io avevo l'alloro, perché eravamo sempre vicini durante il percorso per orientarci.
1: Ho capito. Ah, loro, quindi vi siete tenuti per mano?
3: No,
1: non vi siete tenuti per mano. E avete viaggiato ognuno per i fatti suoi?
3: Beh, ecco. Vicini, ma non per mano,
1: va bene. E allora, andando all'indentro della casetta, avete trovato qualcosa di particolare nell'ambiente di una casa? C'era il telefono.
3: C'era un computer. Io ho sentito la tastiera di un
1: computer. C'era una chitarra, l'avete trovata la chitarra per caso?
3: No.
1: La chitarra non l'avete trovata. E invece il mercato, che ve ne è parso nel mercato? Insomma, la merce era buona oppure era un po' vecchiotta?
3: No, sembrava buona.
1: Cosa hai riconosciuto tu? Una melanzana, una patata?
3: La patata.
1: Ah, perfetto.
3: Ah, io anche un limone.
1: Anche un limone hai riconosciuto tu, quindi insomma. Bene, e invece poi dopo Dulcis in Fundo siamo andati nella parte del traffico. Come è andato il traffico per voi?
3: Insomma, così.
1: Avete riconosciuto qualche moto?
3: Una Suzuki,
1: a me risultava che fosse un Harley, comunque almeno così mi disse.
3: A noi ci hanno detto una Suzuki.
1: Una Suzuki, allora beh, non dibattiamo. E invece la macchina?
3: Era una Fiat Panda.
1: Una Fiat Panda, bene. E avete sentito anche i semafori, gli attraversamenti?
3: Sì.
1: Ecco, e invece al bar, vediamo al bar cosa è successo. Vi siete divertiti, avete bevuto cosa?
2: Io la Coca-Cola e lui la Lemon Soda.
1: Lemon Soda, quindi. Però poi al bar avete fatto anche un po' di domande alla guida, o no?
2: Sì.
1: Ecco, per esempio, cosa avete chiesto?
2: Hanno chiesto, la prof aveva chiesto quanto ci si mette ad abituarsi alla
1: disabilità.
2: Alla disabilità di non vedere. E anche gli hanno chiesto come è andata
1: la perdita della vista.
2: No,
1: come andate? Va bene, non c'è problema. Non ti preoccupare, tranquillo. Non ti viene, non succede niente. Qua siamo qui fatti per parlare, chiacchierare alla meglio. E invece volete fare qualche domanda adesso a me, visto che l'avete fatta anche alla guida e agli altri non vedenti che avete incontrato?
3: Io sì, una.
1: Sì,
3: per esempio, le nostre due guide, che erano Giuseppe e Laura,
1: sì.
3: Hanno perso la vista dopo un po'. E io gli volevo chiedere a lei se era nato già non vedente oppure se l'ha persa dopo un po'.
1: Io l'ho persa a 10 anni, però sono nato vedente normale. Poi man mano un glaucoma a 6 mesi mi ha fatto perdere la vista negli anni, tanto che a 7 anni ero già tra i non vedenti, però la vista totalmente l'ho persa a 10 anni totalmente. Per me è stata una cosa normale abituarsi, perché già sapevo che c'erano altri bambini che non vedevano, e quindi questa è una cosa normale. Cosa che adesso invece, se succede a una persona adulta, veramente può andare anche in crisi. Ho conosciuto amici miei che hanno avuto addirittura voglie di suicidio perché non vedevano più, almeno per i primi tempi, non facevano più niente ed erano un po', stavano male a livello psicologico. Poi si sono ripresi e mi hanno detto: beh, in fondo la vita è questa, senza la vista si va avanti uguale, anche con le difficoltà che ci sono. Cosa pensate di fare nel futuro voi due? Matteo?
3: Bella domanda, bella non domanda. Ne ho la minima idea.
1: Intanto siamo ancora al primo, quindi insomma, però diciamo l'indirizzo è meccanico, quindi insomma vorresti essere un ingegnere, vorresti essere...
3: No. Boh, non saprei.
1: Non sapresti. E sentiamo invece Stefano. Stefano, tu invece hai in mente qualche cosa?
2: Non in particolare, ma sempre qualcosa legato alla scuola che ho scelto.
1: Certo. Allora, se invece aveste una bacchetta magica, mi dicono: vabbè ragazzi, potete chiedere un desiderio. Tu cosa desideri, Stefano?
2: Se devo essere sincero,
1: sì.
2: Soldi infiniti.
1: Soldi infiniti, ma quelli un po' tutti. Invece sentiamo Matteo.
3: Che per tutte le persone a cui voglio bene, di stare sempre in salute.
1: Bene, quindi la seconda è se la sappiamo un po' tutti. E naturalmente io, ragazzi, vi ringrazio, però prima di andarcene insieme tutti e tre, contiamo fino a tre e diciamo al tre: viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Ciao ragazzi.
3: Grazie.

voglio fare lo speaker educato, ve lo dico. Buongiorno, giovedì 28 maggio 2026, oggi è una giornata mondiale veramente molto interessante di cui parleremo. Oggi è la giornata mondiale del gioco, ecco, esploreremo il gioco in ogni sua dimensione. Voi avete giocato, giocate ancora, ma da bambini giocavate? Tempo dei gioco che non dovrebbe terminare mai, comunque sia. Simone Papini, è il gallo di Simone, buona alba a ognuno di voi. Allora, già vi anticipo che martedì sarà festa, quindi il gallo di Simone non c'è, come il Disabili International, quindi con Giuseppe. E per quanto riguarda me, ci sentiremo ovviamente tra una settimana, tra 7 giorni precisi, va bene? Ok. Amici, buongiorno, oggi volevo fare lo speaker educato, colui che non parla sulla sigla, così, almeno ogni tanto. Buongiorno, giovedì 28 maggio, dai che iniziamo.

tanti messaggi che stanno arrivando alla giornata mondiale del gioco. Il gioco che ti può penalizzare soprattutto da adulto, perché ci può rimanere sotto come un treno. C'è mia cugina che ha perso anche la casa giocando d'azzardo. Simone, come mai secondo te ci sono anche persone anziane che giocano comunque al gioco del lotto, al gatto e vinci? È quello il problema, è proprio di questo che si parla in questa giornata mondiale. Il gioco è focalizzato per i bambini, per l'educazione, di cui abbiamo parlato sicuramente, ma in realtà c'è da capire che infatti c'è Filippo che scrive: Simone, c'è mia suocera che prende la pensione e poi la gioca, gratta e vince il lotto. Poi c'è il super enalotto, io non ho capito questa cosa, ma prima si giocava, a parte il fatto che ora anche le partite, è vero che il campionato di calcio è finito, prima giocavi la schedina, c'era il 12, il 13, aspettavi, adesso scommetti la qualunque e a che minuto può fare gol e la punizione e il fallo e basta. Cioè, anche vedete come il momento ludico non finisce mai. Prima parlavamo dei videogiochi, o comunque sia del fatto che i ragazzi aspettano sempre il prossimo upgrade e poi devi sborsare quei soldini, perché poi devi arrivare oltre. Insomma, e prima, poi tra l'altro non c'erano le uscite del super enalotto e del lotto il mercoledì e il sabato, adesso praticamente ogni 10 minuti col 10 e l'8 mi sembra, che anche lì non è sbagliato. Cioè, di per sé anche il gratta e vinci non è un gioco sbagliato, il problema è che poi il gioco diventa una dipendenza, la ludopatia, tanto per dire, ecco qua, visto che oggi è la giornata mondiale del gioco, la ludopatia, che diventa poi qualcosa di molto più frenetico e abominevole. Facciamo attenzione, oggi nel 1609 Caravaggio viene ferito in un duello. Oggi nel 1754 guerra franco-indiana. Oggi nel 1774 rivoluzione americana. Nel 1892 a San Francisco in California John Morrison organizza il Sierra Club, la più antica grande organizzazione ambientale degli Stati Uniti d'America. Nel 1918 nasce la prima repubblica di Armenia. Nel 1947 il criminale nazionale Eduardo Gelbash, dottore apostolico. Nel 1955 Maria Callas canta la Traviata. Mentre nel 1961 l'articolo The Forgotten, The Forgotten Brother di Peter Benenson viene pubblicato su diversi quotidiani. Oggi nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode un ordigno. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restaurazione, l'ultima cena viene appunto ultimata. Nel 2008 il Nobel diventa la più giovane repubblica e parliamo appunto del Nepal. Nel 2011 a Malta, a seguito di un referendum, viene introdotto il divorzio. Nel 2013 invece, oggi, l'astronauta Luca Paramontano effettuò il suo primo volo spaziale. Nel 2017 invece Tom Watson vince il 100 Giro d'Italia, il centesimo.

28 maggio 2026, giornata mondiale della ludopatia, potremmo dire, come stava scrivendo Pasqualino. Ciao Simone, è pericoloso il gioco, sai che io vinco sempre perché non gioco mai, le mie 5 euro del Super Enalotto piuttosto che del Gatta e Vinci, chi se ne frega. Allora, diciamo che dovremmo trovare veramente quell'equilibrio, quella bilancia della vita, solo che non è facile, ve lo dice un tabagista. Sapete quante volte mi sveglio la mattina e dico vabbè, oggi voglio fumare di meno, o ogni volta che dico sta cosa, parola magica, fumo di più. E ci sono ovviamente, un po' come gli alcolisti anonimi, la possibilità di parlarne con degli esperti. Quindi, se conoscete qualcuno, se sapete che alcune persone sono in difficoltà, soprattutto poi nella famiglia, risulta veramente molto difficile, un po' magari come il familiare tabagista piuttosto che alcolista, tossicodipendente. Insomma, se conoscete persone che possono avere bisogno, cercate prima di tutto voi, amici radioascoltatori, di ascoltare e cercare di capire qual è il modo migliore per avvicinare determinate, possiamo dire, dinamiche, situazioni. Ecco, anche perché, insomma, in mezzo al cammin di nostra vita, avrebbe detto qualcuno, appena ci si dice guarda forse stai sbagliando, c'è però, attenzione, la problematica del lo so io quello che devo fare nella mia vita, tu taci. E questo purtroppo può accadere, questo noi ne siamo sicuramente testimoni. È vero che, voglio dire, non c'è bisogno di essere, no, così tra virgolette pessimisti, andare a guardare l'eccesso, però rimane comunque il fatto che quando qualcuno ci dice qualcosa, difficilmente, se siamo in difetto, insomma, abbiamo anche la predisposizione di dire vabbè, forse avevano ragione. Ce l'abbiamo questa così, no? Ce l'abbiamo questa umiltà, perché si parla anche di umiltà. L'umiltà è anche quel momento di dire ok, se mi dicono questa cosa probabilmente non è che sto sbagliando necessariamente, però potrei fare meglio, potrei fare qualcosa di diverso, potrei magari anche cambiare. Ecco, questo sicuramente con l'aiuto di qualcuno, perché altrimenti qualcuno, non per fare il bacchettone, però probabilmente qualcuno che si occupa di questo. C'è Margherita, ciao Simone, per favore leggi questo messaggio, ne so sicuramente qualcosa, sono stata ricoverata per la ludopatia. E state attenti e facciamo veramente attenzione, perché è una brutta dipendenza. Ecco, ciao Simone, mi ricordo quando ero bambino, non soltanto il Monopoli, il Risico, vogliamo parlare anche di Siamo Fatti Così, sai che non ci ho mai giocato. Attenzione, c'è il Millennium, quello con la videocassetta, compariva il mostro a partire dal 30° minuto e ti dava il tormento mentre giocavi con le carte con i tuoi amici. Sì, bello quello, me lo ricordo, ci giocavamo ma un sacco, assolutamente sì, il gioco dell'oca classico, questo assolutamente. Ciao Simone, il gioco a campana, quello lo giocavamo insieme alle mie amiche, invece di fare i compiti a scuola. Il filetto, ma sì, ciao ragazzi, è vero, ciao Ludovica e Stefano che scrivete questo messaggio, è vero. Il tris, eh sì, perché si giocava praticamente con la carta, questo sul foglio della comunque del quaderno, ecco, perché invece di ascoltare il professore, di ascoltare il maestro, questo è normale. E però ecco, quello che stavamo dicendo, questi giochi terminavano, non è come adesso i videogiochi che non terminano mai e ti vogliono sempre online, un po' come i social media. Oggi, il 28 maggio, facciamo gli auguri a Chiara Charlotte Mastroianni, attrice francese. Oggi facciamo gli auguri a Matteo Maffucci, cantante e cantautore italiano, nato nel 1978, mentre precedentemente l'attrice era nata nel 1972. Facciamo gli auguri anche a Luigi Guagnan, fu uno scrittore, critico letterario, nato nel 1839. Oggi compie gli anni anche Riccardo Pizzutti, attore e studente italiano, nato nel 1934. Oggi, tra l'altro, Gene Moyce, attore statunitense della serie televisiva Friends, ecco, tanto per dire. Allora tanti auguri anche a voi che oggi, 28 maggio, compite gli anni.

quindi farli giocare magari lontano dallo schermo, dai videogiochi, proviamoci con delle regole, non sarebbe male, ecco. Comunque, secondo questa leggenda, si diceva che il chiosa, per indicare qualcosa di così comune e abbondante da poter essere comperato persino con soldi senza valore, tipo quelli del Monopoli, ecco. Con il tempo, soprattutto per effetto della pronuncia toscana, a chiosa sarebbe diventato a iosa. Ci sono però anche altre ipotesi. Allora, una pista ligure, ma anche una pista ligure dove a iosa si circolava, siamo nella metà del 1800. Alcune interpretazioni lo fanno risalire anche a parole dialettali legate al chiasso o alla folla. A iosa, quante me ne sono capitate oggi? A iosa, ce ne vorrebbe veramente a iosa. Studiosi più recenti invece hanno proclamato che l'ipotesi sull'origine della iosa è appunto è capitato a Ioas, cioè oggi il mondo di dire è rimasto nel linguaggio quotidiano con un significato molto positivo, ovviamente. Anche se però, ecco, a iosa è tipo a grappoli. C'erano dolci a iosa, in quella libreria c'erano libri a iosa, ha ricevuto complimenti a iosa. Quindi diciamo che l'evoluzione, tra l'altro, di questo modo di dire è molto singolare. Ciò che si è capito sicuramente che potrebbe aver avuto un'influenza, perché no, magari anche a livello dialettale. Amici radioascoltatori, dopo aver ascoltato i prossimi pezzi musicali, cambiamo completamente argomento. Ecco, il senso del controllo e di autonomia, perché per molte persone lasciare del cibo nel ristorante, un pezzo di pizza, un pezzo di torta, qualcosa nel piatto del ristorante, non è una questione di fame, ma è una questione di qualcos'altro, ecco. A voi è mai capitato? Oddio, se capita una volta ogni tanto, per carità, ma se sistematicamente lasciate sul piatto qualcosa al ristorante, al di là del take away e del all can you eat, che mangi quanto vuoi e non devi lasciare le cose sul piatto perché poi alla fine le paghi, e c'hanno anche ragione, ma in realtà voi conoscete qualcuno, voi stessi, che sistematicamente lasciano un po' di cibo nel piatto? Ecco, tra poco scopriremo perché lo fate, amici radioascoltatori.

0: E dai, finiscilo quell'ultimo pezzo di boccone nel piatto, non lasciare il piatto. Quando eravamo bambini ci dicevano finisci il boccone, pulisci bene il piatto, perché ci sono bambini che muoiono di fame. Ecco, allora ci trasferiamo al ristorante. Quanti di voi vanno al ristorante, magari in pizzeria o quant'altro, e vi capita sistematicamente o qualcuno che conoscete voi, oppure Margherita, Simone è vero, sono curiosissima perché lo faccio sempre. Ecco qua, c'è Pasqualino, ciao Simone, lo fa la mia compagna, questa cosa mi manda veramente in bestia. Ma perché? Perché ci comportiamo così? È un modo, secondo l'articolo, a livello inconscio per rafforzare e rafforzare il nostro carattere, il nostro predominio, e essere padroni delle proprie decisioni, del proprio destino. Centralmente, sì, magari ha un'educazione infantile rigida dove vigeva la regola appunto del non lasciare nulla nel piatto. Ecco, quindi scegliere di non finire diventa un atto di libertà, un po' di ribellione, perché c'è anche un po' di ansia sociale, blocco della vergogna. Là nel contesto conviviali, ovviamente, lasciamo l'ultima parte di una posizione condivisa o di una porzione di un, che ne so, di un alimento. Ecco, proprio passato può derivare dal timore di apparire ingordi o dal desiderio di mostrarci educati e raffinati. È una sorta di barriera, una barriera protettiva contro il giudizio altrui. C'è anche però l'ascolto dei segnali interiori e stimolanti, perché chi avanza regolarmente il cibo tende spesso a dare più ascolto al segnale. Ma quali segnali però? Cioè quelli interiori di sazietà rispetto a chi pulisce il piatto per abitudine meccanica. Tuttavia, se il fatto è in modo sistematico o piuttosto, diciamo, della quotidianità, può diventare un automatismo, cioè a livello psicologico, che secondo l'articolo prescinde dalla fame regolare. Ecco, in alcune culture pensate che lasciare un po' di cibo è un segno di cortesia verso l'ospite, per cominciare a comunicare che la porzione era molto abbondante e che ci siamo molto sazi e ci si ritiene pienamente soddisfatti. Quindi cosa completamente differente di quello che accade nel nostro, nella nostra bella Italia, nel nostro continente. Perché se magari invitato a pranzo o a cena a mangiare da qualcuno, lasci qualcosa nel piatto, è l'esatto contrario di altre culture. Ciao Simone, sono Anna Maria, mi dà veramente fastidio perché mia nuora fa assolutamente così, a parte che per cucinare per lei ci vorrebbe veramente un bastimento. Beh, mangia da qualunque, ma solo quello che dice lei. Comunque lascia sempre qualche bocconcino nel piatto. A me questa cosa dà sui nervi. C'è chi lo fa e non se ne rende conto addirittura, adesso che ci sto pensando. Ciao Mario dalla provincia di Como, grazie anche che scrivete, da dove ci scrivete. Lo faccio però perché me l'ha insegnato mia moglie. Cioè, prima di conoscere tua moglie non facevi questo gesto in consulto, diciamo. Abbiamo fatto un po' tardino, chiediamo veramente scusa a Giuseppe e vi auguro una buona settimana. Ci sentiamo settimana prossima in diretta in esclusiva assoluta Disabili International. Buona festa per il 2 giugno. Ciao ragazzi, a giovedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 24 maggio 2026, oggi Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Loredana Bertè. Linea al conduttore.

Di Danto Radio, la radio che è un'amica e che ti tiene compagnia. Mi ricorda qualcos'altro. Mi ricorda la frase di un'altra canzone di un'altra radio, però diciamo che anche Danto Radio ha al suo jingle, la sua canzone, quindi. E vi auguro veramente un buon ascolto, perché stamattina credo che abbiamo voluto veramente esagerare, presentandovi un artista che ha venduto milioni di copie di dischi, un artista che praticamente sono più di 50 anni che è sulla cresta dell'onda con i suoi alti e bassi, ma credo che come tutti noi. E ho qualcosa nell'orecchio, è la mia regia che si è trasformata improvvisamente in un gallo. Quindi sta. Allora, 392 4597 945, il numero magico di Danto Radio per mandare i vostri messaggi e perché no? Anche per sapere che cosa ne pensate di questa immensa artista. Saluto la regia di Antonello Santoni, saluto Daniela Picchia e direi non perdiamo tempo, andiamo ad ascoltare la prima canzone.

0: State ascoltando Artisti.
1: Io utilizzerei le parole proprio della nostra cara Loredana, dove spiega jazz, che poi jazz vuol dire improvvisazione, e le sue parole sono: perché in fondo la vita è questa, è un giro di giostra, è un saliscendi sulle montagne russe, è un viaggio in cui ognuno può fare al meglio delle proprie possibilità, ma a volte ci serve un appoggio, qualcuno che ci dia il coraggio di essere quello che siamo e ci spinga a superare noi stessi, perché ognuno di noi è il più grande ostacolo, ma anche amico di se stesso. Questo, secondo me, è proprio il succo di questa vita, no? Che è in costruzione, e giorno dopo giorno. E jazz è proprio quella ricerca proprio di libertà, proprio per cercare di costruire al meglio quello che sarà la nostra vita. Molto belle queste parole, mi sono piaciute. E voi che ne pensate di jazz? La libertà di una notte che non vuole finire. Anche questo, no? Allora, sì, sentiamo la nostra regia.
2: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a te, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io devo dire la verità. Jazz non la conoscevo. Jazz io l'ho conosciuta nella versione ripresa, tra parentesi, dai Manhattan Transfer. È da lì che ho conosciuto jazz. Ho conosciuto prima quell'altra che questa. Jazz, tu pensa che jazz è nata prima, molto molto prima rispetto ai Manhattan Transfer. E ti dico che conoscendo quella e conoscendo questa, ti dico che sono entrambe belle, ma questa ha un altro senso, un altro sapore. Ascoltandola e ascoltando le sue parole, bella, perché sai, io l'inglese lo conosco poco, ma Soft Go dei Manhattan Transfer con jazz di Loredana Bertè fa più effetto lei.
1: Ma sicuramente, perché c'è anche una cura decisamente diversa, anche perché questo album è stato poi prodotto e curato da Ivano Fossati, quindi voglio dire, mica bau bau micio micio, insomma, ecco. Quindi magari la versione dei Manhattan Transfer è più, io adesso non la conosco, devo essere sincero, io conosco jazz, questa versione di Loredana Bertè, che mi colpì moltissimo, quindi, ma questo è veramente, io credo che sia poi un brano decisamente per, non per tutti, ecco, quindi io la trovo eccezionale, la conoscevo, ma mai avrei pensato un giorno, no, di poterla trasmettere, anche perché dobbiamo dire che la playlist di questo programma è stata curata dal nostro regista, quindi non ascolterete la Loredana nazionale, andrete proprio a sentire in questa puntata delle chicche. Poi sì, sicuramente il grande successo lo metteremo. E io direi di ricordare il numero 392 4597 945, e fateci sapere la vostra. Vai regia col secondo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: O guardare qualcuno per i tuoi occhi, quando guardare qualcuno diventa già una storia. Il testo è bellissimo, mi colpisce proprio l'inizio. Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' d'azzurro nella vita mia. Bellissimo. Quante volte ci è capitato magari di vedere un po' di azzurro nella propria vita grazie ad uno sguardo, e quindi bello, mi devo informare su chi ha scritto questi versi meravigliosi. E ringraziamo la nostra regia per questo brano, che io devo essere sincero, questo non lo conoscevo, capito?
2: Caro Stefano, posso intervenire un'altra volta? Eccoci qua.
1: Certo,
2: ma senti, devi. Senti qua, senti, ti faccio sentire una cosa, ti faccio sentire qualcosa.

0: Hai capito?
1: Sì, ma che cos'è? Scusa, no, non ho capito.
0: Era soft goal di Manhattan Transfer.
1: Ah, era jazz praticamente.
0: Sì.
1: Ah, ok. No, vedi, non è che... Non l'ho neanche riconosciuta, quindi non mi piace, devo essere, preferisco Loredana.
0: Ecco. Non ti è piaciuta.
1: No, devo essere sincero, mi piace più...
0: Più Loredana.
1: Più Loredana, insomma. Che abbiamo qualche messaggino?
0: Ora vediamo. Allora. No, per ora no.
1: Ecco, quindi niente, mi sa pure sta domenica sarò destinato alla solitudine.
0: Ma sono io che ti faccio compagnia, scusa.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Secondo me, sai cosa bisogna fare, Stefano?
1: Sì. Cambiamo orario.
0: Sì, mi sa di sì.
1: A giugno tu e Daniela mi farete questo regalo.
0: Sì.
1: Cambiamo orario perché probabilmente
0: è
1: artisti...
0: l'ora di pranzo e...
1: Ma sai, ma poi artisti è anche
0: tu...
1: un programma di riflessione,
0: bravo,
1: no?
0: Bravo.
1: Ecco, quindi probabilmente non funziona a livello di orario, ecco.
0: È più serale, diciamo.
1: Però E mi dispiace perché poi alla fine credo che diamo anche degli ottimi spunti anche di riflessione, però
0: vero,
1: giustamente vero. Pensando alle lasagne uno non c'ha voglia di riflettere, insomma.
0: Senti, sai cosa ti dico? Ce ne andiamo in alto mare, cosa dici?
1: E dai, e va.

0: State ascoltando Artisti.
1: In alto mare di Avogadro, Pace Lavezzi dirige l'orchestra Antonello Santoni. Anno 1980.
2: Mamma mia, che bello.
1: Sì.
2: Anni 80.
1: Sì. In alto mare ebbe un grandissimo successo, proprio fu una canzone, proprio il tormentone di quando in realtà non sapevamo che esistessero i tormentoni.
2: Certo.
1: E c'è proprio una forte influenza funky, che era un'influenza piuttosto insolita nel panorama musicale italiano dell'epoca. E la canzone parla di un viaggio metaforico in mare, simbolo di un percorso di vita o di una relazione amorosa. I protagonisti, infatti, si trovano a navigare in alto mare, tra le incertezze e le sfide, ma tuttavia si lasciano andare alle correnti della vita, affrontando difficoltà ma anche momenti di libertà e possibilità. E mi piaceva da bambino, ma non perché fossi macabro, l'immagine degli uccelli da ammazzare. Ora, poveracci, a me non è che mi avessero fatto qualcosa, però sentivo che c'era dietro un grande significato, ma che non riuscivo a capire. E ve lo dico adesso che l'ho capito da adulto, no? Proprio gli uccelli da ammazzare proprio ci ricorda la sensazione proprio di preferire il rischio dell'ignoto piuttosto che tornare indietro e affrontare una realtà che ti limita e a volte ti soffoca. Quindi meglio respirare, provare le emozioni che poi sono che solo poi in realtà la libertà ti può dare. Questo è un capolavoro.
2: Messaggi.
1: Dall'altro esiste, dall'altro, scusami,
2: vai.
1: Esiste una versione con Renato Zero. Che andatevela a cercare, che è fighissima, troppo bella.
2: Messaggi.
1: Sentiamo, eccolo.
3: Nominazione principale.
4: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Anto. Sono all'ascolto assolutamente. Loredana Bertè è una grande artista, e guardate, ne ha fatte di bellissime, di meravigliose, di canzoni. E ricordatevi che io non sono una signora, eh. Ciao ciao Daiole.
2: Aspetta, ma finita ancora, ho fatto i messaggi.
4: Ragazzi, ce ne andiamo in alto mare? Ma con sto caldo io me ne andrei in alta montagna, altro che in alto mare.
1: La penso come te, Iole, capirai? Poi io il mare... A me il mare mi agita da morire, quindi, e poi mi mette una fame allucinante, quindi io starei sempre un po', una volta, no, quando si andava al mare e la mamma, no, ti portava, non come quelle di oggi, no, l'insalata, no, la pasta fredda, no? Mia madre ci andava proprio de brutto giù, melanzane alla parmigiana. Sì.
2: Tua madre?
1: Sì, ma io, sai, una volta, no, ti dicevano, no, dopo mangiato il bagno non puoi fare, devono passare almeno 3 ore. Te credo, se portavano... Praticamente forse, guarda, la cosa meno calorica erano le melanzane alla parmigiana, perché erano fatte come melanzane. Poi c'erano i cannelloni, le lasagne, il pollo fritto. Tu immagina, a 30 gradi, 35 gradi. No, all'epoca le estate non erano così terribili,
2: no,
1: come negli ultimi anni. Ecco,
2: no,
1: erano,
2: no,
1: più miti, più, sì, temperati. Però comunque all'ora del pranzo 30 gradi li faceva, e quindi tu immagina, no? Niente. Poi c'era lo zio, sempre, che si addormentava sulla sdraio a poltroncina, e quindi dopo il pranzo te lo sentivi pure russare, quindi sotto l'ombrellone. Se risvegliava, che praticamente o scambiavi per Gambero Rosso de Mazzara del Vallo, perché poi nel frattempo prendeva questa insolazione, no? E poi si andava giù pesante, perché adesso noi beviamo acqua frizzante, no? Oppure tutto light, no?
2: Lì si portavano
1: proprio il boccione del vino, capito? Quindi puoi immaginare. Infatti c'era il bagnino che, poverino, se faceva più salvataggi lui, perché poi giustamente lì non dovevi stare 3 ore lontano dall'acqua, lì dovevi stare una settimana, settimana dopo tutto quello che si erano mangiato e bevuto. Vabbè, benissimo, allora grazie Iole e niente, andiamo avanti con la nostra sto parlando un po' troppo, quarto brano, buongiorno anche a te.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma che meraviglia di canzone! Io non la conoscevo, e questo Buongiorno anche a te, una sorta di un risveglio che profuma di malinconia e verità. E sappiate, cari amici che mi state ascoltando, che regia, mi abbasseresti un attimo la base sotto? Poco, eh? Ok, mi sto invecchiando, abbi pazienza, quindi... benissimo, grazie. Meditando un po' sulla nota che Antonello mi ha scritto prima di mandarmi questa playlist, no? Dice che Loredana Bertè è l'urlo e la carezza della musica italiana. Sentite che bella questa frase: una donna che ha trasformato ogni ferita in voce, ogni notte in racconto, ogni amore in battaglia. È un'artista che non interpreta, vive, brucia, attraversa e canta solo ciò che le somiglia. È proprio come in questo brano, perché magari noi ci... io se dovessi dare a Loredana Bertè, sincero, non saprei quale darle, perché le ho viste tutte, da quella felice, da quella arrabbiata, ma proprio tremenda, no? Quindi lei canta solo ciò che le somiglia, ed è veramente molto bello, come proprio in questo brano, proprio questo Buongiorno anche a te, veramente profuma proprio di malinconia. Bello, quante cose sto imparando oggi, e mi dispiace che non è, che gli altri si stanno perdendo questa puntata, però magari se qualcuno sta ascoltando di nascosto, ecco, palesatevi al 392 4597 945. Evviva! Se non abbiamo messaggi, perché tanto ho capito che amici non ne ho, quindi andiamo avanti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Amici non ne ho, di Loredana Bertè, è veramente una grandissima, bella canzone che esprime la solitudine e la difficoltà a volte di vivere i rapporti umani. Non vi nascondo che questo nella mia vita personalmente è un periodo che ho grossi problemi con gli altri e quindi niente, io... No, con la regia no, ecco, no, con alcune persone e io proprio, mamma mia, ecco, sì, però il problema di avere, di vivere comunque a volte delle difficoltà con i rapporti umani, forse la dovremmo mettere in conto, perché comunque alla fine sono proprio questi rapporti che alla fine ci fanno crescere. E sono diventato molto autoironico, ancora di più, proprio come parla questa canzone. Pensate che lei parla proprio apertamente di sentirsi fuori posto e stanca. Descrive proprio un'esperienza di autoironia e rabbia. Mi suicido per campare come sponsor l'ospedale. Cioè, io credo che l'ha scritta lei, credo che l'abbia scritta lei, ma per arrivare a dire questa cosa c'è bisogno veramente di tanta autoironia, se no non se ne esce proprio più fuori, ecco. Questo brano che vi ricordo che è stato presentato al Festival di Sanremo proprio riflette una fase artistica amara e pessimista, un tono molto diretto e duro, e rappresenta proprio un momento di svolta nella sua carriera, inaugurando proprio una fase più intimista. Ma secondo me questo brano rappresenta anche il rilancio di Loredana Bertè. Adoro. Abbiamo il messaggino. Wow.
2: Stefano, anche io sto imparando molto da questa puntata su Loredana Bertè. E io credo che in effetti è vero, lei in altre parole è se stessa e canta pure un po', secondo me, in base ai suoi stati d'animo. Concordo appieno con questa nota. Io non ne ho ascoltate tantissime di canzoni di Loredana Bertè, però si vede quando canta che è proprio tutto ciò che dice in questa bellissima cosa che hai letto. Wow! E ancora complimenti per la scelta dell'artista.
1: Tutto merito di Antonello Santoni, perché noi possiamo parlare insieme, ma io ho detto guarda, mi piacerebbe Loredana Bertè, ho detto però Antonello, e lui me ne occupo io, dico sì, ma non me fa, non sono una signora pazza, no, perché come dico, trovami delle cose strane, no, e secondo me Amici non ne ho è veramente molto strana, anche se poi è chiaro è molto più famosa di Buongiorno anche a te, perché Amici non ne ho, vabbè, è certo, stata presentata al Festival di Sanremo, quindi certo, oppure certo. Però ragazzi, mi sto divertendo, entusiasmando da morire, perché
3: no, perché Stefano deve sapere questo, che sì, quando tu mi hai detto facciamo Loredana Bertè, però non genere, ho detto vediamo un po' cosa possiamo fare, perché ho detto, tu hai detto questa cosa qua delle canzoni troppo famose, io ne ho fatto una ricerca di quelle meno famose, vabbè, Amici cioè, non ne ho, e Alto Mare siamo già insomma nella cresta dell'onda,
1: nel top,
3: però le altre sì, si sentivano ma molto meno. Oppure hanno avuto la loro, il momento, basta, appunto.
1: Sì, vero, vero, vero. Infatti, perché è nata Artisti di Stefano Manenti?
3: Bravo.
1: Perché Loredana Bertè ha detto: guarda, io canto Buongiorno anche a te. Poi ci sarà uno che si chiamerà Stefano Manenti che la ritirerà fuori. Dice: così gli facciamo fare una puntata pure a lui.
3: Ecco, certo, quindi, ecco. Senti, la prossima è stupenda.
1: Sì.
3: Che tu non conosci.
1: No. E pensa che viene utilizzata anche come forma di tortura.
3: Pensa te.
1: Sì. E questo non è una battuta,
3: no, è vero.
1: La mia. Facciamola ascoltare, vediamo se i nostri amici, anzi Iole, perché solo lei sicuramente mi sta ascoltando, vediamo se Iole capisce il e Dani, certo, beh. Dani, Dani prega e ascolta, capito? Nella cripta, sì. Al piano meno 7, nel bunker.
3: Scusa, ma non era meno 20, scusami.
1: No, adesso la temperatura si è alzata.
3: Ascoltiamoci la canzone.
1: Sì.

0: State ascoltando Artiste con Stefano Manenti.
1: La goccia, un battito lento che scava più di mille parole. Questa è la nota che la mia regia mi ha scritto vicino alla scaletta. Mamma mia, è come è vero. Quando io ho introdotto, dico addirittura è anche una tortura, no? La famosa goccia cinese che batte, fa rumore nell'acqua, ma cade lentamente, e se fatto per ore diventa l'incubo peggiore della vostra vita. Non so se è mai successo, quando un rubinetto perde, mamma, io divento matto, cioè subito bisogna chiamarli idraulico, oppure perché fa rumore, fa più rumore, ecco, sentite la goccia in sottofondo, salve, sei la goccia, un applauso alla goccia, vediamo la goccia in diretta. Senti questo verso che di questa canzone, dove scava la goccia, perché poi le gocce scavano, lentamente scavano, ma anche le rocce, sono tremende ste gocce, dove batte la goccia la paura s'affaccia, la tortura è una danza, è vero, perché all'inizio la goccia ti può anche far piacere, non la conosci, quel rumore, però dici vabbè, una, due, tre, dieci, venti, oh, ma basta. Quindi la tortura diventa una danza, l'orizzonte è una stanza che su me s'accartoccia dove batte la goccia. Ragazzi, che figata, cioè secondo me sta canzone avrebbe bisogno di essere ripresa, perché bellissima, bellissima. Bene, immagino che non ci siano evviva.
2: Oddio Stefano, posso essere sincera? Sai che non conosco per niente questa canzone, non la conosco proprio. Sto cercando di capire un po' di cosa tratta, perché è la prima volta che l'ascolto. Ok, chiedo scusa.
1: Allora, Iole, se ti riferisci alla goccia, io ti posso dire che non la puoi conoscere, perché credo che sia proprio datata, fine anni 70, come dicevamo con Antonello, dovrebbe essere nell'LP, perché all'epoca si chiamavano LP Acqua, e qui dovrebbe essere quella, dovrebbe essere quella, però... poco importa, però diceva ad Antonello che io, avendo avuto dei fratelli molto più grandi di me, io avuto 6-7 anni e loro l'ascoltavano a martello sta canzone, proprio era una cosa, era proprio una goccia cinese, cioè loro probabilmente volevano farmi impazzire con la goccia non cinese, con la goccia di Loredana Bertè. Quindi mi si è sbloccato proprio un ricordo. Quindi
3: Lori, ho sentito un casino pazzesco, se questa è una segreteria telefonica io sono Giulio Cesare, richiamami quando senti il messaggio, ciao. Renato.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio

0: Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: che fortissimo tu sei.
1: State ascoltando Artisti.
2: Beh, certo che fotografando, questo è il titolo di questo brano, non è così semplice, almeno per me, devo essere sincero, mi ha sempre suscitato una certa curiosità e

0: Ma anche questa voglia, no? Questa idea comunque c'è di fotografare un po' la realtà, come se fosse, no? Come un'istantanea, no? Una foto sfocata che racconta più del ricordo. Quindi delle volte, adesso noi siamo ad esempio ossessionati, no? Dai cellulari, quindi io ad esempio, non so se la pensate come me. Quando vado a un concerto, tutti tirano fuori sto telefonino, no? Te lo spiaccicano davanti e io vedo, ad esempio, il concerto dal cellulare di quello che sta davanti a me, no? Dico, ma levateli sti cellulari, perché delle volte pensi, dice, ma sto al concerto di Renato Zero o sto, che ne so, a Euronics? No, perché vedi la marea dei telefonini, no? I vendono, no? Che fanno? Allora, è come se io vedessi questa realtà, questo concerto sfocato come un'immagine, però che vorrebbe raccontare il mio bel ricordo di quella serata. Probabilmente fotografando vuole significare anche questo, ecco, appunto questa istantanea sfocata che racconta il più bel ricordo, ma più del ricordo. Questo è un brano che mi ha sempre un po' lasciato, non l'ho ben capito, o forse è così, eh? Quindi stiamo parlando dell'86. Pensate che fa parte.
1: Eccolo qua
0: Antonello, mi
1: Stefano,
0: senti?
1: eccoci qua
0: Eccomi!
1: Stefano, eccoti.
0: Scusate.
1: No, tranquillo, tranquillo.
0: Scusate.
1: Proseguiamo, caro. Tanto siamo, mi sa che siamo all'ultima battuta finale.
0: Siamo arrivati all'ultimo brano e io con le occasioni faccio i saluti finali. Ringrazio naturalmente te, ringrazio
1: Grazie.
0: Daniela, ringrazio Iole. E tutti magari quegli amici che ci hanno ascoltato, speriamo, se no si sono persi una grande occasione per conoscere in un'altra prospettiva Loredana Bertè. E grazie, grazie di cuore. E noi domenica prossima stiamo valutando se riusciamo ad andare in onda o no, perché io non sono in casa, non sarò in sede. Come si dice, però, essendoci i telefoni, magari
1: Ci
0: vediamo se
1: proviamo,
0: riusciamo a
1: ci
0: fare.
1: proviamo.
0: Ci proviamo, ok? E ci lasciamo con il nostro motto: noi ascoltiamo la radio,
1: Noi
0: noi
1: amiamo
0: amiamo
1: Danto Radio.
0: Danto Radio. Buona domenica,
1: Ciao.
0: grazie, ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Beh, giusto il tempo di presentare un paio di brani stamattina. Il nostro Stefano è andato con le lunghe, con la Loredana Bertè. Comunque, Maurizio con il brano L'amore è blu, ma ci sei tu. E allora, Maurizio, L'amore è blu, ma ci sei tu.

certo che la musica sì, può fare, una musica può fare, perché sin dall'antica Grecia con il tetracordo si faceva musica, ma in tante altre maniere. Poi sappiamo tutti la storia della musica durante i secoli e durante adesso, insomma. Una musica può fare, la musica da adesso non si sa cosa può fare, vabbè, non si sa, però una musica può fare Max Gazzè.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quanti siete quest'oggi? Tutti all'ascolto, ovviamente, del Morning Show. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Oggi è giovedì. È una settimana che sta correndo in una maniera incredibile, cioè ci sono delle settimane che sembrano non finire mai e certe settimane che vanno invece velocissime, ed è il caso ovviamente di questa, almeno per quanto mi riguarda. Poi è una cosa anche soggettiva, voi che ne dite? Siamo pronti per stare insieme con il Morning Show, come a consuetudine, con delle cose interessanti, delle rubriche da seguire, poi la musica, quella non manca assolutamente. Allora andiamo con ordine, salutiamo intanto tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dicevamo giovedì 28 maggio 2026, 148esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Germano di Parigi, San Guglielmo di Gellone e San Lanfranco. Il sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 20.35, la luna è crescente ed è illuminata all'85.4%. Vogliamo andare con il proverbio del giorno? Come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Ed è un proverbio cinese. Iniziamo bene con Jennifer Lopez e Nome Ames. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon ascolto, buon proseguimento in compagnia del Morning Show e Graziano D'Andrea.
3: Dime por qué lloras de felicidad.

0: Sono le 7:15.
1: E io che avevo detto, allora andiamo subito con la storia di questo 28 di maggio, torniamo indietro, vediamo cosa è successo. Il 28 maggio del 1509, in seguito alla ricaduta da una grave forma di polmonite che l'aveva colpita nel mese di aprile a Firenze, muore circa 45enne Caterina Sforza, duchessa di Imola e Forlì. 1533, dopo aver dichiarato nullo il matrimonio tra re Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona, l'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer proclama la validità delle nozze del re con Anna Bolena, da lui stesso celebrate il 25 gennaio. 1606, per una discussione su un fallo nel gioco della pallacorda, il pittore Caravaggio viene ferito e a sua volta colpisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni, con cui si era già scontrato in precedenza. 1805, in questo giorno muore a Madrid il compositore e violoncellista Luigi Boccherini, nato a Lucca nel 1743, ha tra le sue opere più celebri il minuetto in mi maggiore, opera 13, numero 5. 1889, i fratelli Edouard e André Michelin fondano a Clermont-Ferrand in Francia l'azienda Michelin, con la produzione di pneumatici diventerà uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 1936, il 23enne matematico britannico Alan Turing invia un articolo in cui descrive il modello che costituirà le basi dei futuri computer, teorie per le quali sarà considerato uno dei padri della scienza informatica. 1937, dopo l'inaugurazione pedonale, il ponte Golden Gate di San Francisco in questo giorno viene aperto al traffico automobilistico. Il via viene dato dal presidente statunitense Roosevelt da Washington con la pressione di un pulsante. 1953, a Hollywood in questo giorno viene proiettato il primo cartone animato tridimensionale. Si tratta di una produzione di Walt Disney della durata di 10 minuti intitolata Melody, in cui il professor Owl insegna a una classe di uccellini come trovare la melodia attorno a sé. 1961, l'avvocato inglese Peter Benenson fonda a Londra l'organizzazione Amnesty International con lo scopo di operare in difesa dei diritti umani, prevenendone o denunciandone le violazioni. 1966, mentre in Italia il singolo Michelle dei Beatles si conferma il più venduto della settimana, tallonato dalla fisarmonica di Gianni Morandi negli Stati Uniti, la prima posizione viene raggiunta da Percy Sledge con il brano When a Man Loves a Woman. 1968, dopo una settimana di ricerca, gli Stati Uniti divulgano la notizia che il sommergibile Scorpion, con il suo equipaggio di 92 persone, disperso. Il sistema di sorveglianza subacquea progettato per rilevare i sottomarini sovietici ne aveva rilevato l'esplosione. La notizia verrà confermata ufficialmente il 5 giugno. 1969, in questo giorno, nella finale di Coppa dei Campioni giocato allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, il Milan batte gli olandesi dell'Ajax per 4-1, aggiudicandosi il torneo. Si continua, 7:19, buongiorno!

28 maggio, nel corso della serie sono successe tante cose, vediamo quali. Il 28 maggio del 1972, duca di Windsor Edoardo VIII, che nel 1936, lo ricordiamo, abdicò al trono del Regno Unito per sposare Wallis Simpson, muore a Parigi all'età di 77 anni. 1974, una bomba esplode in un cestino per i rifiuti di Piazza della Loggia a Brescia, uccidendo 6 persone e ferendone almeno altre 100, due delle quali gravissime. Le indagini si rivolgono verso ambienti dell'estrema destra. Nel 1976, fischiato dalla folla durante un comizio a Sezze Romano, il deputato missino Sandro Saccucci esclama: "Non volete sentirmi con le buone, mi sentirete con queste", ed estrae una pistola e spara alcuni colpi in aria, fugge in auto esplodendo altri colpi di pistola. Nei disordini purtroppo muore Luigi Di Rosa, un ragazzo di 21 anni, e viene ferito il suo coetaneo Antonio Spirito. 1978, in una clinica romana muore in seguito a complicazioni dopo l'esportazione di un tumore alla gola il musicista e direttore d'orchestra Enrico Simonetti. Tra i suoi successi, la musica dello sceneggiato Gamma in vetta alle classifiche di vendita. 1979, al Palazzo Zapeion di Atene, il presidente Costantino Scaramanlis firma i patti per l'adesione della Grecia alla Comunità Europea, diventerà membro della CE. A partire dal 1 gennaio 1981, la domanda di adesione era stata presentata il 21 di giugno di 4 anni prima. 1980, un comando di terroristi della Brigata 28 marzo uccide a Milano lo scrittore e giornalista Walter Tobagi. Due di loro lo avvicinano in via Saleino mentre sta andando a prendere l'auto in garage poco lontano da casa sua in via Solari, gli sparano 6 colpi di pistola. 1987, eludendo le difese aeree sovietiche, il 19enne pilota tedesco Matthias Rust atterra con un aereo privato sulla Piazza Rossa di Mosca. 1997, Linda Finch riesce a completare il tentativo di giro del mondo in volo in solitaria, in cui Amelia Earhart scomparve 60 anni prima. Partita da Auckland il 17 marzo, tocca a terra 36 volte in 18 nazioni e arriva nello stesso aeroporto dopo aver percorso 26.000 miglia. 1999, dopo l'anteprima riservata a un ristretto numero di personalità, torna in esposizione sulla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci, l'opera di restauro è durata, pensate, 22 anni. Nel 2000 il settimo presidente di Israele, Zev Weizmann, rassegna le dimissioni in seguito a pesanti accuse di corruzione, ma ricoprirà la carica fino alla designazione del successore ad interim prevista per luglio. Nel 2003 il Milan, la squadra vincitrice del torneo di Champions League. Nel 2008 in Nepal viene proclamata la Repubblica con capitale a Kathmandu. Nel 2013 dal cosmodromo di Baikonur viene lanciato lo Soyuz TMA-09M verso la stazione spaziale internazionale. Nel 2017 Tom Dumoulin, il vincitore della 100ª edizione del Giro d'Italia, conclusosi a Milano. È la prima volta nella storia del Giro che viene vinto da un ciclista olandese. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 28 di maggio, ma noi abbiamo ancora tante cose da raccontare, ovviamente, quindi bevetevi il vostro buon caffè, fate questa buona colazione insieme a noi e gustatevi la nostra musica. Dicono...

Momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, vi giungano i nostri migliori auguri, passate una bella giornata insieme a noi. Oggi sono nati anche Ian Fleming, scrittore, quello che ha inventato il mitico James Bond. E poi Gladys Knight, cantante, la ricordiamo per Every Beat of My Heart, ma tanti altri bellissimi brani, assolutamente. E poi Rudolf Giuliani, politico statunitense, ex sindaco di New York. John Fogerty, cantante di Creedence Clearwater Revival. Patch Adams, medico e attivista sociale. Roland Gift, cantante dei Fun Young Cannibals, quelli di She Drives Me Crazy. Valerie Dor, Monica Stucchi, cantante The Night, Get Closer, i suoi più grandi successi. Omar Pedrini, cantante, autore, conduttore TV. Kylie Minogue, cantante e attrice. Enrico Cremonesi, musicista e direttore d'orchestra. Chiara Mastroianni, attrice. Eleonora Casalegno, conduttrice TV e attrice. Matteo Maffucci, cantante degli Zero Assoluto. Colby Kylat, cantante, e Karima, cantante. Li abbiamo ricordati. Bene, è tutto a posto, possiamo proseguire, anche perché la prima mezz'oretta scarsa se n'è andata, ma noi continuiamo ancora il nostro Morning Show.

0: le 7 e 30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio per chi proviene dall'Autosole verso la A14. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Voi lo sapete che questo è il momento dell'oroscopo, certo, e sentiamo già le note che ci dicono che dobbiamo andare subito con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, un collega troppo chiacchierone potrebbe farvi perdere il filo del discorso proprio mentre siete concentrati, usate la cortesia per allontanarlo. Toro, magari non è il momento per un matrimonio, ma parlare di convivenza davanti a un bicchiere di vino questa sera vi farà sentire finalmente una squadra unita. Gemelli, finalmente si diradano le nebbie dell'incomprensione, un lungo abbraccio varrà più di mille discussioni fatte per avere ragione a tutti i costi e ritrovare la serenità. Cancro, arrestate la vostra corsa se sentite che state perdendo di vista la qualità. Oggi la fretta potrebbe portarvi a commettere degli errori costosi, evitate polemiche con il capo. Leone, qualche piccola noia burocratica rallenta la vostra ascesa professionale. Portate pazienza e controllate bene ogni virgola dei documenti prima di firmarli e inviarli. Vergine, avete una grande energia creativa che vi permette di superare ogni ostacolo in ufficio. La vostra allegria è magnetica e attira persone che hanno bisogno di luce. Questi primi sei segni zodiacali, fra poco gli altri sei, quindi dovete portare pazienza e continuare a fare la vostra colazione a quello che dovete fare, e nel frattempo continuiamo in musica.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire

Seconda parte del nostro oroscopo di questo 28 maggio, continuiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Sapete essere molto convincenti quando volete. Usate questo carisma per proporre al partner quel cambiamento che sognate per la vostra vita insieme e per il futuro. Scorpione, curiosando in un mercatino dell'usato, in un negozio di dischi, potreste fare un incontro che cambierà i vostri programmi per la serata. Siate socievoli e aperti alle novità. Sagittario, un nuovo compito vi sembrerà inizialmente difficile. Non scoraggiatevi e chiedete consiglio a chi ha più esperienza. Giornata nervosa per chi lavora con il pubblico. Capricorno, sentite il peso di un incarico che non vi stimola più. Non mollate proprio ora, ma iniziate a guardarvi intorno con estrema discrezione e cautela, senza fretta. Acquario, un libro prestato o regalato diventerà il pretesto per una conversazione che durerà ore. La vostra affinità intellettuale è davvero al top. Provate a cambiare profumo o stile. Pesci, guardando un film romantico o leggendo un libro, troverete oggi le parole giuste per dichiararvi a chi vi piace. La timidezza sta per svanire definitivamente del tutto. Capito? Questi dunque i segni zodiacali di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Continuiamo ancora, lo facciamo in musica con le poesie clandestine.

0: Sono le 7:45 minuti.
1: Questo vuol dire che fra poco andremo a dare un'occhiata anche ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo, John Lennon.

Ed eccoci puntuali anche alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump gela l'Iran sull'intesa. L'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. La tela di Meloni è fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia. Spagna, il leader a Roma dal Papa, severi in caso di irregolarità. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ancora al centro di uno scandalo insieme al Partito Socialista. Pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier. La Repubblica, Milano ucciso in stazione caccia una gang di Latinos. Kiev, nell'Unione Europea governo diviso. Sánchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. La stampa, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, sprecato il PNRR. L'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. No al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato. Il Fatto Quotidiano, guerra fondai, governo litiga su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. Del Mastro & Company, dopo MPS c'è il bis sulle chat con Caroccia. Zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Il Resto del Carlino, legge elettorale in aula, ma è scontro sui tempi. Ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. Stati Uniti, Iran, lite su Hormuz, Pasdaran, gestione Hanoi, Trump, lo stretto sarà aperto a tutti. Assedio a Sanchez, il premier non lascio. Il Messaggero, ostacolo Hormuz per l'intesa, Iran c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Villa Borghese come Central Park, il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura 24 ore su 24. Legge elettorale col testo, l'opposizione no a forzature. Proseguiamo con La Verità. Che disastro i miti della sinistra italiana socialista, socialisti con i soldi degli altri. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sánchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. Si allarga l'inchiesta sugli arbitri, sigillata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. Bomba rosso-verde sul ponte degli italiani. Domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie: pro-Palestina, contro la guerra, il governo, eccetera, eccetera. Sabato paralisi in Trentino Alto Adige. Gli ambientalisti bloccano il Brennero, gravi danni al turismo. Il giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già, polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio. E oggi un nuovo sciopero, paese fermo per Gaza. Sprint sulla legge elettorale servirà a indicare il premier. Spagna perquisita la sede socialista, Sanchez assediato. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Al via dal 2032, vivere sulla Luna, la NASA accelera, saranno italiane le prime abitazioni. Cartelle arretrati senza freni, 1.331 miliardi di mancati incassi. Orsini, Bruxelles semplifichi per far correre le imprese. Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Continuiamo allora con i giornali sportivi, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. L'Inter fa palestra, pronti 40 milioni per l'Atalanta, Marotta bastoni resta. Milan chi si rivede, Rangnick, l'incontro a Vienna, Cardinale e Ibra cercano un capo dell'area tecnica, il tedesco vuole scegliere allenatore staff, ma Iraola dice no, va al Crystal Palace. Italiano o Allegri, volatone a Napoli, Pirlo è esclusivo, Italia serve coraggio, oggi sarei in Premier.
Il colpo di McEnroe Sinner a Parigi senza avversari migliora sempre. Leggenda rosa, giro, tappa a Valgren, Vingegaard, il pescatore di maglie. Continuiamo con il Corriere dello Sport, Max Italiano ad oltranza, panchina del Napoli, dietro la clamorosa sfida a due. De Laurentiis ha deciso su chi puntare per il dopo Conte, ma tiene aperte entrambe le strade. Allegri può risolvere il contratto con il Milan, Vincenzo incontra il Bologna. Mercato Inter, Kivu, ecco chi vuole, Curtis Jones o Conè, Palestra è un difensore di centrodestra. I campioni d'Italia hanno idee chiare, poca fretta, le richieste di Chris. Le strategie di Comolli, Juve almeno tre colpi per Lucio. Entro il weekend il vertice di mercato per pianificare, il sacrificato potrebbe essere Bremer. Milan si complica la pista Iraola, non è convinto della proposta economica del progetto, Oleg Savi il favorito. L'attesa di Paratici, Fiorentina, Grosso si deve liberare. Pellegrini esclusivo, ci siamo liberati, noi a casa del capitano della Roma, sono risposte di coppia. Roland Garros, Sinner contro il caldo e l'altro Cerundolo. Tutto Sport, il Toro incontra Abate. La Juve, Alisson, deciditi, il portiere brasiliano aspetta di sapere se sarà titolare nel Liverpool, arriva l'ultimatum, la rivincita, Maldini stronca Cardinale, il Milan va su Glasner. Rajo KO, trionfa il Crystal Palace di Mateta, la Champions con l'Arsenal per l'Italia, magia Genoa, mi ha stregato grazie De Rossi, intervista ad Amorim, la giustizia sportiva così non va bene. Sinner a Parigi gioca nel forno, lacrime Paolini. Oggi Sinner a mezzogiorno con Cerundolo. Bene, è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi salutiamo a questo punto gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, ritorneranno domani mattina a partire dalle 7:09. Per arrivare alle ore 8 vi regalo un bel brano di Ivano Fossati che si intitola Viaggiatori d'Occidente. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano. Nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città.
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Ed eccoci qua amici, benvenuti con Radio Web, l'edizione del giovedì, il nostro magazine che torna per portarvi questa ventata di tecnologia, di novità soprattutto. Bene, io quest'oggi ho ancora tante cose davvero interessanti da svelarvi in questa trasmissione, quindi mettetevi pure comodi, anche perché saremo allietati come sempre da tanta bella musica che abbiamo in questa nostra playlist che ci accompagnerà.

0: Guglio.
1: Soul and Dreams.
0: Si entra nel vivo della trasmissione, amici, noi lo facciamo subito perché si parla di prodotti, si parla anche di questa, chiamiamola così, anche disamina che fa un esperto di occhiali smart. Ebbene, lui è CXU, è il fondatore e anche CEO di XREAL, partner storico di Google nel settore degli occhiali smart. Durante l'evento di Google dei giorni scorsi dice: tutti perdono soldi, e questo perché, dice, quello che facciamo è estremamente difficile. Forse è la sintesi più schietta di un'industria che da oltre 10 anni assorbe investimenti enormi senza riuscire a generare dei profitti significativi. Eppure, secondo CXU, il punto di svolta sarebbe molto vicino, con XREAL che è pronta a giocare, diciamo, questo ruolo da protagonista. Ovvero una promessa che è sempre inarrestabile, sicuramente è anche per gli utenti, come si dice, irresistibile, di un dispositivo leggero sul viso che libera dalla dipendenza dallo smartphone. Ma per molto tempo, dice, gli occhiali smart sono stati ingombranti, scomodi, socialmente imbarazzanti e con dei software che non giustificavano il fastidio di indossarli. Google Glass, ad esempio, che è diventato un po' il simbolo di un fallimento industriale. Anche la divisione Reality Labs di Meta, nonostante il successo dei Ray-Ban Meta lanciati nel 2023, le prime vendite importanti, ecco, continua comunque a registrare consistenti perdite. Quindi c'è un progetto tutto nuovo, si chiama Aura, è l'ultimo modello di XREAL. Sono gli occhiali con schermo OLED integrati nelle lenti che permettono quindi di guardare video ad alta risoluzione direttamente nelle montature. Questo compromesso è che gli occhiali, diciamo così, non funzionano da soli, sono collegati via cavo ad un piccolo dispositivo esterno che è chiamato PAC, ed è un mini computer tascabile che alimenta questa esperienza. Il cambio del PAC, diciamo così, Aura offre questa applicazione immersiva di Google Maps, video, VR e di YouTube, un'applicazione di pittura con tracciamento delle mani che crea immagini olografiche visibili solo a chi indossa gli occhiali, poi giochi che si controllano con i gesti e anche una navigazione web di base. Insomma, forse siamo, come si dice, verso quella che potremmo così definire la ricetta giusta?
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso, a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio.
4: 24 hour music radio.
5: Andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ebbene, sentite un po' qua, Apple, sì, parliamo di lei, che annuncerà le nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi durante l'evento che si terrà a giugno. Secondo le fonti di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, l'azienda di Cupertino dovrebbe svelare i miglioramenti relativi alla salute, diciamo, del suo Watch 27. Sì, non sono attese nuove funzionalità, a quanto pare. I cambiamenti più importanti riguarderanno, come si sa, iOS 27, uno dei quali è stato richiesto proprio dal Digital Market Act in Europa. Apple ha sicuramente rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il suo dispositivo, che è stato introdotto nel 2015. Ecco, nel corso degli anni poi ha migliorato le specifiche hardware e aggiunto delle funzionalità avanzate. Beh, tuttavia, come evidenzia Gurman, questo lancio, diciamo, è un po' rallentato, anche se mantiene la leadership del settore. L'azienda non ha seguito le preferenze dei consumatori. Molti utenti scelgono i prodotti più semplici con elevata autonomia e tracciamento dei parametri sulla salute, abbinati poi a suggerimenti dell'intelligenza artificiale, eventualmente senza schermo, come un po' i dispositivi Whoop di Google. Quindi difficilmente Apple progetterà un simile apparecchio indossabile. Ecco, potrebbe però migliorare la parte software. L'attuale App Health, quella della salute, e le sue funzionalità più richieste, quindi, non sono all'altezza al momento dei concorrenti. Il rilevamento dell'apnea notturna, ad esempio, e dell'ipertensione avvisano gli utenti di un possibile problema, ma non offrono analisi approfondite, monitoraggio continuo o raccomandazioni concrete. Quindi gli utenti cercano invece informazioni più predittive sulla salute, che sono proprio basate sull'intelligenza artificiale. Beh, con il Watch OS 27 dovrebbe essere migliorato il monitoraggio dei battiti cardiaci. Sono inoltre previste anche delle ottimizzazioni in termini di stabilità e prestazioni. Non ci sarà però la novità come tutti si aspettano. Una di esse, sì, è attesa da molti anni, ovvero la misurazione del livello di glucosio nel sangue senza le punture sul dito o prelievi. Per questo magari ci sono già dei dispositivi molto più precisi e sofisticati in circolazione.
6: Allora, stavo pensando

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: E andiamo avanti dopo la musica, amici. La nostra puntata di Radio Web continua, perché adesso parliamo di Cloud Metos. Anthropic, come si sa, ha pubblicato un primo aggiornamento sul suo progetto Glasswing, l'iniziativa che è stata avviata all'inizio di aprile con il coinvolgimento di circa 50 partner. Beh, pensate che in circa un mese con il suo Cloud Metos avrebbe trovato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica in molti software importanti. Questo modello di intelligenza artificiale, che tra l'altro è molto molto potente, sarà presto accessibile a più partner, ma non è previsto, ecco, un rilascio, diciamo, pubblico. Per ora è riservato agli addetti ai lavori. Cloud Metos e altri modelli di intelligenza artificiale hanno comunque permesso di trovare più vulnerabilità in meno tempo, come anche evidenziato la Microsoft. Questi, diciamo, 90 giorni non sono più sufficienti, perché è praticamente impossibile verificare tutte le vulnerabilità e scrivere poi le patch. Anthropic quindi non pubblicherà i dettagli fino alla sua diffusione, diciamo, ampia delle patch, ecco, che potrebbe richiedere, come dicevo, 90 giorni. In circa un mese questo nuovo modello di intelligenza artificiale avrebbe individuato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità e critica. Mozilla ne ha trovate 271, che sono state risolte con Firefox 150, mentre Cloudflare ne avrebbe trovate circa 2.000, con una percentuale comunque molto bassa di falsi positivi. Ecco, per quanto riguarda, dicevamo, Cloud Metos ha permesso anche di rilevare e bloccare il trasferimento di 1,5 milioni di dollari dal conto di un cliente di una banca. Anthropic ha invece usato il suo modello per analizzare il codice di oltre 1.000 progetti open source, dove, lì in questo caso sarebbero state trovate 23.000 vulnerabilità, pensate, anche di una certa gravità. E quindi il numero di patch è tuttavia molto basso, ecco, perché chi gestisce questi progetti non ha ancora le risorse delle grandi aziende. Anthropic quindi consiglia agli sviluppatori di usare i tool di intelligenza artificiale pubblicamente disponibili come Cloud Security per velocizzare la scrittura delle patch. Ovviamente, quindi, ecco, diciamolo pure che è necessario che i software vengano aggiornati nel minor tempo possibile.

0: Ghoulie. La musica che vuoi, quando vuoi.
1: La puntata di Radio Web, amici, prosegue ancora e devo dire quest'oggi in vena di novità ce n'è una che riguarda Microsoft Teams, perché la Microsoft si è ammesso che la sua barra degli strumenti, noi ne avevamo già parlato, quella delle riunioni che era diventata un po' un casino, troppe funzionalità aggiunte nel tempo, troppi pulsanti, troppi click accidentali, compreso quello diciamo sulla mano alzata che fa sembrare diciamo volontari per un compito che non si voleva. Ecco, il nuovo design in arrivo dal prossimo luglio 2026, quindi andrà a riorganizzare un po' tutto con i controlli centrati, il pulsante esci, diciamo che viene spostato poi alla destra, e così, ecco, quando si preme solo quando si vuole uscire davvero dalla riunione, e un altro menu che nasconde le funzioni secondarie dietro i classici tre puntini. I controlli delle riunioni vengono poi centrati, microfono, fotocamera, condivisione che sono raggruppati insieme, registrazione, sottotitoli, sondaggi e altre funzioni vanno nel menu altro, che è accessibile, dicevo, dall'icona con i tre punti. Il pulsante esci finisce poi alla destra estrema, il più lontano possibile dai controlli che si usano quindi durante la riunione. La novità, quella sembra più apprezzata, sarà probabilmente la personalizzazione. È possibile quindi trascinare e fissare gli elementi nella barra secondo le proprie preferenze. Ad esempio, se si usa spesso la registrazione si può fissare nella barra, o se non si usano mai i sondaggi, questi restano nel menu. Insomma, una ripulita ogni tanto, come si dice, ci vuole.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E anche oggi il mondo della tecnologia, amici, non ci ha deluso, perché ci sono state numerose novità che abbiamo segnalato all'interno di questa trasmissione. Siamo arrivati in fondo, io su questo brano vi ringrazio e vi saluto naturalmente augurandovi un buon giovedì. Per quanto ci riguarda, noi torneremo domani come sempre, vi voglio sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo, sempre alla solita ora.

0: sponsor ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
0: Ciao a tutti e bentornati ad Incredibile. Anche oggi staremo insieme per un'ora, mescolando racconti speciali e musica. La prima storia di questa sera è proprio degna dell'appellativo di Incredibile, perché parla di un disco realizzato dopo 70 rifiuti. Il 13 dicembre 1986, il singolo The Way It Is di Bruce Hornsby and The Range arriva al primo posto nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti, bissando il successo dell'album omonimo. Una bella soddisfazione per un artista considerato sì un buon compositore, ma un interprete decisamente inadatto al mercato. Hornsby, infatti, ha 32 anni e prima di arrivare a incidere il suo disco si è sentito per ben 70 volte rispondere di lasciar perdere da una miriade di produttori. Originario di Williamsburg, in Virginia, è un figlio d'arte. Suo padre suona nella band dello zio, gli Sherwood Hornsby and the Rhythm Boy. Per il giovane Bruce la scelta degli studi musicali quindi è quasi naturale. Frequenta la Berklee School of Music di Boston e nel 1978 forma il suo primo gruppo, The Bruce Hornsby Band, con il quale inizia il suo personale calvario fatto di provini e rifiuti da parte delle case discografiche. Nel 1980 Michael McDonald dei Doobie Brothers lo porta a Los Angeles, dove viene assunto dal settore produttivo ed editoriale della 20th Century Fox. Ci resta per 3 anni, mentre le sue canzoni cominciano a essere notate dagli artisti. Nel 1982 Huey Lewis include la sua Let the Girl Rock nell'album Sports. Ricordo che Huey Lewis è, per intenderci, colui che ha realizzato la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Il tutto mentre Bruce Hornsby si adatta a suonare nel gruppo che accompagna Sheena Easton. Nel 1985, stanco di affidarsi agli altri, forma una nuova band, The Range, con un chitarrista, un bassista, un batterista e un violinista. Tocca alla RCA, la compagnia discografica, interrompere la serie dei rifiuti da parte delle case discografiche. Il successo di The Way It Is rappresenta un po' la sua rivincita contro il destino e soprattutto contro il music business, che non era disposto a investire nulla su di lui. Prima perché troppo giovane e poi perché troppo vecchio e quindi, per definizione, fuori moda. Le soddisfazioni però non finiranno qui. Vincerà anche il Grammy Award come rivelazione del 1986 e potrà permettersi finalmente di realizzare i progetti che aveva nel cassetto da tempo. Oltre a produrre una lunga serie di dischi di successo, si aprirà a collaborazioni importanti e nel 1990 potrà finalmente esibirsi con i Grateful Dead, da sempre la sua band preferita, alla faccia degli esperti di marketing. Sono due i brani che accompagnano questa storia. Il primo è ovviamente The Way It Is di Bruce Hornsby and The Range. Il secondo è di Michael McDonald. Qui con i Doobie Brothers è un loro straordinario successo, The Long Train Running.
2: Incredible.
1: Incredibile.

Cominciò spolverando e cucinando, senza immaginare che un giorno sarebbe morta milionaria. Ma ciò che fece con quella fortuna è la parte più incredibile di tutte. Pochi conoscono la storia di Thelma Howard, una donna semplice che visse nell'ombra della famiglia Disney, ma che in silenzio, con grazia e dedizione, diventò parte della loro magia. Nata nel 1913 a Southwick, nell'Idaho, Thelma dovette affrontare il dolore fin da piccola. Perse la madre a soli 6 anni e una sorella in un tragico incidente domestico. A 18 anni, con pochi mezzi, ma con una grande speranza nel cuore, si trasferì in California, in cerca di un futuro diverso. Fu lì che il destino la portò sulla soglia di una delle famiglie più iconiche del mondo. Era il 1951 quando fu assunta come cuoca e governante a casa di Walt Disney. Ma ben presto divenne molto più di questo. Le figlie di Walt, Diane e Sharon, la adoravano come una seconda mamma. Walt stesso la chiamava affettuosamente la Mary Poppins della vita vera. Thelma era il cuore silenzioso della casa. Preparava i pasti, rassettava le stanze, ma soprattutto offriva calore, stabilità e affetto. E Walt, riconoscente, ogni anno le regalava alcune azioni della sua compagnia. Lei non ne vendette mai nemmeno una. Per 30 anni servì la famiglia con la stessa dedizione di sempre, fino alla pensione, nel 1981. Quando morì, nel 1993, quelle azioni valevano oltre 9 milioni di dollari. E fu allora che rivelò il suo gesto più straordinario. Nel suo testamento destinò metà della sua fortuna alla nascita della Thelma Pearl Howard Foundation, un progetto per offrire l'educazione artistica ai bambini più vulnerabili della contea di Los Angeles. L'altra metà andò al figlio Michael, affetto da disabilità e affidato a una struttura specializzata. Thelma Howard fu una semplice domestica, ma anche una donna dal cuore enorme, che trasformò la gratitudine ricevuta in un dono per gli altri. La sua è una favola vera, di quelle in cui la magia non si accende solo nei cartoni animati, ma brilla nella vita reale, nel cuore gentile di chi ha scelto di restare nell'ombra per illuminare il cammino degli altri. Adesso ci sono gli America con You Can Do Magic.

Ed ora un racconto che arriva dal mondo dello sport. Ognuno di noi, che ne sia conscio o meno, ha una missione, un obiettivo che diventa il fulcro su cui ruota negli anni la vita. Alcuni riescono ad arrivarci direttamente, senza perdersi o senza imboccare vie più o meno distorte. Altri invece ci arrivano con il tempo, magari affrontando sfide e ostacoli insidiosi che però non offuscano la vista del vero obiettivo, che è sempre lì, pronto a rivelare la sua autenticità. In quel momento, se si riesce davvero a capirlo appieno, la vita diventa ogni giorno una vera e propria realizzazione del sé, unico e inimitabile. Arthur Ashe nacque il 10 luglio del 43 a Richmond. All'età di 7 anni perse la madre, deceduta per un intervento chirurgico male riuscito. Il padre, poliziotto, faceva il custode di un impianto sportivo riservato ai neri, dove c'erano 4 campi da tennis. Arthur iniziò proprio lì a prendere confidenza con il gioco del tennis. Nella sua giovinezza provò vari sport, dal basket al football americano. Il suo fisico mingherlino non lo aiutava per niente negli sport dove la fisicità è tutto. Grazie anche a Ron Charity, maestro locale che nota sin da subito il talento, Arthur comincia a praticare definitivamente il tennis. Da quel momento ebbe inizio la scalata verso l'Olimpo dei grandi. Nel 1957 è il primo nero a giocare un campionato juniores nel Maryland. Cominciò ad attirare seriamente l'attenzione degli appassionati di tennis dopo che vinse un premio tennistico a USLA, a Los Angeles, nel 1963. Nel medesimo anno, a 20 anni, diventò il primo afroamericano ad essere selezionato per giocare nella squadra statunitense di Coppa Davis. Nel 1968 vinse la prima edizione dell'era Open degli USA Open e nel 69 cominciò a venire considerato tra i migliori tennisti del mondo. Ashe, quegli anni, contribuì a fondare l'Association of Tennis Professional, quella che noi conosciamo come ATP. Sin dalla giovinezza Arthur dovette convivere con la difficoltà di vivere in America, dove in quegli anni per i neri tutto era reso difficile, quasi invivibile. Eclatante fu quando nel 1968 ricevette da parte del governo sudafricano l'esclusione dal torneo Open di Johannesburg. Ashe, con grande determinazione, decise di avviare una campagna di denuncia nei confronti dell'apartheid e arrivò a chiedere l'espulsione della Federazione Sudafricana dal circuito tennistico professionale. Nel 1970 aggiunge il secondo titolo dello Slam alla sua carriera, vincendo gli Australian Open. E nel 75 giocherà la sua stagione migliore. A Wimbledon sconfigge a sorpresa il connazionale rivale Connors, di 10 anni più giovane di lui, in 4 set. Quel 5 luglio 75 Arthur riscrisse la storia del torneo e soprattutto la storia del tennis. Con questa vittoria si accaparrò il terzo Slam, che contribuì ancora di più a renderlo simbolo della lotta all'apartheid, un'icona dei diritti civili. Ashe giocò per altri anni, ma dopo essere stato colpito da un infarto nel 79, si ritirò nel 1980. Rimane attualmente il solo giocatore nero ad aver vinto 3 titoli del Grande Slam e uno dei 2 tennisti di colore ad aver vinto un torneo singolare maschile del Grande Slam insieme a Yannick Noah. Vinse il Roland Garros nel 1983. Dopo il suo ritiro Ashe assunse tanti altri compiti: giornalista e commentatore. Fondò la National Junior Tennis League e fu capitano della squadra statunitense di Coppa Davis. Nell'83 Ashe subì un secondo attacco di cuore. Nel 1985 fu nominato nella Tennis Hall of Fame. Nell'88 scoprì di essere affetto dall'HIV, trasmessagli da una trasfusione di sangue fattagli durante un intervento chirurgico al cuore. Nonostante decise insieme alla moglie di tenerla nascosta, la notizia cominciò a diffondersi nel 92 e rese pubblico il suo stato di salute deficitario. Anche durante la malattia, Ashe non smise di fare del bene. 2 mesi prima di morire, fondò la Arthur Ashe Institute for Urban Health per venire incontro alle persone con un'assistenza medica insufficiente. Gli ultimi anni della sua vita li passò scrivendo un libro, che finì una settimana prima di morire. Il 6 febbraio 93, a causa delle complicanze della malattia, Arthur Ashe morì.
Per Eich il tennis era il mezzo, non il fine. In campo sapeva esprimersi alla perfezione, tanto che venne soprannominato, per la sua eleganza e sportività, il principe nero. Ma era fuori dal campo che, da quanto raccontato da chi ha potuto ammirarlo e conoscerlo, sapeva esprimere il proprio essere, la propria umanità di messaggero, come ebbe splendidamente il coraggio di dire di sé. Arthur era riflessivo, pacato e con una voglia matta di conoscere, di imparare. Ha conseguito la laurea in scienze della finanza per trasmettere a se stesso e agli altri amore, serenità e pace, tre sensazioni vitali. Nelle innumerevoli esperienze di vita che ha vissuto con i suoi connazionali neri, non ha mai smesso di dare loro speranza per poter permettergli di avere ancora il coraggio di sognare. Martina Navratilova ha voluto ricordarlo così. Ha combattuto per la sua vita e per quella degli altri. Un uomo meraviglioso che ha saputo andare oltre il tennis, la sua razza, la sua nazionalità, la sua religione, per cambiare e migliorare il mondo. Nel 1990 Arthur ebbe l'onore di incontrare Nelson Mandela. Fu proprio il futuro presidente del Sudafrica a volerlo incontrare, come prima persona dopo essere uscito dal carcere. Arthur Eich avrà voluto ringraziarlo per quanto è riuscito a fare e a dare per migliorare il mondo. Una sua celebre citazione rispecchia pienamente il suo spirito. L'autentico eroismo è sobrio, non drammatico. Non è il bisogno di superare gli altri a qualunque costo, ma il bisogno di servire gli altri a qualunque costo. Servire, non superare. Forse era proprio questa la missione di Arthur, campione di autentica umanità. Perché Arthur Eich è stato campione e ha lasciato il suo sport migliore di quando c'è entrato. Adesso ci sono gli Artists Unite Against Apartheid con Sun City.

0: incredibile.
1: È strano, Ettore Majoran. In Germania ci resta 6 mesi, si occupa di fisica, parla solo di quella, pubblica anche qualcosa, poi torna in Italia e sembra non volersene occupare più. All'Istituto di Fisica di Via Panisperna non si fa vedere, non frequenta i professori, si chiude in casa e con quei pochi amici che vanno a trovarlo parla ad altro. Lavora perché si usa che lavora, anche 12 ore al giorno. A cosa? Agli amici non lo dice, non lo dice a nessuno. Si occupa di fisica sicuramente, è la sua vita, ma in che modo non si sa. Scrive tutto il giorno, ma poi distrugge tutto quello che scrive, o almeno lo fa sparire. Di tutto quello che elabora restano soltanto 2 brevi saggi. Sembra che lavori a qualcosa di molto misterioso, qualcosa che ha a che fare con l'antimateria. Una particella, neutrino Majorana l'hanno chiamata, poi, ma è soltanto un'ipotesi. Continua così per 4 anni. Poi viene a sapere che c'è un concorso per insegnare fisica all'Università di Roma. I posti sono già assegnati, come spesso succede all'università, e allora lui decide di concorrere così, per il gusto di rovinare tutto. Sapendo che vincerà sicuramente, l'università lo blocca, gli assegna un altro posto a Napoli, per chiara fama, senza neanche un concorso. Ed ecco che Ettore si ritrova a insegnare fisica teoretica all'Istituto di Fisica di Napoli, direttore Antonio Carrelli, alloggiando all'Hotel Bologna. Pochi mesi, fino al 26 marzo 1938, quando Ettore Majorana scompare. A cercarlo è la questura di Napoli, assieme a quella di Palermo e di Roma, e anche alla direzione della polizia politica. L'ipotesi più seguita è anche la più semplice. Quando uno strano come questo strano professore di fisica scrive che si vuole ammazzare, monta su un piroscafo e poi sparisce. La cosa più semplice è che si sia ammazzato davvero, si sia buttato in mare e lì sia sparito.
2: Con i suoi sortilegi, la notte è anche un cammino verso l'illuminazione.
1: Lucio Dalla, come profondo il mare.

perché si sarebbe ucciso? Perché era strano, appunto. Matto lo era sempre stato e da quando era tornato dalla Germania sembrava soffrire di una grave depressione. Sempre chiuso in casa, senza radersi o tagliarsi i capelli, a fare discorsi strani con gli amici. Forse era depresso appunto perché era un po' matto, o forse perché erano stati i suoi studi di fisica a spaventarlo. Majorana è bravo, è un genio, si occupa di fisica nucleare e sicuramente lo sa dove andranno a finire le ricerche, come lo scoprirà presto anche Enrico Fermi. L'energia atomica, la bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, l'olocausto nucleare e chissà anche la fine del mondo. Chi lo frequentava allora dice che sembrava spaventato. Ripeteva: siamo sulla strada sbagliata. Gli scienziati sono sulla strada sbagliata. La questura non arriva fino alla bomba atomica, che ancora non c'è, e la fantasia della polizia non arriverebbe comunque a tanto. La polizia si ferma alla depressione e alla follia e si convince che Majorana si sia suicidato gettandosi dal piroscafo. Non all'andata verso Palermo, perché la Tirrenia ha staccato un biglietto di ritorno a Napoli e c'è un passeggero che dice di aver diviso fino all'alba la cabina

con un uomo corrispondente alla descrizione di Majorana. Forse il passeggero si sbaglia, o forse Majorana si è gettato in mare subito dopo. Comunque si è suicidato. Qualcuno però la pensa diversamente. Lo stesso capo della polizia di allora, Arturo Bocchini, sulla cartellina, siglata da Mussolini, "Voglio che si trovi", aveva scritto: "I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire". Perché in quei giorni, oltre a scrivere quelle due lettere che parlano di suicidio, Ettore Majorana fa anche un paio di cose strane, che sembrano in contraddizione con quello che scrive. Ritira tutti i suoi soldi dalla banca e si fa pagare gli stipendi arretrati dall'università. E si mette in tasca il passaporto.

Mettiamo che Majorana non si sia suicidato allora. Che gli è successo? Dov'è finito? Ci sono varie ipotesi. Una è che si sia ritirato in convento. Forse è pazzo, forse è depresso, forse è spaventato dai risultati terribili che la scienza e soprattutto la fisica possono raggiungere. Ci sono due modi per chiamarsi fuori da tutto questo: uccidersi oppure sparire. Forse all'inizio si voleva ammazzare davvero e poi ha cambiato idea. Oppure ha fatto finta perché non lo cercassero e poi è andato a rinchiudersi in un convento. A pensarlo, sulla base di alcune segnalazioni e della testimonianza del superiore di un convento, per cui un uomo che rispondeva alla descrizione di Majorana gli aveva chiesto asilo, sono soprattutto i familiari di Ettore, alcuni suoi amici e lo scrittore Leonardo Sciascia. Se è andato in convento per scomparire, ci è riuscito, perché nessuno ne ha mai trovato traccia, in nessun convento o certosa d'Italia o all'estero. Un'altra ipotesi è quella che durante il suo soggiorno in Germania, Ettore Majorana si sia lasciato affascinare da Hitler e dal nazismo. Il suo timore, quindi, non sarebbe stata la scoperta della bomba atomica, ma che a scoprirla fossero stati gli americani e non i tedeschi. Majorana avrebbe quindi lavorato in segreto per i tedeschi fino alla fine della guerra e poi sarebbe morto o scappato per nascondersi di nuovo. Ma c'è chi ha analizzato le sue lettere e i suoi discorsi con gli amici e non li ha trovati così favorevoli al nazismo, non così tanto almeno. Un'altra ipotesi ancora lo vuole in Argentina, dove qualcuno lo avrebbe visto intorno agli anni 60, come afferma per esempio un immigrato italiano intervistato dal programma Chi l'ha visto. È là che è fuggito, invece di andare in convento? O dopo che la Germania nazista era stata sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale? Oppure è lui quel barbone che girava a Mazara del Vallo all'inizio degli anni 60, che assomigliava a Majorana e parlava proprio come un genio della fisica? Oppure. Le ipotesi sulla scomparsa di Ettore Majorana sono tante e sono tutte così affascinanti da risultare allo stesso modo credibili o incredibili. E poi è lo stesso. Nel 2014, a 76 anni dalla sua scomparsa, la Procura di Roma ha riaperto le indagini sulla fine di Ettore Majorana. Un ispettore di polizia argentino ha rilasciato un'intervista alla televisione e dice di averlo visto a Buenos Aires verso la fine della guerra. Così i carabinieri sono andati in Argentina a verificare l'informazione e il mistero è tornato di attualità. Anche se, come dicono i parenti di

0: Majorana, e hanno ragione, Ettore Majorana non è soltanto un mistero legato alla sua scomparsa.
1: Sarebbe bello odorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.
2: Seal con Crazy.

0: paure del giorno, amano rubare i sogni della notte.
1: Ettore Majorana è soprattutto uno scienziato, un grande fisico, insomma, un genio.
2: Incredibile. Termina qui la puntata di Incredibile, vi aspetto alla prossima, sempre con me, Luca Rossi, sempre sulla stessa emittente. Ciao, a presto. Ah, dimenticavo, occhio alla Ghost Track.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi, niente, volevo ordinare appunto mezzo chilo di macinato.
1: Come?
2: Mezzo chilo di macinato fresco, misto.
1: No, io non ce l'ho mica, non c'è mica una cellaia.
2: E dove lo ordino io, scusi, mi ha dato questo numero?
1: No.
2: Ah, lei non ha il macinato, quindi?
1: No, io non ho, sono una casalinga, non ho il macinato, non ho la bottega, capito?
2: Però se uno vuole fare anche due fettine panate, dove le ordina? Cioè, non le ha lei quelle?
1: No.
2: Chi posso chiamare?
1: Ah, non lo so dire quello.
2: Il macellaio, però lei non è macelleria, quindi?
1: No, insomma, c'è la carta, se non l'ha chiusa adesso da questi giorni.
2: Però
1: io non sono la macelleria, capito? Sono una casalinga.
2: Però se lei vuole fare un po' di carne ai ferri, così dove la prende la carne se non è macelleria? Non è macelleria?
1: Ah, una volta ce l'aveva buono lì, bisogna che vada a San Martino.
2: Ah, San Martino, prova a sentire lì.
1: Ecco, lì ce l'hanno buono, ci andiamo anche noi.
2: Ah, ok, va bene, grazie signora, buona giornata.
1: Va bene, niente, buongiorno.

Ora mi raccomando, a San Martino, io credo che la signora intendesse San Martino in Fiume, che è una piccola frazione nella campagna forlivese, tra Forlì e Cesena, quindi lì c'è un macellaio che pare abbia una carne veramente eccezionale. Detto questo, io il macinato dove lo vado a comprare? Vabbè, sono io, Daniele Dalmuto, direttore del Bizzarro Supermercato, quindi basterebbe scendere le scale, andare nel reparto macelleria ed acquistare, insomma acquistare, è mio, che con, non compro niente, io me lo porto a casa gratis se il macellaio ovviamente me lo macina. Detto questo, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, comincia una nuova puntata di Supermarket Show, la prima settimana della nuova stagione. Siamo tutti molto contenti di essere ritornati a farvi compagnia. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Per il nostro almanacco di oggi ricordiamo Santa Partisella da Moncalieri. Era una monaca un po' particolare, aveva l'abitudine di particellare tutto. Ogni volta che parlava divideva le frasi in pezzettini: la pace sia con voi. I fedeli la trovavano buffa ma contagiosa e presto iniziarono a parlare così anche loro. Un giorno, per sbaglio, particellò una grossa pagnotta in tantissime briciole minuscole e ci mangiò tutto il convento. Da allora è venerata come patrona delle briciole, dei puzzle e delle persone che parlano troppo a scatti.

0: Pronto?
1: Sì, scusi, no, su Santa Partisella, quindi.
0: Prego?
1: Santa Partisella, abbiamo parlato adesso, quella che partizionava tutto.
0: No, no, guardi, lei ha sbagliato numero.
1: Non ha ascoltato lei quando abbiamo parlato prima?
0: No, io non ho ascoltato, lei ha sbagliato numero, perché io prima non ho proprio risposto a nessuno.
1: Ah, lei non era al supermarket, quindi, prima?
0: No.
1: Ah, mi scusi, guardi, lei gentilmente la saluto, mi ci può dire giusto il tempo oggi a Cesenatico, così facciamo il bollettino anche meteorologico?
0: A Cesenatico, adesso in questo momento c'è il sole.
1: Ah, quindi soleggiato, e mi sa dire anche a che ora è sorto il sole stamattina?
0: No, non glielo so dire.
1: Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

hanno il biglietto della lotteria sul frigo vincente, ma non se ne accorgono, e per quasi una settimana hanno avuto sul frigorifero un biglietto della lotteria senza accorgersi di aver vinto, pensate, la bellezza di 13 milioni di dollari. I vincitori dell'estrazione del Powerball da oltre 50 milioni di dollari sono stati annunciati lo scorso 4 settembre, ma due anziani coniugi australiani hanno controllato i numeri presenti sul loro tagliando soltanto diversi giorni dopo. Come spiegato in un comunicato del fornitore di biglietti The Lot, la coppia residente nel sobborgo di Brinton a Melbourne deteneva a sua insaputa una delle quattro giocate vincenti di prima divisione, che avrebbe fruttato loro una generosa quota del montepremi. I due anziani coniugi non erano registrati sul sistema Lot Member Club, per cui i funzionari non hanno potuto contattarli e hanno dovuto aspettare che i possessori dei biglietti si facessero avanti. I due non potevano credere ai loro occhi quando hanno verificato i numeri sul biglietto. Sono sotto shock, ha dichiarato la donna. È incredibile, non ne avevamo idea, per tutto il tempo il biglietto è rimasto lì sul nostro frigorifero, ci siamo dimenticati di controllarlo perché siamo stati

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigulio Web.
3: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigulio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigulio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Ed anche oggi ci ritroviamo nella sezione dedicata al disco della settimana. Vi ricordo che abbiamo analizzato a partire da lunedì uno dei dischi più belli, il Magical Mystery Tour dei Beatles. Ieri è stato il momento di Strawberry Field Forever e quest'oggi invece una canzone che è stata ovviamente anche la colonna sonora di una famosissima trasmissione televisiva, se ricordate Strano Amore. Stiamo parlando di All You Need Is Love, questo brano di John Lennon che è uscito come singolo nel 67, è diventato un'icona del movimento Summer of Love e dell'idealismo. Il messaggio è semplice e diretto: l'amore è sufficiente, non è molto complesso liricamente come altri pezzi dei Beatles, ma la sua forza sta proprio nella semplicità, nell'uso di elementi orchestrali, coro di sottofondo, effetti che danno un senso di universalità. È stato trasmesso per il mondo intero tramite satellite nel programma televisivo Our World nel giugno del 67, diventando un momento storico. Il brano ha quel fascino da inno, ovvero qualcosa che parla a tante persone con un tema che può sembrare banale, in questo caso ovviamente l'amore, ma che è interpretato in modo che sembri profondo, condiviso e collettivo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Allora, quindi All You Need Is Love, come la canzone che stiamo trasmettendo ora.
0: Un attimino.
1: Sì.
0: Un attimino.
1: Prego, prego.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi, no, volevamo chiederle di questa canzone dei Beatles.
0: Non ho capito niente, grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, supermarket e previsioni meteorologiche. La contattiamo per avere una panoramica dell'attuale situazione meteorologica sulla vostra zona, quindi zona Pescara.
1: Sarà 25 gradi.
2: Ah, siamo ancora, diciamo, quasi una gradazione estiva, quindi avremo anche un'umidità importante.
1: Sì, l'umidità purtroppo c'è.
2: Che è quella, diciamo, che crea più disagio, più fastidio. Anche voi state riscontrando, noi questo lo vediamo in tante zone d'Italia, un problema importante per quanto riguarda le zanzare, oppure da voi è ancora un pochino contenuta la cosa?
1: Non è chissà comunque. È sopportabile.
2: Sopportabile, esatto. Quindi oggi abbiamo una situazione meteorologica con gradazione ancora sulla soglia estiva, quindi immagino soleggiata, non c'è assenza di...
1: Sì, adesso in questo momento c'è il sole, stamattina era nuvoloso comunque.
2: Quindi diciamo che nelle prossime ore non c'è, da come abbiamo capito, possibilità che possa evolversi in una situazione piovosa. Invece per quanto riguarda il vento, state riscontrando giornata ventosa o meno?
1: No, il vento no. Il telefono mi dice che... è nuvoloso, possibilità, molte probabilità di pioggia giornata.
2: Vabbè, quindi potrebbe esserci un'evoluzione nel pomeriggio, appunto, in pioggia. Detto questo, io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10:30.
2: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.

0: Ed anche oggi, cari amici di Supermarket Show, giovedì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi parliamo di una canzone con un artista che vi presento. Lui si chiama Nome d'Arte, già collegato telefonicamente con noi. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao, allora, il tuo singolo di oggi si intitola Solo Lavoro. Solo Lavoro fa ballare, ha un testo ovviamente molto tagliente sulla precarietà e sull'obbligo di apparire. Come è nato questo contrasto tra un sound così leggero e una critica così dura alla realtà italiana?
1: Allora, guarda, sì, questo brano nasce proprio dall'idea, dalla spensieratezza di, e quindi da un desiderio semplice di fare un giro per Bologna, quindi fare un giro per Bolo, come dice il ritornello, ma questa libertà resta in secondo piano, soffocata da una realtà in cui bisogna pensare solo al lavoro, e quindi, almeno una realtà in cui mi sono poi trovato io, e quindi il lavoro in questo modo diventa rifugio, diventa come una gabbia e di conseguenza diventa identità. E posso dire che sì, questo è un brano che anticipa l'uscita del mio prossimo concept album con distribuzione Universal, e nonostante sia una traccia, appunto, come dicevi tu, dal tono leggero, in realtà nasconde in veste ironica critiche sulla realtà italiana contemporanea.
0: Esatto, che oltretutto, insomma, ne avremo tanto di cui parlare della realtà italiana, però non ci addentriamo in discorsi intricati perché non ne verremo più fuori. Allora, e questo singolo, appunto, come hai detto tu poco fa, è il manifesto che anticipa il tuo nuovo concept album. In che modo le contraddizioni e la quotidianità di cui parli in questo pezzo guideranno il resto del disco?
1: Sì, allora, io mi concentrerò sulla mia generazione, perché diciamo è quello che vedo e quello che conosco, e di conseguenza sulle principali problematiche e criticità generazionali, come per esempio la frammentazione identitaria, la difficoltà di dialogo intergenerazionale, l'isolamento sociale, la precarietà esistenziale, insomma un po' di temi abbastanza
0: pesanti. Esatto.
1: E quindi, ecco, sì, diciamo, volevo dare con questo pezzo Solo Lavoro un po' di stacco, anche se poi l'album non è ancora stato pubblicato, però diciamo un'immagine un po' più leggera, un ritmo un po' più leggero, perché comunque sarà un album dall'ascolto importante, per cui non tanto come sonorità ma più come testi, per
0: come,
1: cui volevo creare
0: come contenuti. Esatto. Beh, noi comunque saremo pronti ad accoglierlo quando sarà il momento. Tu tienici sempre informati che Supermarket aprirà le porte a questo tuo nuovo progetto futuro, che insomma hai già un'idea di quando potrebbe uscire, è già in cantiere, hai già dei tempi?
1: Allora,
0: ecco.
1: È in cantiere, sì, sarà composto da una decina di canzoni, dovrebbe prenderlo sempre Universal come distribuzione, per cui sia una cosa di cui vado anche abbastanza fiero, e sarà, allora, come tempistiche spererei per l'estate, probabilmente fine estate, però ecco, non ho ancora una data ufficiale.
0: Siamo quasi alle porte. Nome d'arte, allora, prima di ascoltare Solo Lavoro, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Assolutamente.

così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venda le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto.
1: Pronto, scusi, pronto, no, per la consegna.
0: Come?
1: Per la consegna, credo oggi dovrebbero arrivare.
0: Per la consegna?
1: Sì, l'avete fatto l'ordine, noi abbiamo l'ordine Bartolazzi, il corriere, sullo scarico su via... Avete fatto un ordine di una statua di marmo, Cavalier Ciccarelli?
0: No, qui che risponde.
1: Sì, però è un premio praticamente del dentifricio, la pasta del capitano, no? Allora noi dobbiamo soltanto fare lo scarico.
0: Sì, ma io cado dalle nuvole, che cos'è sta consegna che mi dovete fare?
1: Ah, è una statua da giardino in marmo del Cavalier Ciccarelli, c'è scritto, e che pesa 230 kg, dovranno venire col camion, con la gru a scaricarla. Perché...
0: Ma dove dovete portarla?
1: Ah, noi abbiamo...
0: No. Avete?
1: La via... Orio. Vabbè, uguale, ho detto prima il cognome del nome, però lì deve arrivare. Ma l'avete fatta voi, cioè la vostra, vi risulta?
0: Senti, io non aspetto niente.
1: Ma dove la mettiamo sta statua? Scusa, è una statua da giardino, perché in casa non può entrare.
0: Voi avete sbagliato numero.
1: Ma scusi un attimo, ricapitoliamo.
0: Che nome avete?
1: Noi abbiamo... 7. Abbiamo lo scarico della statua del dottor Cavalier Ciccarelli. È un premio.
0: Io quello centro.
1: Ma lei, voi usate la pasta del capitano, il dentifricio?
0: Ma chi è suo capitano?
1: La pasta del capitano, il dentifricio. Il Cavalier Ciccarelli è il marchio del dentifricio.
0: Ma no, qui non c'entro niente. Non ho ordinato niente.
1: E che ci facciamo? Scusi.
0: Scusi, che nome avete?
1: No, noi abbiamo soltanto l'indirizzo e il numero di telefono.
0: Vabbè, io che cosa c'entro? Io non c'entro niente.
1: Ma noi la possiamo.
0: Quello che usa la pasta del capitano.
1: Ma noi la possiamo lasciare lì davanti, poi vi vedete voi, insomma, cos'è un condominio?
0: Come volete, io però il mio nominativo non ce l'avete.
1: Scusi, ma è un condominio? È un condominio o una casa privata? Perché se è un condominio, magari è di qualcun altro.
0: Ascolti, tagliamo corto. Io non ho ordinato niente, non c'ho niente, non faccio niente. La saluto e buona giornata.

Ma insomma, una statua di marmo, il cavalier Ciccarelli, adesso forse quelli delle generazioni di adesso non lo ricordano, o perlomeno il brand non è molto pubblicizzato, ma negli anni del Carosello, anni 60, 50, 60, era un must. Quindi c'era questo uomo, questo capitano con questo baffone, no? Ed era il marchio, il logo, credo tutt'oggi, di questa famosa marca di dentifricio.

0: Amici di Supermarket Show, giunge a termine anche questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Oggigiorno tutto è una lusinga, dura minga, dura no. Vive solo chi non se la prende e cantare.

viaggio che unisce le generazioni. E il primo brano che andremo ad ascoltare oggi e che va a inaugurare la trasmissione odierna è un brano dei Level 42 denominato Lessons in Love, un brano scritto da Mark King, Wally Bradu e Roland Boone Gold, quindi non solo la blend classica al completo. La produzione è accreditata naturalmente al gruppo dei Level 42. In UK arrivò fino alla terza posizione nelle classifiche dei singoli ed è indicato come il loro biggest hits in patria. In Europa fu un enorme successo. La voce italiana di Wikipedia, pensate, la riporta come il secondo singolo più venduto in Europa nel 1986 e raggiunse il primo posto in 8 paesi. Anche fuori dall'Europa ebbe picchi al numero uno. Alcuni mercati, ad esempio Spagna, Germania, Sudafrica, Svizzera e Finlandia. Il testo usa metafore da costruzione e naufragio per raccontare la relazione che non decolla, da cui imparare delle lezioni.

notte del passato all'interno di Suoni senza età. Mi sembra più che doveroso ricordare Kate Marshall con Only Crying, una vera e propria delizia nell'ambito del panorama pop di quell'epoca. Adesso un singolo di rilascio dopo la prigione per i Tupac, ovvero sia Dr. Dre e Roger Troutman. Per quanto riguarda i Tupac, in California Love, incluso nell'album All Hates of Me del 1996, un trionfo immediato, in particolar modo in Billboard Hot 100. Alcune curiosità dietro a questa canzone: innanzitutto, originariamente è stata concepita da Dr. Dre per l'album The Chronic Second, per Sure Night e That Rover, per far esplodere All Hates on Me dopo l'uscita di prigione di Pac. Il ritornello California Knows How to Party è campionato da West Coast Pop Lock del 1982 di Ronnie Hudson and Street People. La versione originale, non dell'album USA, ha un sample denominato Woman to Woman di Joe Cocker e il remix è Intimate Collection di The Clear. Un'altra curiosità: video epico diretto da Hype Williams, ispirato a Mad Max Beyond the Third Drum, idea di Jada Pinkett Smith, Peck risorge in un deserto post-apocalittico.

Hella May all'interno di Suoni Senza Età, 100, questo è il titolo che ci propone. Andiamo letteralmente nel 1987 con un prodotto dei Pretenders, o per meglio dire Crazy Hyde Pretenders, dal titolo appunto I'll Stand By You. Diciamo alcune curiosità intorno a questa canzone, andiamola subito naturalmente a delineare prima di ascoltarla. Presente, Crazy Hyde diede a UB40 il big break nel 1980, li vide in un pub e li mise come opening act nel tour dei Pretenders. La canzone che andremo ad ascoltare fu registrata a Birmingham, una produzione reggae dub con ritmi lenti. Arrivò al primo posto in UK, in Australia e Nuova Zelanda, e quindi ascoltiamocela con Pretenders, I'll Stand By You.

Una voce bellissima, quella di Crazy Hind, Pretenders e UB40 sono stati appunto insieme in questa carriera importante, queste voci che hanno unito due generazioni musicali, un po' l'intento anche quello di Suoni Senza Età, la musica che unisce le generazioni. Era il 1987 con All Stand By You, 1996 prima di andare a volgere al termine della prima mezz'ora a nostra disposizione di Suoni Senza Età con un brano dei Pooh, un singolo del 1996, La donna del mio amico, secondo estratto da Amici per sempre con Roby Fanchinetti e testo del compianto Stefano D'Orazio. Racconta la lotta interiore di un uomo attratto dalla compagna, dal suo migliore amico, una cosa che non si dovrebbe appunto fare, ma che sceglie l'amicizia, la lealtà sopra appunto a quello che è l'amore. Roby Fanchinetti compose l'arpeggio al piano in studio, i testi erano di Stefano D'Orazio e riflette la filosofia dell'amore, l'amicizia è la che è più forte appunto dell'amore. La voce principale di Roby enfatizza il dramma con toni intensi e il ritornello appunto scappa via, scappa via. Non entrò mai nelle top 10 delle classifiche italiane, ma fu una hit radiofonica e confermò i Pooh come maestri appunto di ballate emotive degli anni 90.

0: Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

Secondo momento insieme all'interno di Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni, e andiamo nel 2002, esattamente il 27 maggio del 2002, con un brano di Dove. Moni, in Monica Bragato, esce come primo singolo solista da dopo The Point of View della formazione dove recitava, ovvero sia i DB Boulevard. È un opening track dell'album Life Stories, che è del

sicuramente la band maggiormente rappresentativa della nuova linea rigeneralizzata del pop del terzo millennio, Imagine Dragons.

In Thunder. Adesso ritorniamo a fine anni 80, esattamente nel 1988, un brano di Nick Hyman che, oltre che essere cantante, andrò alla ribalza per una pubblicità molto sensual su una nota marca di jeans, mentre li va appunto a lavare in una lavanderia americana, quella naturalmente a gettoni, che era abbastanza, diciamo così, futuristica a quell'epoca, che anticipava un po' le nostre abitudini e usanze alcuni decenni dopo. Telmin era un prodotto di Patrick Leonard e David Williams, con testi appunto di Nick Hyman. Fu un tormentone estivo in Italia, infatti rimase al numero uno per diversi mesi, innanzitutto tre, da giugno a agosto del 1998, e divenne il secondo singolo maggiormente venduto in quegli anni, insieme ai fasti dei Duran Duran. Madonna, ai cori, non fu accreditata inizialmente. È una collaborazione dopo quella che era stato il lancio, dopo la vertiginosa campagna pubblicitaria dei jeans, con la canzone Each Time You Break My Heart di due anni prima con Prince. Nick Hyman, britannico appunto, di origini birmane, irlandesi, francesi, era un modello famoso appunto per quella marca di jeans, ma divenne anche una voce importante solo pop rock. Il testo, anche questo, il famoso amore non corrisposto. If you could stay all night, you would save my life. Supplica il passionale Nick Hyman a una force of light.

questo personaggio io lo conobbi all'inizio degli anni Ottanta con una canzone che si intitolava Macho City. Invece poi mi resi conto che aveva fatto dei lavori e fece dei lavori importanti. Lui si chiamava Steve Miller Band e la canzone che ha proposto all'interno del contenitore di Suoni Senza Età prendeva il titolo di The Joker. Adesso andiamo ancora nel 1986, l'album si intitolava L'Imboscata ed era interpretato dal maestro Franco Battiato. Naturalmente avete capito che stiamo parlando della canzone denominata La Cura, che è la musica di Battiato e il testo scritto dallo stesso a quattro mani e con il filosofo Maglions Galambro. È un inno mistico all'amore terapeutico per superare dolore, tempo e la morte, per naturalmente guarire e rinascere. L'ispirazione da una cellula superiore, Battiato la descrive come una luce divina, improvvisa, non composta, come un mestiere. Non dedica solo alla madre che era malata di Alzheimer, ma all'amore universale, anima versus corpo, Dio all'uomo o al sé interiore. Vi sono molti riferimenti, tra cui anche quelli filosofici, come le correnti gravitazionali nella fisica, le vie che portano all'essenza, come le metampsicosi e Plotinio, oppure il motore immobile di Aristotele. Per voi a Suoni Senza Età, La Cura, lui, il maestro Franco Battiato.

canzone di Ella May per tenere fede a quell'altra vena artistica che contraddistingue le mie produzioni radiofoniche, ovvero sia Rare Funk Groove, che ovviamente va in onda sempre sulle stesse medesime frequenze radiofoniche del programma che state appena ascoltato e che è volto al termine. Come ben sapete, anche Suoni Senza Età vi lascia con il disco dimenticato, quel brano che vuole scatenare le vostre coscienze, andare a scavare nei ricordi più profondi. Ci lasciamo con un brano di Jefferson Starship, o per meglio dire Starship, e con una canzone che prende il titolo di Sarah. Sarah Kendrick era la moglie di Mick Thomas all'epoca, non ex come si narra appunto nel titolo. Il testo sull'amore infinito ma indimenticabile, I can't forget the way you love me, nostalgia per Sara, unica e irripetibile, prodotto da Peter Wolf, Bauer Ballad dell'80 con chitarre, sintetizzatore post hip pop. Starship, evoluzione appunto, come ho detto, di Jefferson Halprine del 1965, in Jefferson Starship nel 1974 e solo Starship per gli hit radiofonici dal 1984 in poi. Grazie per essere stati con noi.

0: su Radio Tigullio va ora in onda.
1: L'album dei Bad Company, Run With The Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976, questa

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Average White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino per oltre 1 milione.

degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
5: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio.

0: ti segue sempre, ovunque sei.
1: Thank you.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale. Era la terza volta che accompagnavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Aveva un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito. Temono che l'uomo possa fare pressione di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po' nonostante. Questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato, ce l'avevo i sentimenti, è così che mi hanno educato. E se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Comunque ti ho sognato, ma non ti ho dato un volto preciso. Perché non ti ho conosciuto, è giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero. Qualcosa di leggero, libellule sul sentiero. E mi chiedevi della vita, beh, la vita è una condanna. O almeno così sembra se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia dopo corre. Tutta quanto una vita per riacciuffarla.

L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale. Inveiva contro casi come il nostro indì per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina, perché il sapore di casa sa di quello che siamo e sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come cercare fuori ciò che non trova al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo ma nemmeno trovarmi a un certo punto a dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa. La paura di sbagliare sai paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stata anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa. Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma ha certi crolli d'umore. Se dovessi ritrovarmi a prendere una decisione lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormo puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi irrisolti. Ti dirò di ciò che è stato che sarà. Ora fai la buona notte, dormi nei pensieri di papà.

0: tutte le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci qui di nuovo, pronti ad esplorare una selezione di brani che fanno capolino sui social, su Shazam e hanno attirato l'attenzione nel periodo. Come sempre ci sono luci ed ombre, pezzi lenti e veloci, voci, melodie e sempre un bel carico di grinta e di energia sonora. Basta parlare, ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shaz Chart della scorsa settimana. Alla 3, Amy Stewart, la regina della disco, che per scaramanzia dice Knock on Wood. Alex Warren e la delicata Eternity dal suo album di debutto erano alla posizione numero 2.

0: Ed eccoci a scoprire la Viral Shazz Chart della settimana.
1: Benvenuti a Viral Shazz Chart.
2: Number 10.
0: Alla 10, un inno all'indipendenza che ha polverizzato ogni record. Miley Cyrus trasforma la fine di un amore in una celebrazione del self-love su un ritmo contagioso. Il brano è uscito nel giorno del compleanno del suo ex. Miley Cyrus con Flowers.
3: We were

0: E ora andiamo a vedere chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Pura energia disco di fine anni 70, uno stile inconfondibile fatto di battiti di mani e quel celebre coretto nato quasi per gioco in studio. Michael Zagger scrisse il pezzo dopo aver osservato lo stile di ballo dei frequentatori di club di New York, puntando tutto sulla semplicità. Let's all chant. Michael Zagger Band.

0: Posizione numero 9.
1: Number 9.
0: Ritorna in veste moderna un classico dei Crowded House, una cover che trasforma la malinconia dell'originale in un ritmo tutto contemporaneo. Il testo, in origine scritto da Neil Finn, parla di mantenere la speranza nonostante le pressioni del mondo esterno. Un messaggio che resta attualissimo: non pensare mai che sia finita. Sono i Conky con Hey Now, Hey Now, Don't

0: andiamo avanti, siamo alla posizione numero 8.
1: Number 8.
0: Hold the line. L'esordio col botto per i maghi dello studio di Los Angeles sono i Toto con Hold the Line, un riff di pianoforte leggendario e uno stile rock preciso e potente. Il chitarrista Steve Lukather ha raccontato che la canzone è nata mentre si esercitava il pianoforte, provando a scrivere un pezzo che fosse allo stesso tempo duro e melodico. E c'è riuscito. Toto, Hold the Line.

0: Discovery.
1: E all'angolo Discovery c'è una ballata senza tempo che evoca libertà e introspezione, interpretata dalla voce graffiante di Rod Stewart. In realtà è una cover dei Sutherland Brothers. Sebbene sia diventata un inno del mare, Rod Stewart ha registrato il brano in Alabama, in uno studio nel cuore della terraferma, lontano da ogni costa. Sailing.

0: Shas Chart.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
0: Fire Shas Chart.
3: Posizione numero 7.
4: Number 7.
3: Ci sono i Broski Beat con Small Town Boy. È un manifesto synth pop degli anni 80, guidato dal falsetto unico di Jimmy Somerville. Racconta la fuga di un ragazzo gay dalla provincia verso la città. È stato uno dei primi successi commerciali ad affrontare apertamente il tema dell'omofobia e del bullismo. Broski Beat, Small Town Boy.

nostro Vinyl Shuttle Chart, posizione numero 6. Number 6. Kygo e Conrad Sewell con Firestone, il pezzo che ha lanciato la Tropical House a livello mondiale. Atmosfere solari, ritmi rilassati e la voce calda di Sewell. Ma Kygo aveva iniziato a produrre musica nella sua cameretta a Bergen, in Norvegia, e questo brano poi lo ha portato in cima alle classifiche di tutto il pianeta. Firestone.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci all'angolo della musica per TV e movie. C'è Limahl con Never Ending Story, la colonna sonora dei sogni di un'intera generazione. Prodotta dal leggendario Giorgio Moroder per l'omonimo film cult, è l'essenza dell'elettropop fiabesco. La versione inglese è un duetto con Beth Anderson, ma i due non si incontrarono mai in studio, registrarono le loro parti in momenti separati. Never

0: Number 5.
1: Posizione numero 5, ma guarda che scoperta! Ci sono i fratelli Gallagher e il Britpop al suo apice. Sono gli Oasis con Stand By Me, una ballata maestosa che parla di sostegno e di fratellanza in momenti difficili. Noel Gallagher scrisse il pezzo mentre soffriva di un'intossicazione alimentare dopo essersi trasferito a Londra, ispirandosi al conforto che in quel momento aveva cercato per superare quella brutta esperienza. Stand By Me.

0: Angolo Vintage.
1: E per l'angolo virale vintage vi porto nel 1966 con un capolavoro d'avanguardia che abbandona le chitarre per un ottetto d'archi. Sono i Beatles con Eleanor Rigby. Un testo crudo sulla solitudine urbana scritto principalmente da Paul McCartney. Eleanor Rigby è il nome di una tomba realmente esistente nel cimitero di St. Peter a Liverpool, dove Paul e John si conobbero da ragazzi. Beatles, Eleanor Rigby.

0: Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
4: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
5: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano

0: diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
0: Legato all'informazione musicale di Arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Ascolta Radio Tigullio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Posizione numero 4, cambiamo totalmente atmosfera. Number 4. L'ex Ginger Spice rivisita il classico delle Weather Girls con un tocco pop ed energetico per la colonna sonora de Il diario di Bridget Jones. Sto parlando di Gary Halliwell e di It's Raining Men. Il video è un esplicito omaggio al film Flashdance, con Gary impegnato in una coreografia che richiama le celebri audizioni di Jennifer Lewis. E quindi si balla!

Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Number 3. End of Beginning di Dijo, che è lo pseudonimo del cantautore statunitense Joe Keery, noto anche come attore nel ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, è stato originariamente pubblicato nel 2022 come parte del suo secondo album in studio, ma ha vissuto una seconda vita e raggiunto il successo globale poi negli anni successivi grazie ad alcuni video di TikTok. End of Beginning, di Joe.

0: 2.
1: Posizione numero 2, una magia, cioè Houdini, il singolo che ha segnato l'atteso ritorno di Eminem nel 2024 del suo album The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Curioso l'annuncio magico, perché il lancio del brano era stato fatto su Instagram con l'illusionista David Blaine, dove Eminem dichiarava di voler compiere il trucco di far sparire la sua carriera. No, non gli è riuscito. La sua carriera è ancora bella presente. Una magia però c'è, perché il pezzo interpola in modo divertente il ritornello di Abracadabra della Steve Miller Band. Eminem, Houdini.

prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno fatto compagnia fino a qui. Miley Cyrus, Flower, Michael Zager Band, Let's All Chant, Conky, Hey Now We Know, Don't Dream It's Old, Toto, All The Line, Rod Stewart, Sailing, Bronski Beat, Small Town Boy, Kygo, Firestone, Limahl, Never Ending Story, Oasis, Stand By Me, Beatles, Eleanor Rigby, Gary Halliwell, It's Rainy Man, Dijo, End Of Beginning, Eminem, Houdini. E ora rullo di tamburi. Number one. La boy band britannica dei Blue unisce le forze con Sir Elton John per una versione soul pop del classico del 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Elton John stesso ha suonato pianoforte e cantato parti soliste nel brano, dando la sua benedizione a questa cover che ha dominato le radio nei primi anni 2000. Mi spiace, è una delle parole più difficili da dire. Sono i Blue.

amiche e amici della Viral Chat Chart, la puntata è la sua conclusione. Abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio di produzioni diverse degli ultimi decenni. Voci belle, sentimenti, noi andiamo sempre a scoprire e riscoprire brani diversi, ma tutti interessanti e importanti. Quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana, sempre qui e sempre con me, Silvia Dini, per goderci insieme una nuova variegata fresca e assortita Viral Shazz Chart. Ma nel frattempo il consiglio qual è? Ciao.

0: Radio Tiguglio presenta From 7 bar FM barra diagonal Alterradio
1: From 7 bar FM Alterradio Algoday
2: From 7 bar punto FM barra Alterradio Algoday
3: From 7 bar punto FM Alterradio Algoday
4: From 7ba.fm / Alterradio Algoday.
5: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Algoday, grazie alla redazione di 7va.fm e alle altre 80 radio collegate. Noi siamo qui, Consuelo con voi, per fare un viaggio quest'oggi in un luogo segreto che ognuno di noi possiede, il cassetto dei sogni. Eh sì, anche se i sogni sono cose astratte, direbbe qualcuno, e invece no, posso dimostrarvi che secondo le ultime statistiche ben 9 italiani su 10 hanno un sogno nel cassetto attivo. Sapete qual è il desiderio numero uno? Il viaggio. Il 42% delle persone sogna di mollare tutto e partire. Ben 7 persone su 10 ammettono di avere un sogno totalmente folle o stravagante. C'è chi vorrebbe poter parlare tutte le lingue del mondo, chi vorrebbe vivere in un'altra epoca e chi semplicemente sogna di avere i superpoteri. Insomma, siamo un popolo di sognatori più o meno bizzarri, assolutamente. Voi invece da che parte sta? Pensateci un po' mentre ascoltiamo un pezzo molto bello, tanto per dare spazio alla bella musica italiana.
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Parliamo di sogni nel cassetto nell'Olgo Day di oggi, soprattutto quelli che sembrano impossibili. A questo proposito voglio raccontarvi una storia, direi pazzesca, ma tanto tanto vera. Siamo negli anni 70. C'è un ragazzo americano che ha un sogno, quello di fare l'attore e anche lo sceneggiatore. È così povero che non ha i soldi neanche per riscaldare casa ed è costretto a vendere il suo amato cane per $40 per poter mangiare. Un giorno scrive una sceneggiatura e ci impiega soltanto 3 giorni. I produttori la leggono e gli offrono ben $350.000 dell'epoca, una cifra enorme a quei tempi. Ma lui dice di no, dice: ve la cedo solo se il protagonista lo faccio io. I produttori ovviamente rifiutano, lui tiene duro pur non avendo un soldo, finché alla fine mollano loro. Quel ragazzo si chiamava Sylvester Stallone, la sceneggiatura era Rocky. Il film ha vinto 3 premi Oscar e la prima cosa che fece Stallone con i soldi fu ricomprarsi il suo cane. Questo succede quando credi nel tuo cassetto più di ogni altra cosa. Ed ora alziamo il volume e carichiamoci.

Abbiamo visto come si è realizzato il sogno di Sylvester Stallone, ma questa è roba hollywoodiana. Ora torniamo con i piedi per terra. Spesso pensiamo che per realizzare un sogno servano milioni di euro, ma le statistiche dicono l'esatto contrario. Per 3 italiani su 10, per realizzare il proprio sogno nel cassetto basterebbero al massimo 10.000 euro, poco meno o poco più di un'auto usata, insomma. Questo significa che i nostri sogni più veri in realtà sono a portata di mano. Non parliamo di comprare un'isola privata, ma ad esempio di finanziare un piccolo progetto, un corso di fotografia, un viaggio che rimandiamo da anni, comprare, non so, quel camper per girare l'Europa. A volte ci nascondiamo dietro la scusa del non posso, quando in realtà ci manca solo un piccolo piano di azione. Quindi basta poco, basta organizzarsi sostanzialmente. Qual è quel piccolo sogno che con un pizzico di coraggio potreste realizzare domani?

0: Madame, volevo capire, chiudiamo questo Algo Day oggi con l'ultimo dato. Sapete chi è che realizza davvero i propri sogni? Chi ha una strategia? Il 64% di chi crede nei propri desideri ha già un piano per metterli in pratica, anche solo risparmiando 50 euro al mese, quindi una cifra che tutti potremmo permetterci. Questo programma si chiama Algo Day e proprio per questo oggi è il giorno in cui si passa dall'immaginazione all'azione. Quindi smettetela di dire un giorno lo farò e iniziate a dire questo è il giorno 1. Tirate fuori quel sogno, dategli una spolverata e fatelo camminare, anche solo mettendo da parte 50 euro al mese, ogni due mesi, insomma come potete, vabbè. Grazie per essere stati con me su tutte le nostre 80 radio collegate. Consuelo vi saluta, continuate a sognare in grande, eh? Noi ci sentiamo la prossima settimana insieme a me, ma domani con altri colleghi di Algo Day. Ciao a tutti.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Tiguglio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: Pellegrini, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1900

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, diciamo. Poi deve fare esperienza, perché va bene che c'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
1: Certo.
0: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
1: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa. È un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood, un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, scozzese, si sente. E perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così. E parlo un po' della delusione dell'amore.
0: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
1: È la prima, sì, Levanensi, abbiamo avuto successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
0: Avete fatto anche un video?
1: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
0: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
1: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola non si parte.
0: Pronti, partenza, via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
1: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
0: Trattino basso.
1: Sì, mamma Joanna.
0: Ecco.
1: Grace, trattino basso, mamma Joanna. Su Instagram e su TikTok.
0: Bene. Allora, Grace trattino basso mamma Joanna, andiamo ad ascoltare Living It Up, visto che sarà un'estate bella, movimentata.
1: Sì,
0: buona estate,
1: sì.
0: Buona musica.
1: Grazie anche a voi.

0: You Can Fly. Fabio Martorana è tornato con il nuovo singolo dopo aver pubblicato un brano in italiano. Questa volta si affaccia al mercato internazionale con questo brano dal sapore dance, appunto You Can Fly. Altra novità al primo ascolto di Ora Musica, Empi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dusty, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Se ti ricordassi, si intitola così il singolo di MP, novità di Ora Musica. Ma andiamo a vedere invece un po' quelli che sono i brani più trasmessi in assoluto in questa settimana di Ora Musica. Qualcuno l'ho già citato, va aggiunta sicuramente la nuova canzone di Cecilia Gayle, tra l'altro tra i nostri ospiti della settimana, Rompen las cadenas.

0: Rompen las cadenas. Questo era il nuovo singolo di Cecilia Gayle ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19, solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Welcome, a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Musica d'effetto, musica rilassante, quella targata Kama, si chiama Fearless, il nuovo singolo tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta a un grandissimo classico dei Litfiba, El Diablo, era il 1990.

El Diablo Lit FIBA dal 1990. Oggi ora musica nel nostro angolo dei ricordi Lit FIBA, che sono in giro con quello che viene chiamato e definito un po' il tour finale. Alessio Rosati ci riporta invece alle nostre promozioni, e cambiamo decisamente genere musicale con il singolo di Alessio Rosati che si intitola Qui e Ora.

0: Alessio Rosati tra le promozioni di Ora Musica con il suo nuovo singolo era Qui e Ora.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente.

0: Commedia Americana è il titolo del nuovo singolo di Maurizio Pirovano, tra le novità ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nel nostro angolo dei ricordi e protagonista oggi è Lucio Dalla con una canzone che diventò anche un tormentone. Siamo nel 1996, scritta in coppia con Samuele Bersani, il titolo è proprio Canzone.

Lucio Dalla, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con questo brano scritto insieme a Samuele Bersani, che ci ha riportato nel 1996. Era Canzone.

Cecilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu, novità reggae. È sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: Own Me Now, il singolo firmato Raw Strings, oggi a chiudere Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiburio. Ustape.

0: su Radio Tiguglio Web. È il momento di ascoltare un po' di musica di intrattenimento.
1: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show!
2: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: Non so quanti di voi si ricordano questo artista e questa canzone. Questo è stato uno dei suoi maggiori successi, è del 1976, si intitola In Zaire e lui è il cantautore britannico Johnny Wakelin. Un ben ritrovati, sì, rimanete qui se ne avete voglia e tempo, perché tra qualche istante parte la sigla. Io sono Alex De Sì e in control c'è Stefano Calisto.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: i tuoi fan non vedono l'ora, però calmi, perché è luglio, è pian piano, è luglio, passa il tempo, dopo ci si invecchia qui. Calma, piano piano. Vai, scherzi a parte. Il 4 di luglio ci sarà la favola per sempre, ovvero quell'evento descritto come il raduno degli ultimi, un concerto evento unico, e andrà in scena dopo un'incredibile prevendita. Pensate un po' che ha superato 200.000 biglietti venduti in poche ore.
1: Troppo forti! Troppo forti!
0: E passiamo da un fenomeno a un altro. Anche questo, ragazzi, lascia il segno. Ogni cosa che canta lascia il segno. Questa è la versione remix del suo nuovo singolo. Naturalmente lui è...

0: Where's that DJ?
1: Beh sì, la musica è per tutti i gusti e tutte le età. E quando iniziai tanti anni fa, c'erano anche le notizie strane, quelle curiose particolari dal mondo, anche divertenti, singolari. Ma ora poca roba. Quelle che trovi sono anche false. No, noi vogliamo notizie curiose, particolari, carine, anche notizie semplici, però che non ci sia in mezzo il morto ammazzato, cose varie. Basta. Oh, la musica continua, rimanete qui.
2: Troppo forti.
1: Eh sì, facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, questa volta con la musica italiana, anno 1984, Pino Mango con Oro.

0: Dopo aver fatto questo bel salto indietro nel tempo, torniamo alla musica dei giorni nostri con l'appuntamento del Soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Zack e ci propone il nuovo singolo Piombo, brano che anticipa l'uscita del suo primo disco da solista, Lo spazio infinito per me.
3: Soundcheck.

0: Soundcheck. Prove di successo.
1: Zach, protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, ci ha proposto il nuovo singolo, Piombo.
2: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
3: Soundcheck, prove di successo. E tu

0: Sì, uomo avvisato, mezzo salvato. Durante una partita di calcio tra due squadre di dilettanti che si è svolta in una località della Colombia, non lontano dalla capitale Bogotà, una tifosa, inferocita per un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria, è entrata nel terreno di gioco, ha aggredito il direttore di gara e gli ha staccato un orecchio a morsi.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Anche se in ritardo, tantissimi auguri a Tiziano Ferro, che il 21 febbraio ha compiuto 46 anni, beato lui, solo 46. Ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, perché a volte ritornano e oggi è tornata la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Arrosto di vitello marinato. Fate marinare 500 g di carne di vitello per 3 ore in olio sbattuto con succo di limone, sale e pepe. Fate rosolare il vitello nella marinata, poi allungatela con un mezzo bicchiere di acqua e portate la carne a cottura. Tagliate la carne a fette, fate restringere il sugo e accompagnate l'arrosto con purè di patate o insalata.
1: I consigli di Daria.
2: Conservare in frigorifero, i sì e i no. Prima di tutto, è di fondamentale importanza non intasare il frigorifero riempiendolo in ogni sua parte, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno agli alimenti, garantendo una corretta temperatura di conservazione. Non mettete nel frigorifero alimenti ancora caldi, perché oltre a far alzare la temperatura all'interno dell'elettrodomestico possono rovinarlo. Coprite bene con un panno o con pellicola trasparente gli alimenti freschi, per evitare che il loro sapore si alteri. Gli avanzi di cibo non andrebbero mai lasciati all'interno di piatti o di pentole, ma trasferiti in contenitori, meglio se in ceramica oppure vetro, provvisti di coperchio. Se avete l'abitudine di conservare grosse quantità di alimenti in frigorifero, mettete dietro quelle che hanno scadenza più lontana.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, Scrivimi quando arrivi, punto, è in attesa del tour che lo porterà a calcare i palchi del club più importante d'Italia. Abbiamo ascoltato Ero Caddeo con Non posso riposare, insieme al coro Carrales di Cagliari. Ha omaggiato la Sardegna con uno dei brani più rappresentativi della nostra terra. Dovete sapere che Non posso riposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale musicale sarda. È stata scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920. L'opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell'identità dell'isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi dei Tazenda e Maria Carta.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il cantautore bolognese Campi e ci propone il nuovo singolo Cose silenziose.
3: Sound check. Prove di successo.
4: Sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà e poi ai giorni spesi su un bar.

0: Ma forse la vita non è solo risolvere un problema. Poi c'è questo vento e sa di cose buone. Forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Andrea Campi in Arte e Campi ci ha proposto Cose Silenziose, il nuovo singolo estratto dall'omonimo album uscito il 30 gennaio.
2: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 16 e 32 minuti.
5: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tigullio.
6: It

0: Sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo, anno 1988, The Look, Rock 7, qui all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e ora arriva anche il momento delle quattro chiacchiere.
1: Quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
2: Troppo forti.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Luana dei BNB, giusto? Music 2020.
3: Esatto, ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, bene. Tutto grazie. Posto.
0: Ascolta, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, voi siete nati proprio nel periodo proprio che stavamo tutti dentro, chiusi dentro casa, quel brutto periodo, giusto?
3: Sì, quel brutto periodo lì che a noi è servito tanto perché ci siamo conosciuti in realtà via social, quindi l'unica cosa positiva dei social. E ci siamo messi a scrivere tramite WhatsApp, a scambiarci idee, quindi lì è nato il progetto. E poi nei momenti, cioè quando c'erano magari le giornate, quelle verdi, non da Bolino Rosso, riuscivamo a vederci, a registrare qualcosa dal vivo. E poi con le mascherine.
0: Certo, a distanza. Sembra che siano passati decenni, invece è soltanto appena sei anni fa, nemmeno.
3: Se
0: andiamo a vedere. Ascolta, e nel 2021 avete fatto anche il vostro primo live?
3: Sì, esatto. Poi quando hanno aperto i cancelli, diciamo, abbiamo fatto un bellissimo concerto in un teatro. E anche lì era particolare perché vedevi una persona sì, una persona no, una persona sì, una persona no, con le mascherine, tutto molto particolare, però è stato bello ricominciare.
0: Oltre a te, Luana, ricordiamo chi sono gli altri amici della band.
3: Allora, sì, noi siamo in 5 attualmente, abbiamo 2 nuovi ingressi che sono Sergio Pollone alla batteria, Paolo Gambino alle tastiere, poi c'è Gianluca Nardelotto che è il polistrumentista arrangiatore, che è il nostro chitarrista, e Alberto Macerata che è il nostro bassista.
0: E poi ci sei tu che sei la voce, l'anima della band, comandi te sicuramente, no?
3: Ma guarda, no, in realtà lascio comandare a loro, io mi faccio coccolare.
0: È una battuta perché dicono sempre le donne, una volta si diceva, adesso ormai non va più, però una volta si diceva io porto i pantaloni però comanda mia moglie, ti ricordi? Una volta, sì, quando ero piccolo, ragione, dicevano così.
3: Io preferisco far comandare agli altri, io mi diverto.
0: Ti diverti, certo. Allora, è arrivato anche questo nuovo singolo, no? TikTok. Sì. Cosa volete raccontare con questo brano?
3: Ma allora, TikTok è un brano che parla di speranza. Sì, purtroppo viviamo in una società dove l'abuso della tecnologia è collegato a tanti problemi come l'ansia, la depressione, l'isolamento, disturbi del sonno, tante cose. E noi speriamo di invece tornare a ridere, a guardarci negli occhi, a non stare dietro uno schermo. Fondamentalmente il succo è che non dobbiamo essere perfetti ma veri.
0: Certo. Ascolta, sarete anche live prossimamente?
3: Sì, siamo il 27 febbraio a Luppolo, a Roletto, il 28 marzo a Novara, il 3 aprile al Beat di Barge, il 24 aprile al McRyan a Moncaglieri, 15 maggio al Blancio, a Losanna San Giovanni, e il 25 luglio a Cavour, e abbiamo tante date ancora.
0: Sicuramente, sicuramente arriveranno tantissime altre. Allora, siete abituati a fare del live, allora non ti dispiacerà se ti chiedo di un piccolo live qui a cappella all'interno di Troppo Forti, un pezzetto della canzone TikTok, e poi l'ascolteremo.
3: Certo, allora da dove inizio? Stavo guardando il riflesso del mare, stavo aspettando una stella cadente buttarsi nell'acqua per regalarmi speranza, per ritrovare la voglia di vivere.
0: Va benissimo!
3: mamma mia!
0: L'applauso tutto per te, ma non solo, senti.
2: Troppo forti.
3: Bella.
0: E ora arriva il brano, rimani con noi.

0: Loro sono un frutto buono del lockdown, sono i BNB Music 2020 che abbiamo appena ascoltato e stiamo facendo quattro chiacchiere con Luana. Ci sei ancora?
1: Certo, certo.
0: Ascolta Luana, abbiamo parlato dei vostri live, dei vostri appuntamenti prossimamente, invece c'è anche un video di questo brano?
1: Per il momento no, ci stiamo lavorando. Per il momento no, aspettiamo, adesso appunto l'abbiamo lanciato su tutte le piattaforme digitali. Sicuramente uscirà qualcosa, perché ne vale la pena.
0: Certo.
1: Secondo me.
0: Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Allora, noi abbiamo un sito che è bnbmusicmmxx.com, poi sui nostri social sono YouTube, dove ci sono altri dei nostri video e comunque anche i nostri live, sempre cliccando su bnbmusicmmxx, idem per Facebook e Instagram, sempre digitando bnbmusicmmxx.
0: Io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutto il gruppo, eh.
1: Grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.
2: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Radio di Guglio. Una radio per amici. H24.

0: Siete ormai 24 ore su 24, si parlerà, si vedrà soltanto Sanremo, perché così la settimana sanremese ce lo propina tutti i giorni, pranzo, colazione e cena, e poi già hanno iniziato, da tempo hanno iniziato anche facendo già le classifiche, chi sono i favoriti, chi l'intelligenza artificiale vede sul podio, a quanto pare Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, però dopo ci sono anche Saif, Fermal Meta, Fulminacci, Arisa e Dito nella Piaga. Beh, ne metti una decina, prima o poi uno lo indovini. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui.
1: Ciao a tutti, sono Noemi, mando un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Troppo Forti.

0: troppo forti.
1: Prima dei saluti finali, un ultimo salto indietro nel tempo. Anno 1992, Gatto Pancieri, un qualunque posto dentro o fuori di te.

con questo bel salto indietro di ben 34 anni siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. E sì, l'abbiamo portata in porto anche oggi, bene o male, scusate, ma purtroppo ora si sente perché sono proprio finito. Ho cercato di non far sentire il mal di gola, la febbre purtroppo che c'è, però l'abbiamo voluta portare avanti lo stesso e sembra che bene o male ci siamo riusciti. L'appuntamento, sperando di essere guarito, e alla prossima volta, sempre qui. Ciao ciao!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: Che bello, amici, risentirsi dopo una settimana. Tornare qui a Pantarei è sempre un appuntamento particolarmente piacevole. Piacevole perché in regia audio c'è Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, la fascinosa Michela Migliore, e mentre il nostro music design è Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino e vi parlo oggi del celebre schiaffo che Brigitte Macron avrebbe rifilato al presidente francese Emmanuel durante una visita di Stato proprio lo scorso anno ad Hanoi, in Vietnam. Sarebbe stato provocato dalla gelosia. Questo è quanto viene sostenuto in un libro pubblicato proprio in Francia, secondo cui la premier Dame avrebbe scoperto messaggi incantati scambiati dal marito con l'attrice franco-iraniana Farhani. Nel volume intitolato Una coppia quasi perfetta, il giornalista di Paris Match Florian Tardif riferisce, citando persone vicino alla coppia presidenziale, che Brigitte Macron sarebbe incappata in alcuni messaggi inviati dal presidente all'attrice. Il tono dei messaggi era, in pratica, la trovo molto bella, si dice che forse avrebbe scritto Macron, lei mi piace molto, è una donna particolarmente affascinante, eccetera, eccetera, eccetera, finché siamo arrivati allo schiaffo istituzionale.

gelosia, la gelosia, il male del secolo. Comunque, l'entourage di Brigitte Macron ha però smentito la ricostruzione ed è dichiarazioni rilasciata alla Parisienne, precisando che la Premier Dame aveva già negato l'episodio all'autore, assicurando di non controllare mai il telefono cellulare del presidente. Le indiscrezioni su un presunto rapporto fra Macron e Goldsifel Farani circolavano già dall'estate del 2024, ma erano state smentite dalla stessa attrice in un'intervista al magazine Gala nell'agosto del 25. Nel libro, però, Tardif menziona anche una stagista dell'Eliseo soprannominato Sherazade, che avrebbe tentato di sedurre il presidente. Emmanuel Macron è molto ambito, talmente tanto che è ambito che Brigitte è costretta a prenderlo a schiaffi.

Emanuele, Emanuele, fai attenzione, fai attenzione. La primissima cosa, il primissimo suggerimento che posso darti è quello della discrezione. Una volta si diceva nisi caste saltem caute, in pratica se non castamente almeno cautamente.

0: E con questa modestissima storia di corna finisce questa prima parte di Pantarelli. A fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
5: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto!
6: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
8: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
9: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
10: Oh no, è molto di più, amico mio.
9: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!

0: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei. Cosa c'è? È da un mese
1: più che un debole per te. O siamo così arrivati al momento della trilogia dedicata ad Alessandro De Idda, Marco Castellani, Stefano Verderi e Francesco Sarcina. Quindi l'avrete capito, il gruppo di cui trattiamo oggi sono le Vibrazioni. Francesco Sarcina è la voce solista, il cantante, il chitarrista e anche il principale compositore dei brani di questo gruppo. La formazione ha incluso per un breve periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata della band nel 2012. Un gruppo formatosi a Milano, credo nel 1999, dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te. Dopo lo ascolteremo. Certificato disco di platino dopo poche settimane. Il singolo è stato trainato da un video girato sui navigli milanesi e nel barcone del locale storico Le Scimmie, ove successivamente il gruppo Elio e le Storie Tese hanno realizzato una parodia, ecco, verso le Vibrazioni. Ma ascoltiamolo. Dedicato a te, le Vibrazioni.

0: Mattarella, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era dedicato a te delle vibrazioni. Il loro primo album esce proprio nel 2003. Le vibrazioni è il titolo. Le vendite superano le 300.000 copie e da cui si estraggono i singoli di Una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno, eccetera eccetera. Quest'ultima verrà inclusa poi nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo. Nel 2004, terminato il loro primo tour di successo, pubblicano un DVD live, Live all'Alcatraz, registrato il 27 settembre del 2003 presso lo stesso club milanese in occasione dell'ultima data del tour proprio del gruppo. E adesso In una notte d'estate.

0: sarei e sai dove sei.
1: Come ho già detto, all'inizio del 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi a un progetto nuovo diverso con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Nel febbraio dello stesso anno, febbraio 2008, esce il video di Drammaturgia, una rivisitazione del film degli anni 70, The Rocky Horror Picture Show, che vede coinvolti come attori personaggi famosi nell'ambito del cinema come, non so, Riccardo Scamarcio, Sabrina Impacciatore, e anche Paolo Bonolis fa un cameo all'interno di questo film. Nel marzo del 2008 viene pubblicato il primo singolo registrato e prodotto da Marco Trentacoste con la nuova formazione. Il brano Insolita viene inclusa all'interno della colonna sonora del film di Sergio Rubini, Colpo d'Occhio. Il 18 aprile dello stesso anno esce il primo live album della band dal titolo En Vivo. Si tratta di una raccolta di brani registrati dal vivo durante il concerto del 24 agosto 2007 a Sant'Angelo dei Lombardi in Campania, in provincia di Avellino. E allora, adesso l'ultimo brano delle Vibrazioni e poi i saluti per questa trilogia.

0: finisce qui questa trilogia con questo gruppo rock italiano, Le Vibrazioni, e finisce il nostro incontro con Francesco Sarcina e i suoi musicisti. Dopo un breve intervallo ritorno con voi per la quarta parte di Pantarea. Fra poco.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 33 minuti.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
5: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
6: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
0: Perfetto, ci siamo. Trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei, di chi parliamo oggi? Ebbene, restiamo in Italia, anche perché all'estero non ci vogliono. Luciano Riccardo Ligabue, noto anche col solo suo cognome Ligabue, col soprannome Liga, soprannome che gli hanno appioppato i suoi fan. Cantautore, musicista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano. Ha vinto due targhe Tenco, un premio Tenco, un premio Le Parole della Musica e un premio Lunezia. È uno degli artisti italiani di maggior successo. E ha vinto il premio per il valor musical letterario per l'album Miss Mondo. Nel 2005 ha detenuto inoltre il grande record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato poi nel 2017 da Vasco Rossi. Ecco anche come nasce la grande rivalità fra i due. Io ho il mio preferito, ma non ve lo dico, e andiamo avanti. Primo brano di Ligabue.
7: Si

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Tanto per cominciare bene, abbiamo ascoltato L'odore del sesso e poi Balliamo sul mondo. Anche se, insomma, abbiamo poco da ballare ultimamente, ma non ha importanza. Pensate che Ligabue è stato anche bracciante agricolo, oltre che operaio metalmeccanico. Quindi poi ragioniere, conduttore radiofonico come me, però lui ha avuto tutto un altro successo, un'altra strada. Commerciante, promoter, cantautore, calciatore, consigliere comunale nel partito comunista. Insomma, ha fatto di tutto. È praticamente inarrestabile questo Ligabue. E continuerei con Certe donne brillano.

0: E sai dove sei?
1: E già, Pantarei, e sai dove sei, naturalmente, sei qui alla trilogia e vi stiamo proponendo Luciano Ligabue.
2: Ciao.

0: certe donne brillano certe notti. Questo ragazzo ha molte certezze, come noi del resto, che torneremo fra poco.
1: Pantarei? Pantarei.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso parliamo di calcio. C'è stata, diciamo, una inversione nella scaletta. Parliamo di calcio quasi alla fine. Ma quando si toccano le cose del cuore, non ci sono scalette, non ci sono gerarchie, non ci sono previsioni. Si va così a getto. E mi riferisco un po' al calcio italiano. È nuovamente scosso da vicende extracampo che rischiano di incidere pesantemente sul futuro sportivo di diverse piazze storiche. A seguito delle rigorose segnalazioni della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive, la Covisoc, il procuratore federale ha ufficializzato il deferimento al Tribunale Federale Nazionale di diverse società. Fra queste purtroppo compare anche la mia squadra del cuore, la Juve Stabia, militante nel campionato di Serie B. Insieme poi a Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa sono entrate nel mirino del procuratore federale. I motivi sono legati, insomma, ai rappresentanti alle dirigenze accusate di una serie di gravi violazioni di natura amministrativa che mettono a rischio la stabilità proprio dei vari club. Nel dettaglio, ripeto, per quanto riguarda la Juve Stabia, la contestazione riguarda il mancato rispetto delle scadenze fiscali previste dalle normative federali. Nello specifico, la società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto entro il termine perentorio del 16 aprile 2026 all'avversamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi dovuti ai tesserati. Il problema riguarda in particolare la mensilità di gennaio e febbraio 2026, un periodo cruciale per la gestione finanziaria dei club calcistici. Ma la problematica nasce perché una società quotata in borsa, tale Brera Holding, aveva comprato l'intero pacchetto della squadra gialloblu, pacchetto poi ceduto alla Soulmate, una consociata di Brera Holding. Soulmate che non si fa viva, non si fa sentire, non si fa vedere nella città di Castellammare di Stabia dal giorno dell'acquisto. Dopodiché Soulmate ha venduto per un dollaro l'intera società sportiva Juve Stabia alla Stabia Capital, una società fondata nel giro di poche ore da tale Francesco Agnello, che ha come capitale sociale 2.000 euro. Ecco che tutto questo ha allertato la Procura Generale di Napoli, per cui ci sono delle indagini in corso. C'è da dire però, in tutto questo, nonostante tutto questo bailam, nonostante tutto questo caos amministrativo, nonostante i tentativi sotto banco di combinare chissà quale magagna, la Juve Stabia si batterà per i playoff, per l'eventuale passaggio in Serie A. Pensate un po', una squadra in grande salute che a causa di faccendieri e filibustieri si trova in serie difficoltà. Ed obbligo a questo punto ascoltare l'inno della Juve Stabia.

E avete ascoltato Forza Vespe Ale, l'inno della Juve Stabia, la mia squadra del cuore. Squadra che per il secondo anno consecutivo si batte per i playoff per l'accesso in Serie A. E il fascicolo comunque è stato aperto proprio sul passaggio delle quote dalla Solmeta ad Agnello per la cifra ridicola di appena un euro. A questo punto vuol dire che c'è un piano per mandare in bancarotta la Juve Stabia. Adesso non sono più solo voci, ma un'ipotesi investigativa messa nero su bianco e sulla quale sta lavorando la procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo proprio sulla cessione del 100% delle quote da parte del fondo americano Solmate all'imprenditore Francesco Agnello e inviso alla piazza perché già protagonista in passato di manovre strane e oscure proprio nel calcio. E insomma, purtroppo c'è gente che gira nei meandri del malaffare e cerca di trarre profitto da questioni complicate. E

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E con gli imbroglioni di Giorgio Gaber chiudiamo questa puntata di Pantarei, ovviamente con la morte nel cuore per la questione societaria della mia squadra, la Juve Stabia. Vi salutano insieme a me Pio Negri, Michela Migliore, tifosissima della Juve Stabia, e Gianni San Marco. Alla settimana prossima.
1: Io Pantarei la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. È tempo di nuova musica, è tempo di novità, è tempo di interviste. Ritorno alle interviste qui a New Time Music. Io sono Nicolo Savino e do la linea a Emanuele Bellicci. Torno tra poco.
3: New Time Music.
5: Lorenzo Pompili, in arte Noma, tanto per essere chiari. Benvenuto. Oggi presentiamo il tuo singolo, si chiama Metti la cera, dove ci sono, oltre che ovviamente il testo di Lorenzo Pompili, c'è anche Francesco Morettini e Vanessa Liodori. L'etichetta è MZK Lab, giusto? Correggimi se sbaglio, Lorenzo.
6: Esatto, sì.
5: Senti, ma tu leggo che sei un classe 96, quindi molto giovane rispetto a me, abbiamo 20 anni esatti di differenza, ovviamente io in più non in meno, sarebbe bellissimo. Sei di Sant'Oreste, appunto romano, proprio vicino al Soratte, che conosco molto molto bene. Ma raccontaci un po' velocemente come hai iniziato a fare musica, Numa.
6: Proprio dal paese, da Sant'Oreste, perché Sant'Oreste pullava di bar, no? Quindi c'era modo di stare molto in compagnia, molto tra le persone, e allora io lì per gioco ho iniziato a suonare la chitarra, a prendere un po' in giro i personaggi che capitavano lì, anche con qualche imitazione, ho rischiato parecchie denunce, querele e roba del genere, però me la sono cavata, e quindi da là poi ho iniziato anche con l'ascolto di cantautori eccetera eccetera, lo studio della chitarra, del canto, e ho iniziato a comporre queste canzoni in italiano, e c'è stato questo switch. Io però comunque continuo a mantenere nelle canzoni, diciamo, un linguaggio popolare, perché per me il popolare è universale, capito? Va bene?
5: Vero, vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro questo titolo, Metti la cera, sai, mi ricorda un po' un grande film, no? Che era The Kid, che era.
6: Come no? Ma io dico sempre, dirige l'orchestra il maestro Miyagi.
5: Grande. Ecco, parliamo, perché sai, qui il tempo stringe, purtroppo mi piacerebbe stare un'ora con te a parlare. Metti la cera, da dove nasce, Numa?
6: Metti la cera, diciamo, è un modo per. Io lo immagino come un ombrello colorato, che poi è anche la copertina, che ripara la testa quando piove. È un modo per prendere così in canzonetta tutto quello che ci accade. Bisogna essere pronti sia al bello al brutto, metti la cera, togli la cera, un continuo fare cose, proverbi e la loro distruzione, ecco.
5: Beh sì, quello è vero. Poi sai, la cera spesso protegge, appunto, no? Un po' su tutto, sì, se ci pensi, appunto. Anche quando fai il lavaggio della macchina, a un certo punto arriva che scrive, ecco, adesso passiamo la cera.
6: E poi il giorno dopo piove, capito?
5: Vabbè, quello pure fa parte un po' del gioco, no? Che ne pensi?
6: Certo.
5: Senti, per quanto riguarda il tuo brano, abbiamo parlato di Francesco Morettini, che saluto perché ho un'amicizia personale, però non è solo lui, giusto, Lorenzo?
6: No, c'è anche Vanessa, abbiamo scritto, Vanessa Liodori, abbiamo scritto il brano con loro, poi abbiamo fatto, cioè, la mia band che mi segue da, sono tutti amici, mi seguono da un sacco di tempo, i numeri a caso, saluto tutti. E poi c'è MZK che hai citato prima, siamo un bel gruppo, diciamo, ognuno mette del suo nel progetto. Quindi mi sembra. Vorrei dire che Numa, ecco, sono io, ma è esteso a tutti quelli che ci girano intorno, è più un progetto artistico che non so una persona, diciamo.
5: Non ti ho chiesto però da dove viene Numa, il tuo nome d'arte.
6: Numa viene da Numa Pompilio, perché io mi chiamo Lorenzo Pompini di nome e di cognome.
5: Sì.
6: E sono nato il 21 aprile, che è lo stesso giorno del compleanno, oltre che di Roma, anche di Numa Pompilio, quindi c'erano queste affinità tra noi e dunque. Ecco,
5: interessante questa cosa.
6: Anche per risparmiare il tempo su quando firmo il borderone, perché no, Lorenzo Pompini è molto lungo per ogni canzone. Numa, come Ugo dei Troisi, più bello.
5: Sì, è vero. Fai prima, no? Scrivi, vai, Numa, fatto. Beh, anche la tua band è simpatica, i numeri a caso è un nome veramente simpatico, eh?
6: Sì.
5: Quanti sono, mi hai detto, scusami?
6: Ecco, numeri a caso perché loro variano, perché
5: c'è un motivo.
6: Noi siamo in totale 6, però andiamo in diverse formazioni, a volte viene il violinista, a volte viene dipende sempre dall'esigenza, se suoniamo in acustico, se suoniamo un live, magari ci serve una formazione più batteria, eccetera, sul palco. Quindi sono numeri a caso nel senso che ci alterniamo.
5: C'è un caro amico che, scusa ti interrompo, più volte ha portato varie formazioni, Enrico Capuano, non so se lo conosci perché è romano, e comunque mi viene in mente un po' lui, perché anche lui è una violinista, poi qualche volta magari porta qualche altro strumentista e lui si fa molto folk.
6: È la fluidità della musica, diciamo, che poi è bello questo. Noi quando siamo andati spesso a suonare in strada, perché poi veniamo anche da quello,
5: se
6: andava qualcuno che sapeva suonare qualcosa, gli porgevamo lo strumento e si aggregava pure lui, magari due o tre pezzi glieli facevamo fare.
5: Poi penso che è anche una cosa simpatica, Lorenzo, andare a sentire Numa e la sua band e dice vabbè, oggi chi si porterà? Dice, vediamo un po' un attimo, anche un po' sorpresa, no? L'effetto veramente.
6: Esatto. Capiterà alcune volte che ecco, Numa magari ci sarà sempre, però cambia tutto il contorno.
5: Senti, siamo pronti per ascoltare il tuo brano. E ricordiamo prima di salutarci tutti i tuoi contatti, immagino avrai tutti i social, no?
6: Sì, Numa numeri a caso su Instagram, TikTok Numa e poi Numa su Facebook, l'accento sulla U, mi raccomando, perché è un Numa moderno, si è modernizzato, di popolazione americana.
5: bene, e se volete ascoltare il disco di Numa, tra pochissimo sta partendo, ma anche su YouTube potete andare e cercare Numa con Metti la cera. Lorenzo in arte Numa, grazie, è stato un piacere stare insieme.
6: Grazie a voi.
5: E in bocca al lupo per tutto, ovviamente, un abbraccio,
6: un saluto a tutti, ciao.
5: Metti la cera, ciao.

ascoltato il brano di Numa e si prosegue qui alle New The Music con tante belle canzoni e tante novità. Ruggero Ricci con Artico e Fra Sorrentino per la prima volta insieme con Arcipelaghi.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Bel disco estivo dal titolo Arcipelaghi per Ruggero Ricci, Narti con Nico Rangelo Santi, artista umbro, e Fra Sorrentino. Torno tra poco con Napolatino, sempre qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Napolatino di Franco G. Marino, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con il disco nuovo di Pamela Petrarolo dal titolo Chiaroscuro.

Dopo i recenti successi televisivi che l'hanno vista splendere su Rai 1 a Tale Quale Show e successivamente entrare nel cast fisso del programma di Rai 2 Bella Ma, Pamela Petrarolo è tornata con Chiaro Scuro, questa bella canzone che abbiamo ascoltato qui a New Day Music per la prima volta. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni interessanti e c'è il grande ritorno di Valentina Paris. Alziamo il volume, arriva un ottimo brano, Le cose che sai. Valentina Paris qui a New Day Music.

0: Le cose che sa di Valentina Parisse, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con un altro grandissimo artista e un altro grande ritorno, cioè Mario Biondi.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti floride di ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso. Ragnatela d'architetto.

l'anno del ventennale di This Is What You Are e Handful of Soul, che lo hanno reso la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo, dall'album Prova d'autore, album interamente in lingua italiana. Dopo il successo del suo singolo Cielo Stellato è ritornato con Ancorarsi Ancora per Mario Biondi, album molto bello, l'ho ascoltato. E noi proseguiamo con un disco che parte da zero.

Il ritorno di Il Pagante con Ludwig qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. In arrivo il suo debutto dell'87 con i 45 giri di Queste Notti, seguito dal 90 dal primo album Come i Cartoni Animati. Lui è Federico Vassallo.

del 90 lui ha partecipato anche al Festival Bar con il brano Ascoltami. Federico Vassallo è ritornato con questo suo brano pop dance, il terzo estratto dal suo progetto discografico La vita stride. Questo è la New Time Music, si prosegue ascoltando l'ultimo brano per oggi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna proseguire il nostro viaggio musicale con la nuova di Jovanotti con

0: Giovanotti con Alfa, buon vento per la prima volta insieme. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e Newton Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità interessanti.
1: Avete ascoltato il Newton Music?
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 18 e 33 minuti.
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
6: Ehi, da brava.
7: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene
7: con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show.
2: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

In una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare.

0: Radio Tigullio Web presenta
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio direi interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz.

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco, Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Ebbè sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knacking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai, Wolf Alice, in Italia sarebbe Alice Lupo, con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Bay With You, è un singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dail.

0: Bellissima, risoluta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare A Bagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco, e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli. No.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Sea Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce? Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze e speranze.

0: Radio Tiguglio presenta
1: dal Be Human Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Nuova puntata di Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
3: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
4: Ciao a tutti. E in copertina c'è un cambio copertina nella rivista Classic Rock, che è un po' la rivista alla quale ci ispiriamo sia per parlare dei grandi big del rock, sia poi per tante notizie. In edicola quindi ci sono i Genesis. I Genesis, però attenzione, non quelli con Peter Gabriel, i Genesis senza Peter Gabriel. E quindi quando, come stavamo commentando poco fa, quando loro diventano un po' più pop, no, rispetto alla partenza. Però molti si sono chiesti come mai Peter Gabriel fosse andato via, perché in genere litigavano, no? E oppure i leader, il cantante se ne andava per i fatti suoi perché voleva fare la carriera. Invece in questo caso c'è un'altra storia. Marco, raccontiamola un attimo, qual è il vero motivo per cui Peter poi si allontanò dai Genesis?
3: Insomma, è una storia da un certo punto di vista sofferta per Peter Gabriel, perché lui si allontanò per motivi familiari, cioè la figlia non stava bene, era appena nata, e quindi lui preferì stare vicino alla famiglia e non andare in quelle lunghe tournée massacranti che facevano i Genesis, per cui la separazione fu accettata ovviamente con molta tranquillità dalla parte del gruppo.
4: Sì, e comunque loro hanno cominciato a vendere un numero incredibile di copie, tant'è che il Classic Rock di questo mese parla soprattutto del grande successo di un LP in particolare, no? Che ha venduto non so quanti milioni di copie. Marco, diamo un po' di dati.
3: Allora, stiamo parlando di Invisible Touch del 1986, che vendette una cifretta così, 15 milioni di copie in tutto il mondo, e fu anche il vertice della loro popolarità mondiale. Ormai Peter Gabriel se n'era andato da circa 10 anni e loro piano piano da progressive diventarono un gruppo pop rock.
4: Sì, è interessante poi vedere come parallelamente, anche se non a queste cifre così grandiose, ma il nome di Peter Gabriel è rimasto tra i grandi big del rock, anche perché Peter Gabriel poi ha raffinato un po' le sue scelte musicali, tant'è che si è dedicato anche a un recupero del popolare. Ecco, abbiamo detto abbastanza, quindi resta ora la voglia subito di ascoltare il brano che poi praticamente dà il titolo all'LP, Genesis
3: Invisible.

0: Eccoci qui a Classic Rock On Air, sono qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Sì, e naturalmente è il momento di dare spazio non agli emergenti, ma alla musica, diciamo, che difficilmente i media ufficiali trasmettono, vuol dire musica di qualità, no? Ma Nando, naturalmente. Quindi formazioni etno, rock, in questo spazio noi ci piace anche lanciare in collaborazione con Audiocop e con l'altoparlante anche emergenti. Questa volta questo brano che stiamo per trasmettere ce lo segnala Paolo Tocco, di famiglia da noi, perché è anche il nostro preziosissimo tecnico del suono.
1: Che salutiamo, Paolo.
0: Che salutiamo, ciao Paolo. Allora, ci è piaciuto questo brano, l'abbiamo sentito un paio di volte prima di trasmetterlo con Nando. È una bella romana, il video molto bello, vi invito a vederlo, bello il video, bello la location, bella anche le immagini dei ragazzi che si vedono, sia lui che lei, e stanno in zona graffiti, quindi ovviamente si tratta di musica impegnata già soltanto a vederlo il video. Stiamo parlando di un brano in inglese, loro sono già, io credo che li abbiamo già trasmessi a demo in Rai già da qualche anno, e sono una band molto molto interessante, fanno una musica un po' etno, un po' folk, insomma un bel suono.
1: Sì, Renato, loro si chiamano Elle ed hanno pubblicato uno splendido brano che si chiama Silent Search of Spring. Allora, il brano è pubblicato da Urtovox Rec. Le loro sonorità potremmo definirle, per essere un po' più alti, avant folk, con gusti psichedelici post rock, quindi mescolano comunque anche tantissimi incastri acustici, e questo brano in questione è proprio l'apoteosi dell'acustico, perché è una ballata molto molto molto armonizzata, due voci, che ha questa chitarra acustica proprio in primo piano, e ci è molto piaciuta.
0: Bene, abbiamo fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di ascoltarle, quindi io direi di trasmetterlo. Allora, L.
1: Silent Search of Spring.

0: siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air, e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare, ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini. Quindi è il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Privitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria
0: di Umberto. Certo, cioè, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
3: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical, ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento, e io spero di aver individuato in lei, sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
2: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
3: sì,
2: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
3: Sì, ho concluso da poco il mio tour, circa 2 anni fa abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso, e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo, anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo, e l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco prendendo la chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento, e mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
2: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita, così come vengono utilizzate nel musical hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
3: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata a dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
2: Grazie mille, Umberto Tozzi.
3: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano veramente particolare. In occasione dell'uscita di Lady Frisbee, l'ultimo album di Tony Melillo, vi porto Tachicardia. Il brano, che è accompagnato anche dal videoclip, ci fa entrare all'interno di questa attesissima uscita discografica. Dico attesissima perché Lady Frisbee va considerato un po' come l'album del cuore. Sono 13 tracce da ascoltare lentamente, ma con una dolcezza e sempre con un sorriso. L'album è dedicato a Quartina, il cane che ha portato Melillo a stravolgere completamente la sua vita, ad abbandonare la grande città per trasferirsi a Stresa, sul lago, riconquistando così quello spazio interiore per ricominciare a fare musica. E lo fa egregiamente, con la produzione di un grande musicista come Joe Barbieri, in un album di cui sicuramente torneremo a parlarvi. Intanto ve la faccio ascoltare, Tachicardia di Tony Melillo.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, se le femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema, insomma. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni di Ienna Romano. Mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione, loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

0: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
2: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, da una, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Impressativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
0: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
3: Ciao a tutti. Ciao. Grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te. Grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
3: In questo momento mi trovo a
0: Bologna.
3: Mi trovo a Milano.
0: Ah, ok.
3: Mi trovo in città, purtroppo. In città. Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
0: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
3: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
0: Certo, è un'evoluzione anche quella. È un'evoluzione, ti è piaciuto quello, il gancio?
3: Certo. Costante evoluzione.
0: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
3: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma sì, cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori. Uh-huh. Delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba.
0: Certo.
3: Che ha veramente tantissime sfaccettature, poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
0: Okay.
3: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi. Okay. E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera, questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose, non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, uh-huh, di piano sonoro.
0: Okay.
3: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana, sì. Una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico, sì. A livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
0: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo conto.
3: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da quantificare.
0: Certo, certo.
3: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
0: Certo,
3: cercando
0: certo.
3: di e poi la personalità cosa è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
0: certo.
3: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri testi, in altri progetti.
0: Immagino.
3: E quindi le cose a un certo punto tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza certo. di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che
0: Bello.
3: Di scoprire sempre soltanto gli altri.
0: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
3: Evolution.
0: Ah, ok.
3: Esatto.
0: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E sì. Resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
3: Sì.
0: Come vi scontrate?
3: È
0: uno scontro in atto, no?
3: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate. Più,
0: certo.
3: Più questo scontro è forte.
0: È acceso.
3: Però guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto. Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ producer argentino di ZZK Records.
0: Sì.
3: E quando l'abbiamo conosciuto, ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
0: Okay.
3: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa perché io, okay. per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente per quanto ci provo diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
0: Okay.
3: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più attuale,
0: Bello.
3: Ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
0: Bello,
3: e quindi ci ritrovo in questo discorso che chi è il purista rimane purista.
0: Certo.
3: Senti, anche perché poi è zona di comfort.
0: Esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto. No, c'è anche un po' di pop italiano, forse, non lo so, ma c'è veramente di tutto.
3: Che, sì, questo disco sì, effettivamente è vero.
0: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è.
3: C'è dentro la spiritualità. Allora, conta che noi siamo un trio.
0: Sì.
3: E Kit viene dal Perù, dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico. Che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
0: Certo.
3: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante, solo che come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi, i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati all'ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona, perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco c'è tanto, si parla tanto di amore, inteso non soltanto come uomo-donna. Parliamo già da un po' di amore come amore padre-figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
0: Certo.
3: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
0: Certo. Però in generale, appunto, c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù, ovviamente, gli Intillimani. Senti, ma se ti chiedessi dell'Italia?
3: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, la noce, è un brano tanto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, un nostro amico,
0: non lo sapevo.

0: connessioni fortissime, una delle forse delle formule, delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
1: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
0: Io vi ringrazio un sacco. Yeah.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White. Una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: E questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma, un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo.
3: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
2: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Dove ti trovi?
3: Bella domanda. credo che in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
2: Sì.
3: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non... ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
2: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri. Qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
3: Sono un attaccabrighe, lo so.
2: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
3: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tommy Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. Certo. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa.
2: Certo,
3: okay?
2: Certo.
3: E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
2: Certo. Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai nel tuo DNA
3: è d'accordissimo, è tanto più... Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick.
2: Certo.
3: Perfetto.
2: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
3: Ma questo è il problema,
2: è una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi, disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
3: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse.
2: Sì.
3: Però non è sempre stato così. E questo ce lo racconta l'antropologia, cioè,
2: beh, certo.
3: Noi sappiamo, ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa, perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco. La società è ludica ed è pure matriarcale, okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? E quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no?
2: Sì.
3: Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo.
2: Certo.
3: Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
2: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della.
3: Questo è il mio pensiero.
2: Certo,
3: ho studiato filosofia, ma
2: certo.
3: Non sono un filosofo, neanche un po'.
2: Okay. A proposito di filosofia, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
3: Stai riferendo a Per le vie della città?
2: Giusto? Certo, ovvio.
3: Ah, certo, okay. Sì, tanto è vero che nomino proprio tu Philkay Day, che Philkay Day sia uno del tema principale di tanti suoi romanzi, è proprio quello della crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. Alla fine, questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik,
2: sì.
3: che forse il mio romanzo preferito di Philkay Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Che è molto interessante. Il titolo originale è The Man in the High Castle. Beh, però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi,
2: certo,
3: non ce ne siamo accorti.
2: Certo.
3: E Philkay Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui. Lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? Aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
2: Certo,
3: guardiamoci intorno ora.
2: Beh, lo diceva anche
3: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio in corso.
2: Certo.
3: Ne siamo tutti testimoni.
2: Certo.
3: Tutti testimoni, ok?
2: Certo.
3: E non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi. Okay?
2: Certo.
3: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok? Ma è pretendere in italiano, no?
2: Certo,
3: cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
2: Certo.
3: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era?
2: Sì.
3: Il 2001, credo,
2: sì.
3: No? Lo slogan era un mondo migliore possibile, oggi come oggi, per i ragazzi era così. Un mondo migliore possibile, oggi invece viene da dire un mondo migliore è possibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore. Certo. E questo è un problema serissimo, serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto.
2: Okay. Certo. Grazie per Paolo, grazie.
3: Ma grazie a te Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci, bentrovati amici, come state? Dopo una settimana ci ritroviamo sempre qui all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi sta vicino in tutti i giorni della settimana. E così voi ogni giorno state bene e aspettate che arrivi la puntata nuova di Shadows Light. È vero, è così. Allora, siamo i Senza Radio, siamo, e dico siamo perché per sempre siamo i Senza Radio, io Angelo Franzone e l'Andreone Lombardo, che abbracciamo, che salutiamo, e vi giuro l'ho sentito al telefono, e anche lui vi saluta, solo che non è qui con noi, ed allora ecco, è come se lo fosse, ci ascolterà anche lui. Chissà, forse dalla sua autoradio. E anche voi ci ascoltate dalle vostre autoradio? Girate le manopoline? Una volta si giravano le manopoline. Oggi invece c'è tutto, come dire, già memorizzato, c'è tutto già cristallizzato. Schiacciate i tastini, oppure direttamente col comando vocale. Voi dite Alexa, cerca Shadows Light. E Alexa vi porta da noi. Se funziona così. E allora oggi di che parliamo qui a Shadows Light, in questo matto programma che prende un argomento, lo mette in luce soltanto per riderne insieme delle ombre? Oggi vi parlo di quella sensazione strana che proviamo quando facciamo le cose e non ce ne rendiamo conto, e soprattutto quante cose facciamo ogni giorno pensando che siano cose buone, positive, e invece poi queste cose a noi non fanno tanto bene, e però le facciamo così senza pensarci su troppo. Quindi attenzione ad alcune azioni, alcune cose che facciamo durante il giorno. Ma prima di ciò, prima di partire ufficialmente, mandiamo la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

Ed eccoci qua, i Senza Radio. Noi ci siamo, voi ci siete? Bene, allora siamo tutti quanti qui in questa grande famiglia che si chiama Shadows Light. Ed è lo show radiofonico che tu ormai lo sai e non ti abbandona mai. Oggi vi parliamo di quelle cose innocue, o comunque che ci sembrano innocue e che però poi così innocue per noi non sono, nel senso che poi magari noi le facciamo un po' così in maniera superficiale, non ci pensiamo su, come per esempio quando facciamo una lunga telefonata al telefonino che dura tanti minuti. Ecco, questa cosa pensiamo che non ci procuri nessun tipo di dolore, invece non è così, perché le onde del telefonino vicine all'orecchio tanto bene non fanno al nostro cervello. Invece magari prima si poteva fare, prima c'era la cabina telefonica, il telefono con il filo, una telefonata allungava la vita. Ora invece, se è proprio lunga la telefonata fatta col telefonino, attenzione a tenerlo, per dire, lontano dalle nostre orecchie, perché riscalda, perché ci riscalda il cervello, poi noi non riusciamo più a pensare. Invece noi dobbiamo sempre essere attivi con la testa, ma anche con il corpo. Ed allora arriviamo al momento Tunes Tunes qui a Shadows Light. Oh, che bello ragazzi, muoviamoci! Yeah!

Getaway. Oh yeah. Cooks, Do You Wanna Get Away? Fantastico questo brano. Prima ancora c'era Talk to You di Another. Qui a Shadows Light si balla, ci si muove, ci si mantiene in forma e soprattutto si sta belli e che allegri. Oggi vi parliamo qui a Shadows Light di quelle cose che noi facciamo ogni giorno, che crediamo che queste cose siano innocue, non abbiano nessun risvolto, invece poi un risvolto ce l'hanno, c'è sempre qualcosa dietro, a star lì a pensar male, poi dice uno, vedi che e dai che poi qualcosa viene fuori. Per esempio, voi lo sapevate che bere dalle bottiglie di plastica, ecco, poi così tanto bene non fa, specie se poi quelle bottiglie magari le avete tenute al sole. Beh, insomma, sono delle cose un po' strane, perché ci sono le microplastiche che possono essere trovate in molte bottiglie di plastica e sono una minaccia per la nostra salute. Lo sapete che ormai facciamo le analisi del sangue e si trovano tracce di microplastica nel nostro sangue e magari provengono da qualche bottiglia di plastica, chi lo sa. Quindi attenzione, perché le componenti poi trovate nelle bottiglie, nella plastica, nelle microplastiche nel nostro sangue possono diminuire la fertilità, possono aumentare il grasso corporeo, possono avere un impatto negativo sul sistema immunitario, sul sistema nervoso, insomma tante cose. E allora attenzione, quindi fate una cosa buona, anzi due cose buone: una la fate per voi e per la vostra salute, e l'altra la fate anche per la salute dell'intero pianeta in cui siamo, visto che abbiamo solo questo. E sarebbe il caso di bere dalle borracce, così evitiamo di consumare inutilmente la bottiglietta di plastica e magari così facciamo doppio bene, perché non ingeriamo le microplastiche. E funziona così. Adesso c'è un brano, ma chi l'ha detto che poi dopo il momento Tunz Tunz, per esempio, non si possa continuare a ballare? Chi l'ha detto? Allora qui a Shadows Light stravolgiamo la scaletta e continuiamo col momento Tunz Tunz. No, continuiamo ancora a ballare, perché c'è Duro.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Già, tutto il mondo è paese, però quando si torna al proprio paese di origine c'è sempre qualcosa, quel quid in più che insomma in qualche modo ci fa star bene, ci fa ritrovare veramente quello che poi già noi stessi siamo. E tanta gente che magari si trova fuori, emigrata, chissà, con questo brano ripercorre poi, quando ritorna al proprio paese, proprio quelle stesse atmosfere che ci cantano Levante, Delia e la nostra Serena Brancale. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, ma noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, qualche secondo. Ripartiamo subito alla grande con la grande musica di Shadows Light. Al rientro potrete ascoltare due grandissimi come Paul McCartney e Ringo Starr, ovviamente quel che resta dei Beatles, con un ultimo loro brano, Home to Us. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Shadows Light, state con noi.
1: Shadows Light.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con Senza Radio.

McCartney, Ringo Starr. Home to Us, bellissimo questo brano. Ci mancavano le loro voci e le abbiamo ritrovate qui in questo 2026, qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Siamo tornati come promesso perché noi siamo gente di spettacolo e le promesse le manteniamo. Viva! Allora, oggi a parlarvi quelle cose che noi pensiamo siano innocue ed invece poi alla lunga ci fanno male. Abbiamo elencato per esempio una telefonata fatta con il cellulare, una telefonata molto lunga col cellulare attaccato all'orecchio non va bene, bere dalle bottiglie di plastica per le microplastiche ma anche per i danni che si fanno all'ambiente non va bene, così come attenzione per esempio ad usare i vestiti lavati a secco, perché il lavaggio a secco è un processo chimico e come ogni processo chimico vengono usate le sostanze chimiche e queste sostanze possono rimanere sui tessuti. Allora, inalando queste sostanze c'è la possibilità che si possano avere delle irritazioni, dei problemi respiratori, qualcosa agli occhi, mal di testa, insomma tutte queste cose qui, per cui bisogna stare attenti anche con i vestiti lavati a secco. O comunque, beh, poi ci sono dei capi per esempio dove nelle etichette c'è scritto di non lavare normalmente ma di lavare a secco, quindi come si fa? E allora bisogna mediare, è sempre lì, la virtù sta sempre in mezzo, ce lo diceva pure Aristotele. E allora facciamo così. Allora invece noi in mezzo ci mettiamo la musica. Questa volta si tratta di una canzone nuova, il nuovo singolo di Beneficus. Anche lui, per dire la sua, si affida al reggae. Il titolo di questo brano, uscito proprio qualche giorno fa, è E poi arrivi tu. Ed allora, visto che arriva Beneficus, ce lo ascoltiamo qui a Shadows Light. Yeah!

Ragazzi, c'è del groove qui. E Lady Kravitz, The Chamber. Wow. C'è il rock, c'è il funk, c'è il soul, insomma, Lenny Kravitz, tanta roba, ragazzi. Che poi vorrei essere in forma proprio come in forma lui, che alla sua bella età, insomma, manifesta un gran bel physique du rôle, devo dire. E quindi, insomma, invidiamo Lenny Kravitz. E allora, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico, per cui voi non vi stancherete mai di ascoltare, proprio perché poi mettiamo brani come questo, The Chamber, di Lenny Kravitz, che, insomma, ci tira su il morale. E ovviamente ascolterete anche le nostre, i nostri argomenti da mettere in luce per poi riderne delle ombre. Oggi, per esempio, parliamo di quei fatti, di quelle azioni, di quelle cose che facciamo ogni giorno credendo siano innocue, e invece poi queste cose non sono poi così innocue, in qualche modo ci fanno del male. Come per esempio, se voi per educazione, magari durante una riunione o qualcosa, parlate con qualcuno e allora vi sembra male e quindi per educazione trattenete lo starnuto che sta per arrivare, ecco, non fate del bene a voi stessi, non fate del bene al vostro fisico, perché trattenere gli starnuti fa male, si può addirittura perforare il timpano con l'aria che lo starnuto manda alle orecchie, e controllare e trattenere gli starnuti può anche portare a far comprimere i vasi sanguigni. A volte questi vasi possono anche così scoppiare, quindi attenzione, attenzione a trattenere gli starnuti, non si fa, ce lo insegnano le nostre mamme. Anche io, per esempio, quando sono in onda non è il caso che starnutisca, però ecco, bisogna che in qualche modo, se viene, per non fare a danni peggiori, magari meglio fare uno starnuto e chiedere poi scusa per lo starnuto, piuttosto che crearsi poi delle cose che magari non vorremmo avere. Bisogna stare attenti, ragazzi, sono cose che ci sembrano così innocue, poi vedi come si va a finire. Intanto arriva lui, arriva Salvo Buono con Ho imparato a volare, qui a Shadows Light.

splendido Salvo Buono. Ho imparato a volare e anche noi insieme a lui, e grazie a questa canzone abbiamo imparato a volare qui a Shadows Light. Voliamo fra le note della più grande musica dell'oggi, del domani ed anche di ieri, perché ora arriva la terza parte di Shadows Light, e nella terza parte di Shadows Light ovviamente ci sarà il momento in cui metteremo i brani degli anni 80 e degli anni 90, per cui se volete essere voi i protagonisti dell'ottantissimo e del novantissimo, non vi resta che scegliere il vostro brano degli anni 80 e degli anni 90, mandarci

0: po' di difficoltà, ma ce la faremo e ritorneremo anche lì. In ogni caso, se volete contattarci, la mail è sempre quella senza radio @live.it, oppure scrivete un messaggino al 333 3831 587. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante e poi ritorniamo con la nuova dei Rolling Stones, sempre qui a Shadows Light.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
2: Shadows Light.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

qui a Shadows Light, ci sono i Rolling Stones. Potete alzare il volume, nessuno fermerà la nostra festa. Eh sì, perché lo sapete che qualche giorno fa, come le vere stars, quindi come i veri rockettari, Rolling Stones, Mick Jagger festeggiava a Stromboli la fine delle riprese di un film in cui lui aveva fatto un cameo, il film

The Three Incestuous Sisters, praticamente insomma la festa è stata interrotta perché i carabinieri sono arrivati a, c'era il volume della musica troppo alto, c'era un'ordinanza del sindaco e quindi hanno fatto rispettare l'ordinanza del sindaco e la festa è stata interrotta. Hai capito? Hai capito? Quel Mick Jagger che ancora fa le feste e mette il volume troppo alto, poi si fa mandare i carabinieri. Va va va va va va. Allora, siamo sempre qui a Shadows Light oggi a parlare di cose innocue, cose che ci sembrano innocue, come per esempio fare una festa, no? Sembra innocuo, però poi magari c'è il vicino che ha il turno di notte, deve dormire, deve lavorare e quindi si disturba e chiama i carabinieri, perché dopo una certa, raga, bisogna abbassare il volume. Funziona così. E la festa continua, la festa continua lo stesso. Ora, per esempio, se voi usate dei profumi pieni di sostanze chimiche, dovete stare attenti anche lì, anche col profumo. Quindi meglio usare delle cose a base naturale, perché i profumi a base chimica sono pieni di ingredienti che poi possono risultare a volte anche tossici se non sono ben controllati, quindi devono essere profumi assolutamente sicuri. Quindi attenzione, perché potreste avere problemi respiratori, nausea, vomito, quindi attenzione, perché poi anche il profumo, ecco, potrebbe far male. Invece noi, a proposito di cose che fanno male, vi diamo adesso delle cose che fanno bene. E il momento Tunes non è questo, perché qui si tratta del momento degli anni 80 e 90, quegli anni che ci fanno venire addosso la nostra nostalgia, e per chi non li ha vissuti, per chi è più giovane invece, fanno venire la curiosità, la voglia di ascoltare le sonorità degli anni 80 e 90. E allora cosa succedeva? Ve lo diciamo noi, anzi ve lo facciamo ascoltare noi, uno dopo l'altro, ottantissimo e novantissimo. Provate voi a indovinare di cosa si tratta.

Ah ragazzi, che spettacolo! Che bello quest'urlo! Inconfondibile voce di Martha Wash! E continua ancora così qui a Shadows Live. Era il 1990 questo brano del gruppo CC Music Factory e la voce di appunto Martha Wash con la parte rappata di Freedom Williams, mentre prima... Oh yeah, che spettacolo ragazzi. Prima il brano degli anni 80 era invece la Colegiala, una canzone colombiana del 1982 che poi è arrivata qui in Europa, in Italia, da noi.

nel 1983-84, una versione, quella che abbiamo ascoltato, dovuta a Rodolfo Aicardi, mentre poi ci sono state tante altre versioni del brano che tratta appunto di una ragazza che porta i libri sotto braccio, una studentessa. Potremmo chiamarla la collegiala, sarebbe l'Alba Chiara del Sud America, no? Allora invece qui sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si addormenta mai. Oh, come è venuta questa così, non si addormenta mai, vabbè, insomma. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci sembrano innocue, le facciamo ogni giorno pensando di fare delle cose così tranquille, innocue, invece poi queste cose ci fanno male. Una di queste cose, per esempio, è quella di schiacciare i brufoli. Ah, lo faccio sempre, quando lì sulla pelle compare, soprattutto nella pelle del viso, il brufoletto, tacchete, io devo subito toglierlo perché mi dà fastidio, e penso che insomma ce ne sono tanti che fanno di questa cosa qui. Invece non va fatta perché? Perché poi può provocare cicatrici, non serve davvero tanto più, non è una cosa utile, e quindi si può, ecco, rovinare quella che è la nostra pelle anche nel viso e cercare poi di fare più danno, perché si va lì con le dita magari sporche, non si pensa che abbia bisogno lavare le mani, e quindi poi possiamo anche creare, causare noi stessi delle infezioni che non sono volute. Vedi poi quante cose che poi uno non ci pensa, no? Perché se ci pensasse prima, per esempio, tante cose non andrebbero fatte, invece chissà, poi magari tu fai le cose e ti rigano la moto, come ci cantano i The Colors con Rolling Stone.

la prossima volta magari dillo prima, così se a te piacciono i Beatles e a me i Rolling Stones, ecco, poi siamo in contrapposizione, che poi non capisco questa cosa, che non c'entra con la musica, no? Mica siamo con le fazioni come nel gioco del calcio, c'è la squadra del cuore, l'altra squadra, è diverso, no? Perché poi con la musica invece è tutta un'altra cosa.

0: unisce, unisce sempre, quindi non si fanno fazioni nella musica. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi l'argomento che abbiamo preso per metterlo in luce, illuminarlo con i fari per poi creare le ombre e ridere insieme tutti quanti delle ombre. Qual è l'argomento? Quelle cose che facciamo comunemente tutti i giorni pensando che siano innocue e che invece poi quelle cose ci si ritorcono contro perché in qualche modo hanno un lato nascosto che ci fa male. Ne abbiamo viste diverse, le microplastiche delle bottigliette d'acqua piuttosto che le telefonate lunghe fatte col telefonino attaccato all'orecchio, piuttosto che l'uso di profumi che non sono tanto ben controllati e possono avere delle sostanze chimiche che possono irritare quelle che sono le nostre mucose, e ne vedremo tante altre. Adesso ci fermiamo come duopo soltanto per pochissimi secondi e torniamo con la grande musica sempre qui a Shadows Light.
1: Shadows Light.
2: Radio di Muglio.
3: Ustape.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Shadow Slide.
1: Hai capito? Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Shadow Slide. E anche voi lo avete ascoltato, è comunque un bel brano estivo, sarà l'estate, sarà quel che sarà, insomma questo brano ci piace. Questo è Shadow Slide, la musica che vi entra dentro e che vi fa muovere, ballare, stare bene in qualche modo, perché ogni giorno noi commettiamo delle azioni, delle cose che tanto bene poi non ci fanno stare e noi non ci facciamo caso, pensiamo che siano delle azioni innocue, come per esempio quella del dormire, no? Noi dormiamo belli tranquilli, ma non sappiamo che dormendo e quindi strusciando quella che è la nostra testa, la nostra faccia nelle lenzuola, sul cuscino, succede che rilasciamo delle piccole particelle di pelle che insomma si staccano dal nostro corpo e funziona. Ragazzi, è così, sembra strano, ma insomma noi continuamente lasciamo andare dei piccoli strati di pelle quasi impercettibili, solo che questa cosa va a fare e diventa nutrimento per gli acari, per cui quello che noi non facciamo magari a non cambiare il cuscino, non cambiare le lenzuola, invece va fatto dopo qualche giorno, ecco, rinnovare le lenzuola è utile per non fare sviluppare appunto gli acari che poi ci possono portare in qualche modo dell'allergia, per cui bisogna stare attenti e cercare di capire anche queste piccole cose che non vengono viste ma invece poi tanto tanto male ci fanno, per cui bisogna insomma cambiarlo il cuscino e cambiare le lenzuola, questo va fatto. Per esempio, quando andate in hotel ve le cambiano sempre, anche perché voglio dire, mica potete dormire nelle lenzuola dove c'è dormito qualcun altro, ragazzi, non si può fare. Arriva Irama con questo brano dal titolo Cabana, e già dal titolo si capisce.

Don't Make Me Love You, Lizzo, Lizzo. Insomma, chiamatela come volete, una splendida voce, una splendida canzone questa. E siamo sempre a Shadows Light in compagnia dei Senza Radio, ovvero in compagnia di Angelo Franzone, che poi sarei io, e Andrea Lombardo, che invece risulta assente all'appello e quindi dovrà portare giustifica, come si usa a fare a scuola, no? Quindi queste Shadows Light, oggi parliamo di quelli che sono i nostri, le nostre azioni che pensiamo essere innocue, come per esempio quella di farsi belli, no? Per farsi bello, come dire, se bello vuoi sembrare, un po' di sacrificio devi fare, insomma, era più o meno così. Però sì, perché magari a volte, per esempio, ci escono i peletti dal naso e ce li tiriamo via con la pinzetta, anzi, ma alle volte facciamo anche, cos'è, la ceretta, proprio per tirare tutto il batuffolone di peli che c'è dentro al naso. Però attenzione, perché farlo può provocare irritazione, può provocare infiammazione della pelle all'interno del naso, della mucosa. Quindi, per cui se poi rimuoviamo i peli del naso, indeboliamo anche il nostro sistema immunitario, perché funzionano un po' come filtro, no? Filtrano tutte le particelle che magari sono un po' più grandi prima di farle entrare, e quindi se non c'è sto filtro di peli, poi magari tutte le cose entrano in maniera un po' più così tranquilla, se vogliamo. E quindi bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione anche lì. Perciò mi raccomando, i peli del naso lasciamoli stare lì dove sono, al massimo li tagliamo, però tagliamoli con la forbicina, quella che ha le punte arrotondate, perché se andate con quella punta vi fate pure male e create altri problemi. Ma quante cose, ma lasciamo spazio alla musica, perché ora c'è il più grande di tutti che arriva dopo il brano di Lizzo. Non so perché mi è venuta voglia di ascoltare questa. Oh ragazzi,

Michael Jackson, intramontabile, unico, il più grande di tutti, è lui. Se non avete ancora visto il biopic di Michael Jackson, il film che fanno al cinema, ragazzi, andate a vederlo. Tra l'altro il nipotino Jafar, devo dire che ha le movenze, e proprio lo fa proprio bene. Bene, con questa credo che siamo giunti praticamente alla fine del nostro programma di Shadows Light. Tra un frizzo e un lazzo abbiamo scoperto che ci sono alcune azioni che ci sembrano innocue, poi così innocue non sono, quindi stiamo attenti, magari prima di fare qualcosa pensiamoci su qualche secondo in più, ma adesso la chiudiamo storta qui Shadows Light. Arriva il brano reggae che chiude la puntata, si tratta di True Rasta, un brano del 2002, il gruppo si chiama Misty in Roots, che è un gruppo britannico, fanno roots reggae, originario di Brixton. Sono già attivi dalla metà degli anni 70. Le proprie registrazioni live, i propri concerti sono veramente uno spettacolo.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Sveglia l'alba, si innamora.
3: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persson, qui per voi a Me and Blues. I Don't

Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico, che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questa è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mian Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro o alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro inni rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, o Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, buon corritore qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Penny Top Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni. Da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento e poi il grandissimo successo Believin' qui a Me and Blues.

che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be BB King, Derek Clapton.

Tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso All Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mia Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi, Van Morrison, Mia Blue.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato. Ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Angelo e anch'io ascolto Just Train.
4: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexei Cisiek, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexei Cisiek.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

Ironica con questa Psychanalysis Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Sì, una sigla inconfondibile. A quest'ora non può essere che lei, la voce della notte. Bentrovate amiche e amici, sono qui, sono proprio presente al microfono, tutta dedicata a voi e alla mia musica e soprattutto a questi pensieri ed aforismi che ci accompagneranno per tutta la durata della trasmissione. Naturalmente tutti con un denominatore comune e un argomento che adesso andremo a scoprire insieme. Innanzitutto vi dico che immergerci nella natura ci fa sentire meglio e scarica le tensioni che naturalmente vengono accumulate durante giornate impegnative, frenetiche, lavoro, scuola, famiglia, di tutto. Ecco perché la natura diventa sinonimo di pace, ma anche di forza inarrestabile. La sua forza è infatti senza limite, è capace di creare le cose più meravigliose, ma allo stesso tempo è capace di portarle via per sempre. Eh sì, stasera parliamo della nostra casa per eccellenza. È lei, la natura.

0: Sei arrivato solo ora? Hai acceso il tuo smartphone o il tuo computer e stai ascoltando la voce della notte? Non importa, ti perdoniamo, perché non ti perdono solo io, ma tutti gli altri ascoltatori che invece sono stati puntualissimi. Sto scherzando, ovviamente. Stiamo parlando di natura. William Shakespeare. E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre e ovunque il bene. Giusto, bravo William. Vincent van Gogh. E poi ho la natura e l'arte e la poesia. E se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?
1: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift. Whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway.
2: Inhaling and long exhale out.
1: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
0: Jack Kerouac, pensate che personaggi che ho citato in pochi minuti proprio. Dunque, pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura. Beh, ce ne sono tanti che lo fanno, purtroppo chiaramente la percentuale è decisamente minima. Ed infine Gary Snyder. La natura non è un posto da visitare, è casa nostra.

Siete amanti della natura? Se così si può dire, perché ci viviamo in mezzo, quindi sarebbe così un controsenso odiarla, no? Beh, ci sono, come ho detto all'inizio della trasmissione, situazioni in cui veramente non sappiamo più che pesci pigliare. E detto fra noi, molto spesso quando succedono dei drammi con la natura, se così si possono definire, un pochino la colpa è nostra, un pochino tanto anche. Ma torniamo alle nostre citazioni. Ne abbiamo una molto bella, tratta da un film, il film Into the Wild. L'avete visto? Guardatelo se non l'avete visto, perché è molto poetico, almeno dal mio punto di vista è così. C'è una gioia nei boschi inesplorati, c'è un'estasi sulla spiaggia solitaria, c'è vita dove nessuno arriva vicino al mare profondo e c'è musica nel suo boato. Io non amo l'uomo di meno, ma la natura di più. È bello così. Una citazione invece tratta da un qualcosa, da un libro, adesso non lo so francamente, ma di Lev Tolstoi. Una vita tranquilla, appartata in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. È un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità.

Siete sempre all'ascolto della voce della notte e questa sera la natura fa parte di noi perché è la protagonista, come argomento, dei pensieri e delle frasi e delle citazioni che accompagnano i nostri brani musicali. Continuiamo quindi a parlare di questo argomento con una frase di Henri David Thoreau. Quando ho bisogno di ricreare me stesso, vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile. Qui risiede la forza, la quintessenza della natura, la vasta, selvaggia, terribile madre di noi tutti, la natura. Quanto è vero. Citazione invece di Stephen Graham. Mentre sei seduto sul pendio di una collina, steso sotto gli alberi di una foresta o accoccolato con le gambe bagnate sulla riva sassosa di un torrente di montagna, si apre la grande porta. E della natura, questa l'aggiungo io, sì. E ancora Alice Walker. In natura niente è perfetto e tutto è perfetto. Gli alberi possono essere contorti, incurvati in modo bizzarro, ma risultare comunque bellissimi.

Non capita spesso che io saluti qualcuno degli ascoltatori, sarebbe come dire sacrificare un po' troppo tempo della trasmissione visto che è solo di mezz'ora, però per una volta voglio fare un'eccezione per una ascoltatrice che mi segue e che è diciamo rimasta molto soddisfatta dalla trasmissione, perché le crea una certa tranquillità, un relax particolare, insomma praticamente ho raggiunto il mio obiettivo. Grazie a Mara, che Amara, non è Amara tutto attaccato, Amara, la nostra amica e ascoltatrice che segue proprio la voce della notte prima di coricarsi. Brava ragazza, andiamo avanti con la nostra natura, e dice Emily Dickinson: natura è tutto ciò che noi vediamo, il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone, o meglio, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo, il passero, il mare, il tuono, il grillo, o meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. Disarmante, veramente, ha detto proprio una serie di verità incredibili, e poi andiamo avanti. Siamo preoccupati, dice Alan Kay, che l'intelligenza artificiale ci farà sentire inferiori. Dovremmo invece avere un complesso di inferiorità ogni volta che guardiamo un fiore. E infine concludiamo con George Carlin. Mi piace quando un fiore o un piccolo ciuffo d'erba crescono attraverso una fessura nel cemento. È così dannatamente eroico.

finisce qui anche per questa volta. Ma finisce solo la puntata, perché continueremo imperterriti a venirvi a trovare sempre di notte e sempre con la voce della notte. A tutti buon riposo e grazie.

0: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway.
1: Inhaling and long exhaling.
0: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
2: Ecco a voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
3: Radio Tigullio Web presenta.
4: In diretta dallo Studio 1 va ora in onda Supermarket. Notizie fresche e pezzi imbattibili.
5: Un'altra settimana, un saluto a tutti, ciao amici miei, un saluto a tutti gli ascoltatori di Supermarket, la radio nel carrello, sempre con voi Daniele Dalmuto, direttore insindacabile, il direttore quello bastardo che fa tutte quelle cose strane, che ama la gente a casa, che insomma, buona della favola, state qua, ascoltate, vediamo un po' come si evolve il corso di questa puntata. Come sempre anche lo spazio ai big della musica, quindi in questa, specialmente in questa puntata, ci saranno delle novità musicali proprio fresche di discografia, quindi proprio tutte quelle cose che stanno per incominciare a girare nelle radio di tutti quanti, quindi tra l'altro anche il nuovo singolo di Enrico Ruggeri, non dico altro, ma poi soprattutto c'è chissà cosa accadrà in giro per l'Italia, lo scopriremo solo vivendo, quindi che dire, sta per iniziare Supermarket.

alle stranezze non c'è mai fine. Pensate che questa signora, proprietaria di un negozio di abbigliamento nel Regno Unito, per testare tutti i suoi dispositivi di sicurezza antiscippo, ha assunto dei ladri esperti, appunto perché la derubino. Morale della favola, cioè, lei è una signora maniacale, insomma, ha subito tanti furti nell'arco degli anni nella sua carriera di lavoratrice indipendente, adottando delle strategie antifurto sempre più tecnologiche. Però, per assicurarsi che il tutto fosse veramente funzionale, ha messo un annuncio sul giornale cercando di assumere dei ladri a tempo indeterminato che la derubassero più volte durante la settimana negli orari di chiusura del negozio, e poi che le facessero un report praticamente per andare a trovare delle falle, appunto, nel suo sistema di sicurezza. Sto cercando un professionista che aiuti a evidenziare i punti deboli della sicurezza nel mio negozio, rubando deliberatamente ad essi, ha scritto appunto il proprietario del negozio. Sono un'imprenditrice che da quando ho aperto il mio negozio al dettaglio nel 2013 e ho subito numerosi furti ogni anno durante la vigilia di Natale negli ultimi 5 anni, ha deciso appunto di cercare di trovare una soluzione più, insomma, migliore rispetto a quelle che convenzionali, ecco, e quindi si è adottato dei sistemi antifurto veramente all'avanguardia. Però per testarli ha assunto dei ladri esperti, quindi insomma una tecnica un po' ambigua, però c'è chi l'ha fatto.

0: Sì, salve, il controllore della radio per sapere se avete acceso.
1: Non ho capito.
0: Il controllore della radio per il supermercato.
1: No, avete sbagliato.
0: No, no, è il suo, per sapere se la radio c'è, ecco.
1: No, la radio c'è, la televisione, sì.
0: No, però ecco, in questo istante lei non è che sta sul supermercato con la radio.
1: No, signora, è casa privata, avete sbagliato numero.
0: Però lei quando va a fare la spesa nel carrello l'accende, ecco, l'importante è quello.
1: La radio, no.
0: Come no? E come fa, scusi, a ascoltare?
1: No, io veramente non capisco niente.
0: Ho capito, vabbè, comunque basta accenderla nel carrello quando si va e si ascolterà, come diceva il vecchio detto.
1: E io non lo apro mai perché la radio tengo sempre acceso la sacca, quando mi chiamano rispondo. Il telefono, intendiamoci.
0: Ho capito, va bene, buona giornata allora.
1: Grazie, ciao tante, grazie.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, supermarket, salvi. Chiamavo per la copertura meteorologica, signora.
2: In che senso?
3: Cioè, se potesse darci una panoramica meteorologica della sua zona per la copertura regionale.
2: Oggi è ventilato, bel tempo e c'è il sole.
3: Quindi una...
2: Adesso ma in settimana non so, cioè veramente non ho guardato.
3: Come temperature, siamo temperature gradevoli o ancora abbastanza basse rispetto alla media stagionale?
2: Gradevoli.
3: Gradevoli, perché voi comunque siete in zone abbastanza temperate durante l'arco dell'anno o soffrite particolarmente il freddo anche in certi contesti?
2: No, no, fa freddo.
3: Quindi potremmo mettere una situazione variabile durante il corso della settimana con, insomma, senza eccedere magari in previsione che non riusciamo a poter dare. D'accordo, signora, potrebbe anche darci un occhio ai mari eventualmente se è vicino in zone?
2: Sì, sì, il mare è un po' lontano.
3: Beh, vabbè, quindi vedi, mari mossi, che non si sbaglia mai.
2: Sì,
3: mari
2: in mare.
3: Va bene, d'accordo, grazie.
2: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, salve, buongiorno. Guardi, niente, la disturbo velocemente per dirle, lei per la prossima settimana è già stato avvisato del punto bagno di via Vittorio Giuseppe.
0: Non ho capito, che cosa vuole?
1: Il punto bagno di via Vittorio Giuseppe la prossima settimana tocca a lei per dalle 14 alle 18 con l'abitazione.
0: No, no, ma io non ho chiesto niente.
1: No, no, no, non è che lei abbia chiesto, cioè è a rotazione tra i vari residenti, praticamente dovranno fare dei lavori sulla strada e il punto bagno sarebbe la disponibilità di casa sua per gli operai se devono venire in bagno, sciacquarsi, lavarsi, ecco, solo dalle 14 alle 18.
0: Sì, ma guardi, noi non ci siamo proprio domani, dopodomani, quindi...
1: No, ma molti lasciano tutte le porte chiuse e tengono aperta solo quella del bagno in modo che uno se entra ha solo accesso. Direi, perché sì, c'è proprio la prego.
0: Sì, ho capito, ma il bagno mio sta in fondo a tutte le stanze, quindi
1: esatto, no, ma lei non è un problema, cioè se lei chiude tutte le porte a chiave e lascia aperta quella d'ingresso, ovviamente uno entra, ma non...
0: No, ma è un problema perché che non posso chiuderle tutte quante.
1: Ma cos'ha, i bagni all'interno delle stanze private? Non credo, insomma.
0: Sì.
1: Perché?
0: Sì, come no?
1: Perché c'è una, insomma, c'è anche una multa. Adesso gli operai sanno che comunque devono venire lì e quello che non vorrei magari si creasse un problema.
0: Ma io sto al sesto piano, come vengono sopra al sesto piano? Vanno, non ho capito, perché non vanno al primo piano?
1: Ma non è, dipende da loro. Viene scelto a livello comunale, cioè loro mandano richiesta, il comune decide. E strano che non abbiano avvisata prima.
0: Perché decide il comune? Il comune non mi ha fatto
1: sapere
0: niente.
1: Ma infatti la cosa strana è questa.
0: Comunque io non ci sto, guardi.
1: No, ma che guardi, non è la prima volta che per dispetto fanno i bisogni davanti alla porta d'ingresso, io lo dico, è già successo.
0: No, guardi, mi stia a sentire. Questo mese qua, purtroppo, io e mia moglie facciamo il giro delle visite e quindi dobbiamo per forza andare, non è che possiamo rimandare.
1: Ho capito, ma non ha modo di mettere tipo una bacinella davanti alla porta di casa? O di sotto?
0: Ma no, ma come faccio?
1: Anche
0: ma non è possibile.
1: Non ha il garage nel suo stabile?
0: No.
1: Io non vorrei che lunedì iniziasse la Via Crucis a suonarle il campanello, per quello bisogna che lei si informi prima, perché...
0: Sì, ma non trovano a nessuno, può suonare quando vuole, non trovano nessuno.
1: Ma queste alle 6:30 iniziano a lavorare, cioè la mattina presto, ecco, io l'ho avvisata per quello, dopo ognuno ovviamente fa quello che vuole, ecco.
0: Senta, lei può avvisarmi quando vuole, però noi non siamo disponibili, gliel'ho già detto, dobbiamo forse andare.
1: Ho capito, d'accordo, va bene. Allora vediamo un po' come si evolverà la cosa, ecco, mi dispiace, ma volevo solo avvisarla.
0: Ma comunque non troveranno nessuno qua.
1: D'accordo, va bene, la ringrazio allora, buona giornata.
0: Arrivederci.